So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo se

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Magari passo messaggi che tu stai mandando. E cosa deve entrare giù? Fico!
1: È lui.
0: Metto per due!
2: Somiglia molto, sì, al governatore della Campania. Fico. Ma non credo sia lui, poi non lo so. Ancora qualche messaggio, devo dire pareri contrastanti. Per quanto mi riguarda invece, io credo che bisogna lasciare in eredità ai propri figli la cultura, la possibilità di studiare, la possibilità di farsi una posizione con gli studi, e poi sanno avere l'ora, cioè tu puoi dare quello
3: buongiorno,
2: che vuoi.
3: Buongiorno Manga.
2: Buongiorno.
3: Allora, io sono del parere
2: sì.
3: Che ci ammali bene la vita.
2: Bravo.
3: Infatti chi stanno io, mia moglie, mio figlio 16 anni, mia figlia 13 anni, ma con la bella crociera in Grecia.
2: Ah, cioè, finalmente.
3: Ma andiamo a mangiare le soldi.
2: Sì, e non soltanto aspettare.
4: Ma c'è è stato re ora a
2: la pensione, vabbè, va bene
5: così. Tutto quello che mi ha fatto il mio semaforo.
2: È scattato di nuovo verde, non si è passato. Allora, noi velocemente dopo ricorderemo l'argomento di stamattina. In pratica questa vecchietta mo, non la chiamiamo vecchietta, una donna di 65 anni ha deciso di mangiare tutti i soldi della liquidazione della pensione senza dare un euro ai propri figli. Ha detto: io non sono il salvadanaio dei miei figli. E voi invece siete dello stesso parere? 342-00-00100. Torniamo subito.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un messaggio lungo, però interessante. Angelo da Roma, sono figlio unico. Che figlio unico? Poi dice no, vorrei anche un fratello e non siamo mai contenti. E a 19 anni sono andato via da casa per vivere da solo. Questo veramente è qualcosa di straordinario, non è semplicissimo. Nonostante questo, mi dice, non ho mai chiesto un euro ai miei genitori, che tra l'altro la casa l'avevano già pagata e non avevamo nemmeno un mutuo. Quando hanno avuto bisogno invece ci sono stato io, la casa che avrebbero dovuto lasciarmi era stata occupata e così mi sono dovuto accollare un mutuo e tante altre spese, ritrovandomi con l'acqua alla gola. Quando finalmente siamo riusciti a riprenderla e venderla, hanno voluto anche più di quanto gli spettasse e io glieli ho lasciati. Oggi mi ritrovo pieno di debiti, attenzione, per un mutuo che non avrei mai dovuto fare, ma almeno una cosa ce l'ho: la coscienza pulita e la serenità di aver fatto fino in fondo il mio dovere di figlio. Mamma mia, un messaggio veramente tosto, complimenti a te. Poi ci sono i mammoni, ci sono i bamboccioni che fino a 40 anni a casa dei propri genitori, ed è completamente diversa la situazione. L'avvocato, il mio avvocato Rosario Fiore, scrive: buongiorno Antonio, sarebbe interessante conoscere l'entità del patrimonio della signora inglese in banca. È normale che se ho immobili di proprietà che lascio ai figli, che si sono già sistemati lavorativamente e che hanno stipendi dignitosi, posso permettermi di spendere tutta la mia pensione per i miei sfizi. Ma non dimenticare che in Italia molte famiglie vivono sulle pensioni degli anziani, soprattutto se ex dipendenti pubblici, e senza si morirebbe di fame. Quindi con che coraggio tu ti mangi tutto e loro soffrono senza potersi permettere l'indispensabile? PS, dei tuoi sacrifici prima o poi un fesso qualsiasi se ne vedrà bene, e questo è sicuro. Firmato Rosario. Rosati, sbagli, perché io già mi sto mangiando tutto cosa. Quei pochi risparmi, se vedete, da qualche mese a questa parte me li sto mangiando in viaggi e non me ne frega niente. Ma veramente ve lo dico, io ormai i figli sono grandi, no? E ho detto, vi ho dato la cultura, vi ho dato una posizione, adesso vi tocca lavorare, trovatevi un lavoro e io e vostra mamma siamo a mangiare tutto cosa, perché ce lo meritiamo. Poi è normale che se avete bisogno di una mano ve la diamo, ma non è che ci annulliamo per i nostri figli, almeno io la penso così, e come sempre dico la verità senza peli sulla lingua. Un messaggio, anzi facciamo così, Ciro, ascoltiamo un po' di vocali, vediamo un po' dopo questa mia provocazione se mi fanno una chiavica.
1: Ciao,
0: oppure
1: Antonio,
0: sono d'accordo.
1: Buongiorno, Ciro, buongiorno. Da Milano.
0: Ciao Ciro.
1: Allora, ando personalmente condivido alla grande, perché anche io dico a mia moglie, arrivato un domani, mangiamo già i soldi. Quello che posso dare ai miei figli lo posso dare in questo momento che sto lavorando, vi posso mettere qualcosina da parte adesso,
0: ecco.
1: Non domani. Mangia tutte quelle camere rimane,
0: ma non un domani,
1: dicendo che mi possono servire.
0: Ma adesso,
1: perché
0: adesso,
1: dopo una vita di sacrifici, i soldi si devono fare e mettere da parte quando uno lavora e non nella vecchiaia.
0: Bravissimo.
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i rivisterni.
0: Ciao.
2: Anzi, buongiorno a tutto il mondo e a tutti gli ascoltatori.
0: Bravissimo.
2: Antonio, sono Pasquale, autista della parte maggiore. Antonio, noi siamo 5 figli, io sono il secondo, la prima è mia sorella femmina.
0: Sì.
2: Veramente mio padre, prima che moriva, mi ha sempre voluto bene solo a me. E a me mi è rimasto tutto cosa.
0: Ah.
2: Mi è rimasto tutto bene, tanto.
0: Ah! Io credevo. I soldi.
3: Scusate, ma perché vuoi per un mano qualcosa per questi qua? Ma perché a me a fine mese non rimane nemmeno un euro.
0: Ecco, in quel caso lì.
3: Nella casa mia, mangiamo solo.
0: Perché il periodo è quello che è, quindi come fai a lasciare qualcosa ai tuoi figli? Ancora qualche messaggio.
4: Andò, ma che te stai mangiando? Tutti i soldi da viaggio. Ma tu pava 3 euro a viaggio, frato.
5: Manganillo, buongiorno. Carlo, buongiorno. Da Secondigliano. Manganillo, i figli ricevano una mia. Sono buoni che l'illari vac. I figli delle mucche.
0: I figli delle mucche.
5: A me le cose portavano.
0: Tu ci vitellini.
5: Si salva pizza, però mai, mai. E dico mai rifiutare un aiuto a tuo figlio.
0: Vabbè, no, ma su questo mai. Ma stai scherzando? Se meritano.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: I figli sono piacciosi. Cioè, la cosa più importante della vita.
0: Sì, sicuramente.
6: Adesso la cresce tutte cose.
0: Sicuramente. Ho capito, però è giusto annullarti completamente, anche la parte economica, cioè tu dici io rifiuto di divertirmi, rifiuto di andare a mangiare una pizza, rifiuto di fare un viaggio perché devo conservare tutto ai miei figli, secondo me questa è follia, poi ognuno può fare come vuole, fatemi sapere, abbiamo ancora un 25 minuti da trascorrere insieme al 3, 4,

0: chiudere c'è il nostro amico Ciro da Milano che mi invia una frase di Massimo Troisi che secondo me si sposa benissimo con l'argomento di stamattina e dice: a vita nu viaggia che prima o dopo finisce, sorridi spesso, magna dei soldi quando ne tien, fa sempre che la cata piace fa e nu pensa a nisciuna. Eccola qui, Massimo Troisi aveva già capito tutto all'epoca. Ancora un po' di messaggi, siete scatenati, ce n'è uno che dice: allora, per me non ha fatto per niente bene, cioè doveva rimanere qualcosa ai figli per iniziare il loro futuro. Anche i miei genitori si sono divertiti, ma si sono divertiti a tal punto che si sono spesi persino i soldi del mio battesimo. Io sono sposato e vivo a casa di mia moglie perché loro non me ne hanno comprata una. Questa cosa mi fa male perché la casa è sua e giustamente non è mia. Mia figlia invece non faccio mancare nulla e non dovrò mai far mancare niente. Sto persino mettendo da parte l'assegno unico per quando compirà 18 anni. Allora, amico mio, se non avevano soldi per farti una casa, come facevano? Cioè, devono indebitarsi? Non è possibile. Se poi ce li avevano, allora è un altro discorso. Il fatto che abbiano mangiato anche i soldi al tuo battesimo, questo è un po' troppo, secondo me. Ancora, buongiorno, dice: sono Daniele da Padova, i soldi bisogna risparmiarli quando ci sono, perché quando non ci sono si risparmiano da soli. Un saluto a tutti, ciao, un bacio ad Antonio Manganiello, grazie, ricambio. Poi vediamo, buongiorno pipistrelli, dice Domenico da Salisburgo: alla nascita di nostro figlio io e la mia compagna abbiamo aperto un conto bancario sul quale versiamo una somma ogni mese. L'idea è quella di continuare per diversi anni, così che quando nostro figlio raggiungerà la maggiore età o l'età che decideremo avrà già un piccolo capitale a disposizione da poter utilizzare. Questo è un ottimo investimento ed è un'ottima idea. Ancora Antonio, sono d'accordo con te, io gli ho dato la possibilità di studiare, di entrare nella società, finché sei a casa mia ti aiuterò anche poi. Se vedo che non fai nulla per te stesso, devi capire come figlia o figlio che io non vivo per sempre. Bravo Alfonso, non è cattiveria, non è egoismo. Se io ti do la possibilità di studiare, che è la prima cosa, la prima ricchezza secondo me è darti la cultura, l'educazione, farti capire che l'onestà è la prima cosa, la dignità, poi dopo 23-24 anni sei ancora a casa, per me devi andare via, devi lavorare e devi darti una mossa, altrimenti non andiamo d'accordo, perché se aspetti che papà o mamma poi ti fanno fare la vita agiata anche quando sei a casa ad una certa età, e allora tu puoi scordare, perché anche noi vogliamo divertirci, anche noi vogliamo goderci, non dico la pensione, perché se dici mi godo la pensione è troppo tardi, certe cose non le puoi fare più, cioè quando hai una certa età, quindi le devi fare quando sei ancora non dico giovane ma con la possibilità, no? Sentiamo qualche vocale al 342 00 00 100, giusto qualcuno? Pronto? Vediamo un po'. Udo Tenisac, bravo, hai detto bene. Vai.
1: Ma quando riguarda la questione dell'arancino, ma tu ci capite qualcosa? Si dice arancino.
0: Non ci ho capito
1: arancina.
0: Niente, ma ne ho mangiati tantissimi.
2: Beata chi si che stai in casa da moglie, almeno quando la moglie deciderà di cambiarlo per un altro, perché succederà prima o poi per quasi tutti quanti noi.
0: Sì.
2: Almeno non ci ha refuso niente.
0: Bravo, bravo, come ho fatto io.
3: Ando mucchiacchile che capaglia anche che aveva una roppa, no? Ma dove vai in vacanza? A Saint-Tropez, a Capri, a Capri.
0: Dopo glielo chiedo, alla casa Maiori, figura.
4: Danilo, sempre Carlo da Secondigiano, mi sono espresso
0: a Tramonti.
4: Forse male, non ci rifiuto mai una vita ai miei figli, perché o i tengo o non li tengo. Sì, su buon, vado a fare pure un record. Sì, su malamente, cucciagnano l'ho.
0: Bravo.
4: Però
0: bravo.
4: Se c'è la possibilità di conservare qualcosa, quasi impossibile ultimamente.
0: Sì.
4: Uno, perché non la dà rana a venire?
0: Ah, sicuramente.
4: Secondo me è anche giusto.
0: Però non soltanto
4: se non
0: economico.
4: C'è la possibilità, uno vede com'ha da fare.
0: Va bene, va bene, io la penso diversamente. Qualcosina sicuramente glielo diamo, ma l'educazione, come ho detto prima, la cultura, la dignità, sono queste le cose che bisogna trasmettere ai propri figli, secondo me. Tra poco gli ultimi vocali e poi ci affacciamo nel bar dello sport.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quello che piace tanto al mio Gianluca Vigliotti. Gianluca, io ho fatto il terzo posto in una gara di balle, non so se mi spiego. No, eravamo 25, era in un teatro il bravo, bravo, ti ricordi ancora? Era il pezzotto di Ballando sotto le stelle, i proventi in beneficenza, il più giovane aveva 80 anni più o meno, quindi per questo ho fatto il terzo. C'erano anche altri colleghi radiofonici. Parliamo ancora dell'argomento di stamattina. C'è Maria, 58 anni, dice: ha ragione al 100%, i figli non devono vivere aspettando l'eredità. Se una vita hai lavorato è giusto godertela, e sono d'accordo con te, come già ho detto poc'anzi. Una volta che hai dato al figlio la cultura, hai dato la dignità, hai dato l'educazione, i valori, poi per quanto riguarda i soldi me li devo mangiare tutti quanti io. Se ti posso dare una possibilità economica te la do, ma non mi devo annullare economicamente per un figlio, perché dopo i 23-24 anni che ti ho dato una posizione e hai affaticato, e i soldi che ho guadagnato io, se ho guadagnato qualcosa, ma la già magna io, perché ho dovuto non te ne sacca. Ancora Gennaro, 46 anni, non sono d'accordo. Un genitore dovrebbe anche pensare a dare una sicurezza ai figli, non tutto ma qualcosa sì, ma qualcosa lo stiamo dicendo. Ma ci sono dei genitori che si annullano completamente economicamente anche parlando per i figli, facendo una vita di stenti. Questo non va bene, secondo me. Sentiamo ancora qualche vocale. Pronto?
1: Mamma, fazzi 5 minuti e sei parietto, batello a fare di, ma perché non li va a miezzi? Non li va a miezzi.
0: Ma tu perché l'hai fatto tu? Ma sei l'unico a cui non piace il siparietto col bar dello sport, e noi rispettiamo. È una tua opinione.
2: Buongiorno, Sandro da Nettuno.
0: Ciao, amico
2: i
0: mio.
2: Su pizzico, rando si potesse a luna ci ha portato un coppa su una mia figlia.
0: La luna.
2: Saluto, amore, a papà, saluto.
3: Ciao.
0: Ciao. Come sei
2: ciao,
0: bella.
2: Ando, buona giornata.
0: Un bacio.
2: A tutti gli strelli.
0: Grazie mille. Un
4: vai,
0: bacio forte.
4: Primi genitori. Imparare all'educazione e a rispettare il prossimo.
0: Esatto. Quello
4: e
0: che sto dicendo.
4: La macchina, la casa, i soldi.
0: Ma cosa serve?
4: No, è inutile.
0: La macchina, i soldi, la casa. Cioè, valori materiali. Devi dare delle cose importanti. La cultura, la scuola, l'educazione, i valori. Ma stiamo scherzando, ragazzi? Io la penso così, poi se non siete d'accordo me lo dite. Ancora c'è Michele.
5: Ciao Antonio, Michele da Sant'Antimo.
0: Ciao Michele.
5: Per me la vecchia ha fatto buona, ha smangiato i soldi.
0: Ma io sono d'accordo con lei. Sì.
5: La mattina si svegliavano i figli ad andare al lavoro o la mamma.
0: Bravo,
5: o
0: bravo.
5: O quantomeno.
0: Bravo.
5: Si alzavano la mattina presto, la salutavano baciandogli la mano. Non penso proprio.
0: Bravissimo.
6: Tutto quello che vuole lei, ha lavorato, ha fatto i soldi suoi, tutto a posto. Ma
0: sì,
6: a parte che i figli sono una refusa. Nel senso che il figlio non è un investimento, non è una refusa il figlio. Cioè è normale che tu hai un figlio, e purtroppo quando decidi di fare un figlio dovresti, se sei abbastanza,
0: sì,
6: diciamo,
0: ti prende le responsabilità.
7: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Ciao.
7: Avevo un'amica inglese tempo fa, quindi li conosco bene gli inglesi. Su Sanky Pimsch non è una questione
0: proprio così,
7: che sanno a mangiare soldi o non sanno a mangiare soldi. È giusto che a una certa età, diciamo, se ne vedono bene.
0: Aspetta, mo faccio ascoltare l'avvocato.
7: Che mai puoi sapere quello che succede. Però gli inglesi sono proprio cane. Cioè,
0: su cane,
7: inglese, vintura, tempo fa, quindi li conosco
0: inglese,
7: bene.
0: Abbaiano.
7: Su Sanky Pimsch non è una questione.
0: Sanky
7: Pimsch non è una questione.
0: Sanky Pimsch.
7: Che stanno a mangiare i soldi, non stanno a mangiare soldi.
0: Su Sanky Pimsch. Allora, avvocato, innanzitutto buongiorno.
8: Uis Sanky Pimsch.
0: Sanky Pimsch, neanche io so cosa.
8: E ho detto tutto, se non lo sai tu, voglio dire.
0: Allora, Sanky Pimsch, la Pimsch in genere puzza, no? Sarebbe la cimice. Ah, Pimsch è la cimice, tu lo sapevi questo?
8: Sì?
0: Veramente non sei neanche.
8: Oh, chiedo che.
0: La Pimsch è la cimice.
8: La Pimsch.
0: Quella verde, no? Che
8: è verde?
0: La cimice, la Pimsch, cioè è verde, pure marrone, c'è anche quella marrone.
8: La cimice.
0: La cimice.
8: Sì.
0: Se tu la schiacci, puzza.
8: Puzza.
0: La mia
8: schiacciola.
0: No,
8: è una puzzola o una cimice?
0: Puzza, a Pimsch si chiama. A Pimsch afatosa, noi la chiamiamo.
8: Ah, beh, questo sì, a Treviso così la chiamano.
0: No, è la piazzolla. Ma ti accorda, a Pimsch afatosa.
8: A Pimsch, la famosissima.
0: E poi c'è anche Usan Juan. Usan Juan lo conosci?
8: Chi sarebbe San Juan? Il 24 giugno.
0: No, Usan Juan è un insetto.
8: Io, il mio onomastico, il 24 giugno.
0: Auguri, posticipa, è un insetto.
8: Un insetto, San Juan.
0: Usan Juan si chiama.
8: Sarebbe?
0: Sarebbe quell'animale.
8: Che specie di animale?
0: Allora, è un insetto che gira intorno.
3: Ehi, io ti affatico.
0: Aspetta, che si chiama Parigi, perché
8: sì,
0: è vero, eh?
8: Sì.
0: Allora, o San Giovanni è un insetto
8: un
0: che
8: drone,
0: gira.
8: È un drone, praticamente.
0: Esatto, che, no, gira intorno ai lampadari, periodo estivo. Okay. E poi a un certo punto si ammazza da solo, perché? Vicino ai muri.
8: Kamikaze, praticamente.
0: È una sorta di kamikaze, sì, o San Giovanni si chiama.
8: San Giovanni.
0: Ma veramente non conoscevo San Giovanni.
8: Che zoo frequenti tu?
0: No, ma non so se. Ciro, tu conosci o San Giovanni? Hai visto?
8: Sì.
0: Lo conosci, hai
8: visto? San Giovanni.
0: È perché mio nonno li distruggeva tutti quanti.
8: Sì, una sorta di tiro al piattello. Diciamo.
0: Esatto, perché dice da pisciata a luce il periodo estivo.
8: Non è perché arrivo San Giovanni.
0: Perché arrivano i San Giovanni, non uno.
8: No, cioè, quelli là a Teduccio, no, quelli là.
0: No. Okay. Non so da dove vengono, insomma, qual è il paese d'origine, sì, di San Giovanni.
8: Dove migrano i San Giovanni? Vorrei capire una situazione anche culturale.
0: Questo, guarda, se c'è qualcuno all'ascolto che conosce San Giovanni
8: migratore.
0: Ecco, che girano intorno ai lampadari periodo estivo.
8: Sì.
0: La famosa Vaccarelli San Giovanni, hai visto?
8: La Vaccarella cosa sarebbe? Una sorta di parente?
0: La Vaccarella sarebbe San Giovanni, che si chiamerà anche la Vaccarella.
8: Vaccarella e San Giovanni. Qual è l'etimologia di questi due?
0: Allora, secondo me, la Vaccarella e San Giovanni, o San Giovanni, si chiama così perché arriva nel periodo di San Giovanni.
8: Sì, ma la Vaccarella, la Vaccarella.
0: No, non è una mucca, la Vaccarella
8: è. Cos'è la Vaccarella?
0: È il San Giovanni, capito? Si può chiamare pure la Vaccarella.
8: Sì, ma perché si chiama Vaccarella? Cioè, perché si chiama San Giovanni uno che si sbatte in faccia a un lampadario? Cioè, fammi capire.
0: Questo. Sai cos'è? Secondo me tu quando spegni il lampadario, cioè lui diventa quasi cieco, e praticamente c'è il suicidio.
8: Fa il kamikaze. Involontario. Perché San Giovanni, cioè è successo il 24 di giugno?
0: No, perché dal periodo di San Giovanni in poi compaiono questi.
8: Ah, si accendono le luci. No,
0: no, si accendono le luci. Compaio San Giovanni.
8: Pazzo, tu sei un pazzo.
0: La verità.
8: La Vaccarella, San Giovanni, ma che state dicendo?
0: Io sono sicuro.
8: Ma c'è fatoso. Ma che cos'è? Ma di che state parlando?
0: Aspetta, eccolo qui. Allora, vediamo. Sì. San Giovanni li chiamiamo noi perché al 24, il 24 giugno,
8: ecco,
0: San Giovanni.
8: Vedi.
0: Quindi raggiunge l'apice.
8: Avevo ragione.
0: Hai capito? Raggiungono.
8: Avevo una.
0: Esatto. Quindi la Vaccarella è San Giovanni perché.
8: La Vaccarella non c'entra niente con.
9: Buongiorno.
8: San
9: Giovanni. Buongiorno.
8: Sentiamo.
9: Si chiama Vaccarella perché davanti c'è le corna come una vacca.
0: Ah, hai capito? Ecco. Tieni il corno puro,
8: cioè San Giovanni tiene il corno, sbatto in faccia pure. Ma ragazzi, io veramente.
0: Guarda, secondo me, io ascolterò il programma.
8: Sì.
0: Il bar dello qualcosa mi dice che qualcuno ancora parlerà di San Giovanni.
8: Benissimo.
0: Ecco qua. Allora, vediamo. Ecco, è arrivato. Melotonta coleottero volante assolutamente innocuo per l'uomo che si riproduce nei tronchi degli alberi.
8: Sì, con questo abbiamo comprato il famoso melotonta.
0: Che poi esce, gira intorno agli lampadari.
8: Che corno faccio con lampadari?
0: Basta già, giù.
8: Va bene,
0: andiamo.
8: Andare, dai.
0: Appuntamento con il bar dello sport dalle 9.
8: La melotonta Vaccarella del San Giovanni che si sbatte con Manu Kamikaze in faccia lampadari. Vai,
0: state a buon.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Gianluca Miranda. Una sub di 54 anni ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Sorrento. La donna, durante un'immersione organizzata nella giornata di ieri a Massa Lubrense presso la cala delle Mortelle, avrebbe accusato un malore e terminato le scorte di aria durante la fase di risalita. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti presenti sul posto. La donna possiede un regolare brevetto per le immersioni. Sull'episodio i carabinieri stanno svolgendo accertamenti per capire l'esatta dinamica dei fatti. I medici sono al lavoro per curare la donna ed evitare conseguenze gravi. Resta in carcere il 26enne tunisino accusato dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, 53 anni, lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Gian Domenico D'Agostino, che ha convalidato la misura cautelare contestando i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Secondo la ricostruzione fornita dalla 26enne, il delitto sarebbe maturato perché non sopportava le presunte avance sessuali della vittima. L'indagato avrebbe inoltre riferito che i rapporti a pagamento che a suo dire il 53enne intratteneva con altri uomini nordafricani sarebbero stati contrari ai precetti della religione islamica e avrebbe allontanato alcuni suoi connazionali dalla preghiera. Si tratta tuttavia di dichiarazioni rese dall'indagato e che dovranno essere verificate nel corso delle indagini. Mentre una nuova ondata di calore sta per raggiungere la Campania, Napoli toccherà i 36 gradi, mentre Benevento i 40, il ciclone africano non si fermerà almeno fino al 7 di agosto a rendere le temperature ancora più insopportabili. La rapidità con cui l'umidità si avvicina sono stati movimenti d'aria distinti, ma gli intervalli di tempo così ravvicinati la rendono quasi un'unica grande ondata di calore. La chiusura con lo sport: il calcio partirà domani il secondo ritiro azzurro a Castel di Sangro. La squadra di Allegri è pronta a recarsi in Abruzzo per preparare al meglio l'inizio della stagione. Pochi giorni alla festa del centenario, da oggi alle ore 15 sarà possibile prenotarsi per la festa in piazza del Plebiscito attraverso un accredito gratuito. La nazionale italiana ufficiale, ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, con lui anche Claudio Ranieri direttore tecnico. Oggi alle 18 la conferenza stampa, tutti gli approfondimenti dalle ore 13. Il corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.

0: ben arrivati amici del Bar dello Sport, stiamo per completare la settimana, ancora tre puntate oggi, giovedì e venerdì, del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli. Poi ci fermeremo un attimo, giusto il tempo di rifiatare, ma essere pronti poi il 22 di agosto per Genoa-Napoli, prima giornata di campionato, diretta azzurra qui a Kiss Kiss Napoli, e subito dopo il Bar dello Sport post gara. Vi aspetto ovviamente in tanti, un grande abbraccio da Gianluca Vegliotti e soprattutto un saluto al mio amico Ciro Froio che si trova in cabina di regia pronto per accogliere come sempre i vostri interventi, 081 546 68 73 per intervenire in diretta, e poi tanti messaggi, dobbiamo discutere un po' di quello che sta accadendo, di quello che è accaduto ieri, giornata davvero importante per il calcio italiano, 342 00 00 100. Lo ricordo che anche il numero dedicato per il vostro grande Festival Bar dello Sport si è già esibito, lo leggo, lo vedo, il mitico Federico 49, stiamo aspettando i vostri pezzi. E allora siamo pronti, da oggi dalle 15 potranno essere prenotati gratuitamente i ticket per partecipare al festeggiamento del centenario a Piazza Plebiscito, e quindi ovviamente ci sarà una grandissima folla. Ieri abbiamo con Bianchini con illustrato quelli che saranno i programmi di questo centenario durante Radio Gol, e ovviamente le notizie di mercato continuano ad arrivare. Il Napoli ancora su questa nuova figura, al di là di Gatti, di Thiago Gabriel, c'è Badiashile, il giocatore francese Benoit Badiashile, giocatore del Chelsea, che potrebbe essere un prospetto interessante. E ieri poi il colpo di coda di Malagò, del nuovo presidente della Federcalcio, con la nomina di Mancini commissario tecnico, direttore tecnico Claudio Ranieri. Poi sarà istituita anche una terza figura che farà un po' da collante per quanto riguarda le formazioni giovanili, potrebbe essere quello di Gianfranco Zola, ci farebbe davvero molto molto piacere. Quindi out Pirlo, dimissioni di Maldini e di Leonardo, insomma è successo veramente di tutto in pochissimi giorni. Il Napoli ricomincia oggi, ancora una giornata di riposo, e domani si parte per Castel di Sangro. Ovviamente noi seguiremo con Radio Gol tutto il ritiro di Castel di Sangro, e soprattutto con le radiocronache, il racconto delle partite che il Napoli giocherà con il Celta, con l'Osasuna e con l'Aris Salonicco. Credo di aver detto tutto, caro Ciro Froio. Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto. Massimo Pazza, sempre presente, un abbraccio forte alle piccole Giorgia e Sofia. Francesco di Ponticelli, un saluto a tutti voi al Bar dello Sport. Oh, Riccardo e Emilia che fanno colazione a Conca dei Marini, ragazzi, tanta roba, complimenti. In passato i bambini cercavano di acchiappare i Vaccarelli San Giovanni. C'è una, abbiamo parlato, mi hanno mandato anche la foto, Ciro, del Vaccarello di San Giovanni, questo mostriciattolo nero. E racconto, giusto per completare anche l'aspetto culturale, che in passato i bambini cercavano di acchiappare questi Vaccarelli mentre cantavano una divertente canzoncina, che ovviamente non ripeto perché sennò la rovino. Erano proprio dei compagni di gioco. Il nome scientifico del Vaccarello è Oryctes nasicornis, che non è riconducibile alla festività cui sembra essere legata la sua apparizione tra i patri della Campania. O Vaccarelle San Giovanni è conosciuto sin dal passato, quando i nonni avvisavano i nipoti: fate attenzione a non calpestare il piccolo animaletto, né ucciderlo nel rispetto dell'animale. Beh ragazzi, è ancora un grande contributo. Per piacere ci fate sapere il palinsesto. Sì, Gennaro, ma noi torniamo ovviamente il 22 con Diretta Azzurra, con la partita, il Bar dello Sport. Dal 24 agosto riprenderemo le trasmissioni ordinarie. Saluto Salvatore Piccolo Snedre, che manda un bacione al nostro Domenico, che però è in linea, mi pare di capire, che ci saluta il nostro Domenico. Domenico, ci sei? Buongiorno.
1: Ciao Igiotti.
0: Ciao Domenico, come stai? Oh, c'è Ciro Froio. Domenico, lo vuoi salutare?
1: Sì, già fatto prima.
0: Ah, già l'hai fatto prima, va bene. Domenico, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, Igiotti, a te?
0: A me molto bene, siamo pronti. Stiamo per raccontare questa puntata, poi dobbiamo parlare di Castel di Sangro, del mercato e soprattutto, caro Domenico, di questi infortuni. Se ne parla poco, ma il Napoli ancora una volta parte senza buongiorno, senza più che ma che non si sa quando ricomincerà a giocare con questo fastidio al tendine d'Achille. Neres si sta recuperando, Gilmour sta recuperando, insomma, vabbè, Domenico.
1: E
0: Lukaku sì, arriverà il 5 agosto insieme a De Bruyne, arriveranno a Castel di Sangro, poi vedremo.
1: McTominay
0: arriva prima, quindi torneranno anche gli altri giocatori. Vabbè, Domenico, ci sentiamo domani?
1: Forse no, a domani alle
0: 9. Ti bracio forte, grande. Allora, la falegnameria di Casoria, è vero che il presidente vuole rinnovare il contratto a Mazzocchi, vedremo. Poi non è possibile, tra 21 giorni inizia il campionato, non è ancora arrivato il sostituto di Buongiorno, Salvatore. Ragazzi, un po' di pazienza. Buongiorno, il nostro amico, mancano 2 giorni alla nostra festa del centenario, tutti alla Rotonda Diaz, Giuseppe Lanzetta, Anima Azzurra, Terrione Sanità, ovviamente c'è anche la festa dei tifosi il 31 luglio, saranno 2 giorni veramente bellissimi. E poi vado avanti, ma dalla prossima settimana non possiamo fare un beach del bar dello sport, Walter 78, ragazzi, ma fatemi respirare un attimo. Benvenuto Mancini e benvenuto Sir Claudio Ranieri, un augurio per il ciclo vincente che ci porti finalmente ai mondiali, il nostro amico Marco da Ancona. E poi buongiorno, il Napoli posticipa il ritiro a Castel di Sangro il 31 luglio venerdì, parte domani pomeriggio, caro amico, che non ti firmi. Manuel, buongiorno.
2: Avvocato amabile, buongiorno.
0: Amico mio, eccoci qua.
2: Un abbraccio fortissimo a Domenico.
0: Grande Domenico, eccoci.
2: Avvocato, una domanda. Allora, per
0: una pregunta,
2: io dovrei partire da Scampia, però sì, c'è la metro chiusa da Scampi, da Piscino, mi pare, fino a Frullone. Ma per lei qualcuno sa che se aprono la metro, almeno per quella giornata, purtroppo, visto che c'è un flusso di persone,
0: purtroppo non te lo so
2: maggiore
0: dire,
2: oppure caro, rimane così?
0: Caro Manuel, purtroppo non ti so rispondere tecnicamente, ma credo che se tu vai ovviamente sul sito sempre informato del Comune di Napoli,
2: sono andato e non c'è nessun aggiornamento per quanto riguarda la giornata di venerdì.
0: Se non ci sono aggiornamenti, dai un'occhiata anche, perché sono chiusi alcuni dispositivi traffico, ovviamente sia per il 31 che per il 1 agosto è un po' particolare per le manifestazioni, ma credo che se non ci siano novità, se sono dei lavori in corso, non ci siano novità, la tratta che tu hai nominato sarà ancora chiusa, però dagli un'occhiata, ma non posso darti ovviamente una risposta precisa.
2: Vabbè, magari se qualche amico sa qualcosa può intervenire in
0: trasmissione. Va bene, grazie, una mano, fatemi sapere amici se questa tratta Piscinola Frullone aperta, grazie, forza Napoli sempre. E poi buongiorno, ma vista la situazione non potremo fare un annuale anche a Juan Jesus? Ce lo scrive Nicola, ne abbiamo già parlato i giorni scorsi. E poi non sono riuscito ad avere le ferie per l'anniversario, vi seguirò venerdì, un abbraccio Mario. E poi vado avanti, Tokyo ragazzi, buongiorno, un saluto a Kiss Kiss Napoli, la data fatidica dei 100 anni si avvicina ed appena avuto conferma le poste giapponesi che arriva un pacco dal Napoli, si tratta della maglietta bellissima Pecci e Danna, forza Napoli, se non ci doveste sentire meritate vacanze, grazie. Pietro da Tokyo si è fatto recapitare a Tokyo la maglietta per 100 anni, pensa il viaggio che ha fatto questa maglia da Napoli a Tokyo, che bello. Un saluto dal gruppo rifugio del Ciuccio, che ne pensi del difensore del Chelsea che Napoli sta trattando, Alfredo da Nettuno? Badiashile è un giocatore di grande fisicità, non ha avuto tantissimo spazio nel Chelsea quest'anno, però ha esperienza internazionale, questo ovviamente mi sembra che possa essere un buon viatico. Qualche commento anche su Malagò, avrebbe dovuto essere il primo a dimissionarsi, essendo stato lui l'artefice incomprensibile di quanto successo con Maldini. Ma insomma, io devo dirvi la verità, Paolo Sabino, io devo dirvi la verità, un quadro abbastanza chiaro, cioè la nomina di Malagò nei confronti di Maldini e di Leonardo c'era tutta, ha preso un direttore tecnico al quale affidare le scelte di competenza, e nel momento in cui Maldini e Leonardo vanno da Guardiola, ci possono provare, per carità, poi vanno da Ancelotti che mi pare anche essere sotto contratto con la nazionale brasiliana, non mi sembra proprio il massimo della correttezza, dopodiché scelgono Pirlo, per carità, Pirlo mica Malagò aveva contestato la scelta di Pirlo, nessuno però sapeva, né Malagò, non lo so Maldini, che Pirlo aveva questa sorta di collaborazione come diciamo rappresentante, testimonial di questo sito russo di scommesse, e motivi di opportunità, l'ha spiegato Malagò. Io ho problemi con la Federazione Russa, ho problemi, Malagò, non posso nominare il, tu che fai, maldite, ne vai in un giorno, insomma. E poi è ritornata la vecchia decisione. Antonio, vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
0: Carissimo.
3: Avvocato, proprio su questa questione, sì, volevo dire, ma in effetti, diciamo, ci siamo molto con l'Italia soffermati sul discorso allenatore, ma non sulla questione di cambiamento di regolamenti. Cioè, voglio dire, che voi si siano applicati sull'allenatore non è il problema dell'allenatore, ma è il problema di cambiare le regole.
0: Cioè, tu che cosa intendi per regole, scusami Antonio, diciamolo meglio, tre regole.
3: Secondo me,
0: allora, signori Antonio, Federazione Italiana Gioco Calcio, Antonio fissa le nuove regole del calcio italiano.
3: Questa è una proposta, assolutamente non è uno, però voglio dire, per dire, allora, 5 stranieri in campo,
0: sì,
3: ogni rosa di 25 deve avere almeno la metà di italiani,
0: okay,
3: e di questi metà di italiani almeno 5 ne devono essere under 21.
0: Te la sottoscrivo. Faccio la petizione e te la sottoscrivo. Il problema è che quello che tu dici,
3: così possiamo cambiare, sì, il calcio italiano. Altrimenti che voi volete prendere Guardiola, volete prendere Ancelotti, poi vuoi Pirlo, poi andiamo a riprendere Mancini che se n'era andato per un fatto economico. Cioè, voglio dire, il calcio non lo cambiamo mai in Italia. Sì, questo è il problema. Bisogna ritornare a queste regole. Prima c'era la regola di tre stranieri che poi diventarono quattro.
0: Stiamo parlando
3: ma
0: degli
3: voglio
0: anni
3: dire
0: 80,
3: ovviamente il calcio è cambiato,
0: certo.
3: Facciamo 5 in campo, però nella rosa di 25 almeno la metà devono essere italiani e almeno 5 devono essere under 21 per dare spazio ai giovani. Per me questo è il cambiamento del calcio.
0: Va bene Antonio, mi piace, grazie, mi piace questo tuo contributo.
3: Grazie, buona giornata.
0: T'abbraccio, è un contributo interessante, perché sarebbe una sorta di rivoluzione vera e propria. Attenzione, Domenico vuole un falò di confronto. Temptation Island, caro Ciro, vuole il falò di confronto con la proprietà di Kiss, perché non è giusto che non sentiamo per un mese il Festival Bar dello Sport. Ma Domenico, ma non è così, sono soltanto 3 settimane, dai, oggi è il mio compleanno, mi farebbe immensamente a ricevere i tuoi auguri, ma lo facciamo con piacere, Roberto da Casoria, non solo i miei, ma quelli di tutti gli amici del Bar dello Sport. Un saluto a te, a tutto il bar. Ho letto da qualche parte che Napoli sta su Teo Hernandez, ho letto anch'io da qualche parte di questa situazione, credo che riguardi non lo so, insomma non sono convintissimo, aspettiamo gli sviluppi del mercato. Buenas dias, Bar dello Sport dalla Costa Brava, ci mandano un grande abbraccio, un saluto a voi. Gaetano da Pomezia, buongiorno ai fedelissimi del Bar dello Sport. E poi mi può spiegare chi ha comprato Lindstrom, Cajus, Rafa Marin, Marianucci, Nolang, Luc, Beukema, Enzo da Quarto? Beh, l'ha comprato il Napoli. A proposito di Lindstrom, potrebbe essere molto vicino il suo trasferimento allo Schalke 04 in Germania. E insomma, questa è la situazione. Vediamo. Ah, c'è il nostro amico Salvatore 73 o 75. Salvatore da Pianura, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, buongiorno. Buona giornata a te. Buongiorno. Allora, noi di RP dobbiamo mettere d'accordo 73 o 75, lo faccio il 3 agosto 75. Cuore azzurro da Pianura. 73 o 75.
0: Vabbè, insomma, sempre sa, vai.
4: Come devo fare? Dici 73 o 75?
0: No, tu rimani Salvatore 73, anche se vai avanti con l'età, ma è sempre il tuo nome è Salvatore 73.
4: Allora,
0: vai.
4: Lasciami un minuto e mezzo.
0: No, troppo, 30 secondi, vai.
4: 30 secondi. Allora, gli amici della chat, amici azzurri e amici scozzesi, azzurro scozzese, la signora Terri di Castellammare, Gianni Scotti, un bacio a te, buona giornata.
0: Benissimo, grazie Sasà, ti abbraccio, ti voglio bene. Nel 26, in un mondo globalizzato, Giuseppe da Bacoli, un po' lungo il messaggio, e Stucche volevano mettere un numero di italiani nelle rose, si perde la competitività, in Spagna, Francia non mi sembra ci siano limitazioni, il problema è organizzativo e di mentalità, la risposta alla proposta di Antonio. Concordo in parte col numero dei giocatori italiani in rosa, credo che i giovani italiani bravi ci siano in Italia, bisogna avere il coraggio di metterli in campo, ce lo scrive Antonio. Oggi è il compleanno di mia nipote Martina, che tu conosci. Martina, auguri, auguri anche a te. Poi, quanti auguri oggi? È il compleanno di mio figlio Patrizio da Napoli. Salvatore, vorrei condividere questo speciale augurio, grazie. Con 8 anni, il piccolo Salvatore, il figlio di Patrizio, che salutiamo. Sono d'accordo col falò di confronto. Giustizia è fatta, sono stato promosso. Masto Stregone, l'unica Argentina era fino a Maradona, Mimmoro Vietnam, Spagna, Francia, Inghilterra, le nazionali con tanti nazionali di seconda generazione, se non lavoriamo sull'integrazione perdiamo molti ragazzi. Ce lo scrive l'anima migrante. C'è Diego in linea. Diego, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato, sono Diego, il papà di Oana.
0: Amico mio, grande, grande Diego.
5: Come state?
0: Come sta la piccola Oana? Tutto bene, tutto bene.
5: Bene, bene, abbiamo fatto qualche bagnetto. Bravo. La settimana scorsa, bravo. Ischia.
0: Vai,
5: e adesso siamo tornati alla base, al lavoro.
0: Vai caro,
5: vai. Allora,
0: Diego,
5: una domanda. Allora, per quanto riguarda l'evento di sabato a Piazza del Plebiscito,
0: sì.
5: Come si fa ad avere l'accredito?
0: Già ti ho spiegato, l'ho detto prima, ore 15, no? Viva Ticket, ore 15. Sul sito, come se fosse potessi prendere dei biglietti, soltanto che sono gratuiti e quindi okay. c'è un numero.
5: L'altra cosa, ma è vera la notizia di Teo Hernandez?
0: No, non è che è vera. Abbiamo letto quante notizie di mercato si leggono sui giornali ogni giorno. Teo Hernandez, Thiago Gabriel, Gatti, Tizio, Caes, Sempronio, insomma, non lo so.
5: A me non mi dispiacerebbe, dico la verità.
0: Lo so. A sinistra però abbiamo Spinazzola e Gutierrez, la vedo un po' difficile.
5: Lo so, però Teo Hernandez può fare anche il quarto a centrocampo.
0: Insomma, quinto più che il quarto.
5: Il quarto, esatto.
0: Vabbè, però vediamo una notizia di mercato che però io non ti confermo, l'ho letta stamattina, non ne sono a conoscenza. Diego, un bacio a Oana. Un bacio a
5: Oana. Voi, buona giornata.
0: Grazie, grazie. Un abbraccio dallo chef di Roma Salvatore. Oggi polpetta alla napoletana. Faccia mia, grande. Perché la nomina di Mancini dovrebbe rappresentare un rilancio? Questa dovrebbe essere il corso, la svolta, il ritorno ai mondiali. Che ne pensa Prisco? Per me può anzi rimanere, frequentare la prima squadra, imparare da Lobo, l'alternativa a Gilmour, ce lo scrive Felice Mingione. Ritengo che la giovane età di Prisco, l'ha detto poi Manna, gli consenta soprattutto secondo me di andare a giocare un campionato intero in B o in Lega Pro, gli può fare soltanto bene. Anche io sono convinto che i giovani devono giocare, tenerli qui senza vedere lo spazio soltanto di poco del campo non credo che gli faccia bene. Allora, sembra che Manna dopo Ceballos provi a prendere Badiashil, però un passato pieno di infortuni. Perché non si va a prendere Thiago Gabriel per soldi? Massimo Perfetto. Allora, vediamo un po'. Buongiorno, ma con quale coscienza andate in vacanza e ci lasciate sentire senza buongiorno? Io amo Domenico. Dai ragazzi, vabbè, ma allora Gianluca Studio, Kiss, FGC, cambiare tutto per non cambiare niente, una vergogna. Luciano da Recale, il trio Mancini, Ranieri, Zola mi piace, ci scrive invece Nunzio. Vado da Giuseppe, che linea. Giuseppe, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro.
6: Gentilmente mi dia soltanto la possibilità di chiarire l'affermazione che ho fatto ieri quando mi riferivo alle macerie che ha lasciato Conte.
0: È un termine
6: che hanno usato decine di giornalisti napoletani e mi sembra che non abbia sortito l'ilarità e il sarcasmo lei sia degli altri.
0: No, allora, prima risposi, come lei ha fatto un'affermazione che non condivido, quindi prima rispondo alla sua affermazione. Io non ho fatto nessuna ilarità, non concordo col suo pensiero, così come non hanno concordato gli altri. Prego, vada avanti.
6: Allora, io mi riferivo in particolare alla scellerata campagna acquisti,
0: sì,
6: che è costata oltre 200 milioni,
0: sì,
6: e che nessun giocatore di questi 200 milioni abbia reso in merito all'acquisto fatto.
0: Anche Højlund?
6: Højlund era in prestito e è stato riscattato dopo a 50 milioni, quindi non entra nei 200 milioni della campagna acquisti.
0: Mm-hmm.
6: Poi mi riferivo alla scellerata partecipazione alla Coppa dei Campioni.
0: Sì.
6: Il Napoli sta al 34° posto come diciamo rating.
0: Sì.
6: È stato il peggiore impatto di sì. Coppa dei Campioni.
0: Quello è stato un fallimento sportivo.
6: Mi ricordo il 6-2 sì. del PSV. Se hai i tifosi del Napoli
0: sì.
6: piace questa gestione di Conte. E poi
0: lei ricorda anche una supercoppa e un secondo posto?
6: Ma
0: o no?
6: Sì, siamo d'accordo, ma lui disse che il secondo posto era il primo dei perdenti.
0: Ah,
6: ma
0: okay.
6: Detto stesso lui che non sapeva nulla.
0: Okay. Va bene, Giuseppe,
6: siamo d'accordo.
0: Ha chiarito il suo pensiero.
6: Ma
0: lei...
6: chiedo scusa, ma perché lui che ha un contratto in essere se l'è scappato? Da Napoli.
0: Ma questo, lo dice lei? Lui è andato.
6: No,
0: lui
6: gli dicono i fatti. Lui era sotto contratto.
0: Senso, no, il termine è scappato.
6: Il termine
0: scappato è un termine
6: sì,
0: suo.
6: Perché quando lui ha
0: è una sua desunzione il termine scappato.
6: Ma
0: lui ha rescisso.
6: Lui è sotto contratto. Perché non ha rispettato il contratto?
0: Giuseppe, ma il presidente però ha concesso al Conte di andare via. Quindi voglio dire che la rescissione contrattuale, caro Giuseppe, si fa in due, non si fa in uno.
6: Siamo d'accordo, okay, però
0: quindi...
6: 47 infortuni che lui ha procurato, ce le stiamo ancora portando appresso.
0: Okay.
6: Lui doveva rispondere di tutte le cose che ha fatto l'anno scorso.
0: Ma lo volessimo arrestare questo Conte?
6: Ma no, perché lo proteggete a Conte? Ha fatto errori inenarrabili.
0: Allora perché lei lo attacca così forte?
6: Ma no, perché lui ha sbagliato tanto e veramente ci ha trattato malissimo. Perché lui non doveva andare via.
0: Ah, e doveva rimanere qua.
6: Sì, perché lui ha
0: lei voleva un allenatore che sta trattando in questa maniera qua
6: no,
0: a Napoli.
6: Lui è un allenatore che si doveva rendere delle sue responsabilità.
0: Ok.
6: Dato che è andato via, ha lasciato Allegri a questo povero Cristo tutti i guai della campagna, tutti gli infortuni.
0: Sto povero Allegri, mo speriamo che
6: lei adesso, prima di entrare in trasmissione, stiamo ancora pagando i guai dell'anno scorso.
0: No, io non ho detto così, questo lo sta dicendo lei, io non ho detto così.
6: Ma l'ha sotto...
0: io ho detto semplicemente che ci sono degli infortuni.

0: Torniamo subito al bar dello sport.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, un abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, un saluto al mitico Ciro Froio in cabina di regia che è pronto per accogliere di nuovo i vostri interventi allo 081 546 6873. Però dovete stare calmi, ragazzi, no, non posso leggere i messaggi. Giuseppe ha espresso un po' il suo pensiero, un po' forte, però ha espresso i suoi pensieri. Aveva ragione Conte, grazie ai tanti Giuseppe che stanno a Napoli, incompetenti, presuntuosi. No, vabbè ragazzi, chi critica Conte merita Allegri. Vabbè, ma Allegri, che c'è il signore che lo critica? Mi ricordo il primo anno dove ha vinto lo scudetto con 14 giocatori, ma per favore Gianni. Vabbè, ma è un suo pensiero, ragazzi, dobbiamo rispettare il pensiero del nostro amico Gianluca. Giuseppe, l'incendio dello scontro, macerie, scelleratezze, altro che falò. Ma perché le persone si infiammano così tanto per le vicende calcistiche? Vabbè, Gianluca da Mandello Ricco stiamo parlando. Ma che ha passato Giuseppe? Non lo so, che è un suo pensiero, ragazzi, e non è niente di particolare. E poi, ma quale guai, non abbiamo mai avuto un allenatore come Conte, questo signore è prevenuto con Conte, non lo fate parlare. No, si fanno parlare tutti, Michele, si fanno parlare tutti. Che c'entra? Non sono d'accordo col signor Giuseppe, mettere la firma se Allegri vincesse quello che ha vinto Conte. Forza Conte e forza Allegri. Sono d'accordissimo invece col pensiero di Giuseppe, la penso come lui, Filiberto. Ma questo è il Giuseppe non è tifoso del Napoli, sono Lino. Sono d'accordo invece con Giuseppe, Conte è scappato, se aveva coraggio restava, accettava la sfida. Insomma, ragazzi, il bar dello sport è arrivato. Giuseppe, ho chiesto un caffè e si è scatenato l'inferno. Maurizio, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato. Allora, scusami, ma Spalletti cosa fece? Si chiese un anno sabbatico? Aveva anche lui un contratto, però mi sembra che nessuno ha detto niente, no, su Spalletti.
0: Sì, dovevo ricordarla Giuseppe.
5: No, mi ricordo che a Spalletti disse io vado via, voglio un anno sabbatico e poi andare alla nazionale. Mi sembra che pure Spalletti ha fatto la stessa
0: anzi Maurizio, Spalletti ci fu contrasto con la società, che la società confermato.
5: Esatto, qui numero uno. Numero due, bisogna narrare le cose come si devono narrare, non soltanto a favore di chi vuole narrare le cose, perché bisogna dire sì tutto quello che ha detto signor Giuseppe, vabbè, però Conte ha portato dopo un decimo posto subito uno scudetto a Napoli, cioè uno scudetto che noi ne abbiamo 24 nella nostra storia in 100 anni, uno ogni 25 anni, quindi lui fa parte di uno di questi quattro tra virgolette miseri scudetti della nostra storia, no? Se così li vogliamo chiamare, e io a Conte lo difenderò a vita perché mi ha portato uno scudetto. Non posso criticare, anzi io vorrei che Allegri facesse la stessa cosa che ha fatto Conte.
0: Bravo.
5: Cioè magari infortuni, campagna disastrosa, le macerie che ha detto, però mi facesse esultare il 23 maggio, mi ha fatto esultare Conte. Cioè questi se lo dimenticano, perché non lo dice il signor Giuseppe? Dov'era il 23 maggio il signor Giuseppe? Forse era sotto al pullman a festeggiare e si è dimenticato di questa cosa. Questo per capire, perché sennò uno dice soltanto quello che vuole dire. Beh, bisogna dire quello e quello.
0: Quello e Maria Stella. Ciao Maurizio, da Prato. Grazie. Beh, insomma, ragazzi, si è scatenato davvero un grazie. Spendiamo ad Allegri gli stessi soldi spesi a Conte, che è scappato proprio dopo aver

0: fregato una montagna di denari. Massimo, ecco, Conte non è scappato. Ha sentito mal d'aria nello spogliatoio, ha preferito andare via non proprio nel migliore dei modi, ma è stata una scelta di entrambi. Carlo da Secondigliano. Vabbè, questo non lo possiamo leggere. Non sapevo che il Chelsea vantasse un 40% sulla rivendita di Lukaku, ma penso che a questo punto il Napoli sia disposto a fare minusvalenza per pur di dare via il belga. Vedremo. È vero che Conte ci ha fatto vincere, però gli infortuni sono reali e non si è mai potuto capire la causa. Se lo scrive Michele Atonna. E beh, si è aperta una grande discussione stamattina. Al netto di tutto, sono d'accordo con il signor Giuseppe che ha criticato Conte. Lui ha fatto un lavorone, ma ha lasciato tanti feriti. Perché tutto questo assio nei confronti del signor Conte? Caro signor Giuseppe, ce lo scrive Martina da Napoli. Michele, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, buongiorno Forza Napoli sempre.
0: Sempre, Michi, posso
1: dire una... Vabbè, Conte De Laurentiis, secondo me è una separazione consensuale, secondo me anche De Laurentiis, in base anche all'amicizia, non era proprio contentissimo di certe cose. Detto ciò, ma posso dire una parolina sulla maglietta del Napoli?
0: Come no, Michele?
1: Sul discorso falso, originale, posso?
0: Assolutamente, tu puoi
1: Una riflessione.
0: Vai.
1: Molto spesso il contraffatto, purtroppo, va ad alimentare cose non simpatiche che per il nostro paese.
0: Certo.
1: Quindi, diciamo che la critica è nata della Aurelio, questo e quell'altro, il contraffatto, mettiamocela alla testa, va ad alimentare poteri non sempre puliti che possono ripercuotersi anche sulla nostra vita quotidiana, quindi diciamo sarebbe meglio evitarlo.
0: Assolutamente.
1: È vero che a volte i soldi nel portafoglio non ci sono, però quei 10 euro è come se li dessimo.
0: Vabbè, sappiamo l'iter della situazione.
1: Mi sono permesso di stare solo per porre questa riflessione, più che altro perché
0: non si discute, è una sorta di doubt test, conosciamo limiti, eccessi e situazioni.
1: Volevo solo fare questa riflessione che a volte sfugge. Non vuole fare cose parlare di cose pesanti, perché so che la riflessione è leggera, uno può divertire.
0: Ma non solo, ma possiamo equiparare questa situazione a quello che purtroppo è un triste utilizzo anche del famoso pezzotto, no? Faccio un esempio
1: bravissimo. Da un punto di vista solo per radio
0: infatti va bene,
1: per principio.
0: Michele,
1: vabbè, buona giornata,
0: ti ringrazio,
1: ciao a tutti,
0: ti ringrazio, un buongiorno anche da tutto il gruppo Malati del Napoli, un grosso abbraccio a Domenico, la nostra mascotte Nicola da Castelfranco Emilia. In parte ha ragione Giuseppe, perché non va a fare colazione con Felice? Non lo so. Per favore, parlando di Spalletti, vogliamo ricordare la situazione infortunio di quando ha lasciato Spalletti e quanti punti ha fatto in campionato? Mo arriva la telefonata di chi? Non lo so. Ciao Ciro, ce lo scrive. Chi è questo? Lo sai, hanno fatto anche il fumetto che rappresenta Ciro da Imperia. Voglio salutare Mauro e Maurizio. No, non ci credo. Hanno fatto un fumetto. Salvatore da Tramonti, grande Salvatore da Tramonti, lo ringrazio perché sabato mattina sono andato al bar a Polvica nella mia Tramonti, Salvatore mi ha offerto il caffè, un grande. Gaetano da Pomezia, precisazione, Conte va via per la spaccatura verificata se non lo spogliatoio, vedi vicende Lukaku, De Bruyne, calciatori eccetera. Murales, appena realizzato a Santa Maria a Vico, il 1 agosto ci sarà l'inaugurazione. Massimiliano, vediamo, bello, c'è un Murales di Diego con i 100 anni, meraviglioso. Luca, buongiorno.
2: Gianlu, buongiorno.
0: Vai, Luca.
2: È un po' di tempo che non prendo la linea perché è fatto difficile.
0: È affollato il bar, molto affollato. Vai, Luca.
2: Sto sempre in sintonia.
0: Vai.
2: No, volevo dire, forse Salvatore, l'amico di prima, Giuseppe, faceva una riflessione anche giusta. È un po' il modo di come l'ha accentuato, perché non lo so, forse lui non gli era simpatico.
0: Aveva un po' di accredine,
2: C'è da ha detto delle cose, delle verità, dei dati, delle cose che sono successe, però c'è da mettere sul piatto della bilancia un po' tutto, perché anche lui dopo delle macerie è venuto e ci ha dato una gioia immensa, uno scudetto irripetibile all'ultima giornata.
0: Ti aggiungo Luca, scusami se ti interrompo, perché la lettura poi di padre Federico, stavo leggendo un messaggio mentre parlavi, la lettura di padre Federico penso che possa racchiudere in maniera molto simpatica questa diatriba che è venuta fuori tra il pensiero di Giuseppe e gli altri. Dice padre Federico: ho l'impressione che il signor Giuseppe si è arrabbiato con Conte perché voleva ancora Conte a Napoli, un po' come il marito che si arrabbia con la moglie ma gli vuole tanto bene. Ecco,
2: volevo dire la stessa cosa, forse Giuseppe si stava abituando ogni anno a gioire per qualcosa e ci è rimasto male, ha paura di non ripeterci. Ma come buon padre Federico ci può, diciamo, insegnare su questo? Quest'anno una bella benedizione padre Federico, è il centenario, c'è un po' di positività in giro, io penso che ci divertiremo ancora.
0: Speriamo,
2: non so
0: speriamo.
2: Che cosa, ma possiamo ancora divertirci. E poi come si dice a Napoli, avuto, chiaratarataratara, scudiamoci il passato, si menava, lo vai sa.
0: Che i Vaccarielli San Giovanni,
2: Napoli a tutti.
0: Sai, con i Vaccarielli di San Giovanni siamo a posto, la guerra è guerra, il nostro condottiero ha vinto la prima battaglia e combattuto con orgoglio la seconda raggiungendo un trofeo. Dopo ogni guerra sono inevitabili le macerie. Conte a vita, ci scrive Mirko. Enzo, ma è vero che è stato offerto Teo Hernandez, ripeto, l'abbiamo parlato prima, ne abbiamo parlato prima. Che voce deprimente a questo amico. Poi Gianluca, sono Salvatore da Fuorigrotta, ma come si fa a criticare Conte dopo che uno ha vinto Scudetto, Coppa, secondo posto? Questi tifosi sono la rovina del Napoli. Ribadisco il tasso di umidità, fa piccia capo. Va bene, Jailson. Sono pensieri. Comunque Conte è andato via rifiutando 8 milioni. Il recesso contrattuale consensuale, ripeto. Avvocato, ma quando si ricorda il 6-2, si ricorda anche il 3-2 di Embolo nella prima stagione di Spalletti all'ottantesimo? Gennaro da Secondigliano. Mamma mia, si è aperto veramente un fronte. Caro Ciro, siamo pronti? Ci vogliamo distrarre un attimo con il Festival Bar dello Sport? Andiamo, vai!
3: Festival Bar dello Sport.
4: Con un buono difenso, noi teniamo uno squadro, con le giuste sensazioni, ti fa munito marato.
5: Ma davvero poi mi guardi così, dici allegro non mi fa sciambazzì. Io se sono innamorato non lo so ancora, che bello è, questa annata è complicata.
4: Volimmo nato un scudetto.
5: E allora radio kiss kiss,
0: bella.
5: Radio ufficiale è diventata. E io sono innamorata.
2: Un abbraccio da Imme Salvatore.
0: Grandi Imme Salvatore, nostro.
6: Ci andanno
0: Mister X.
6: Ci andanno Rulù.

0: Mutanda passione.
1: Grande Mister X.
0: Cavuta da te.
1: Che bella, Mister X, bravo.
0: C'è l'anno, l'amore.
1: Che sei? Sei anche commosso.
0: Forse la puoi sempre.
1: Sei commosso Mister X.

0: Grande.
1: Forza Napoli sempre.
0: Che bello.
1: Antonio da Pozzuoli.
0: Antonio carino, Antonio da Pozzuoli con l'aiuto ovviamente. Bello, bello, bello, grande. Federico 49 ha una grandissima cultura musicale, è vero, bravissimi tutti. Federico ha cantato la canzone di Mario Merola, era di Mario Merola, caro Ciro, la canzone, bello. Federico ha cantato questa canzone, un grandissimo festival bar, Pasquale della provincia di Perugia, è vero. Federico 49, una voce, un mito, canzone straordinaria, ricordi nostalgici. Francesco da Ferrara ha apprezzato Federico 49, 100 anni di Napoli, 46 anni assieme, auguri anche a me. Gennaro da Firenze, grande Federico 49, il Vittorio l'orologiaio, Mister X ci vuole fare il regalo del centenario a dirci chi sei? Enzo, speriamo. Roberta Conte ci ha regalato una giornata eterna, ci scrive. E poi in merito al discorso maglia, non è vero, le maglie del Napoli non acquistate incentivano la contraffazione, tant'è vero che lo stesso Napoli mette la replica a 30, ADL è stato strumentalizzato. René, ti do il nome del centrale che viene a Napoli, Romero, bah, insomma vedremo, del Tottenham, un po' difficile. Riconoscere gli errori di Conte, la nostra amica Serena, non toglie nulla al suo merito, bisogna essere obiettivi, né santificare né distruggere. Insopportabile sentire dire che uno si pone dei dubbi, allora non è tifoso del Napoli, né bene né male, le responsabilità sono sempre condivise. Brava Serena. Lello, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
0: Buongiorno. Vado
2: a chiama e Napoli risponde. Felice giornata a tutti voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Ischi.
0: E sta bene, vai Lello, vai.
2: Avvocato, stamattina non credo che qualcuno voglia di dire cose semplici, cioè va a mettere proprio il dito nella piaga, raccontare e discutere di un, con la propria sua opinione di Conte, che il lavoro che abbia fatto e come l'abbia fatto. Io mi ritrovo in una situazione che vorrei spiegare un po' più chiara a chi naturalmente non è a Napoli. Io mi trovo tra milanisti, interisti, juventini, tutte società che naturalmente sono forti fino adesso, che hanno vinto qualcosa.
0: Okay.
2: Io che il Napoli con Conte mi ha portato a un secondo posto l'anno scorso ed è riuscito come Cardio Palma a vincere uno scudetto all'ultima giornata. Io non posso dire grazie. E devo dire anche grazie alla società che ha portato Conte, perché oggi Salvatore, che ha raccontato lui ha fatto questo, erano delle condizioni che naturalmente ci siamo provati a pensare, a vedere, ma ce la farà. Ha portato il Napoli in Champions, cos'altro si può dire? Grazie. E poi un'altra cosa, adesso arriva Mancini, abbiamo 3 anni per tre volte l'Italia non è andata in nazionale con i mondiali.
0: Sì.
2: Possiamo dare la possibilità a un uomo di rimettere in gioco tutta la sua possibilità e conoscenza del
0: calcio? Un riscatto. Oggi sentiremo la conferenza stampa di Mancino alle 18, sicuramente ci sarà anche un passaggio su quando lui è andato via in Arabia lasciando la nazionale. Prima della Nations League. Grazie Lello, bravo, bravo Lello, ti abbraccio. Saluto anche Pasquale Alvino da Stadtberg Bayern. Come faremo senza il dolce buongiorno di domenico la mattina? Ragazzi, ma 3 settimane. Poi vado avanti, saluto un po' di buon caffè. Tanti saluti a Massimo e a Caterina, Gianni Scotti, Curva B15. È tutto live. Grande Antonio da Pozzuoli, che questa. Ricordo, Antonio da Pozzuoli, il nostro mitico, lo dichiara quando si fa aiuto dell'intelligenza artificiale. Il pezzo che abbiamo sentito invece era tutto live. Grazie Antonio, sei un grande. Grande Federico 49, top anche lui dalla Costa Brava. Federico storico, bellini, innovativi, Imme e Salvatore, non li ho nominati ma sono stati molto carini, Imme e Salvatore, tenero Mister X, e poi super grande Antonio. Grazie a Spalletti, a Conte, guardiamo avanti, forza Allegri, il mitico avvocato Roberto Mele che saluto con un grande abbraccio. Facciamo Salvatore e poi andiamo in pubblicità, caro Ciro? Ok, Salvatore, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
0: Amico.
3: Una bella granita al limone, per piacere.
0: A disposizione, 5 euro, vai.
3: Wow, Brucine,
0: c'ho Froio.
3: Faccio la domanda, vai. Ma se Conte era fatto di secondo posto, che succederebbe?
0: Ma se l'avrebbero arrestato, secondo me.
3: Mamma mia, cioè non si posso dire. Cioè, ma voi avete sentito a Dazon come ha parlato bene di Napoli?
0: Sì, era molto sereno, molto oggettivo.
3: Napoli mi ha dato tanto, cioè ha fatto 2 anni veramente, cioè ha fatto proprio... ha dato il meglio di sé, ha dato. Cioè, io, no, io non vedrò più un allenatore che quando il Napoli segna esulta come lui. A me mi ha fatto godere in modo spettacolare. Ogni gol era una goduria. Sembrava veramente un vero napoletano. È Piccioli, tanto di cappella ad Antonio Conte, nonostante il suo passato, si è messo in discussione a Napoli dimostrando attaccamento, fedeltà e soprattutto interessi. Diciamo che lui non è aziendalista, ma non è vero, perché lui ha dato tutto, veramente ha dato tutto, ha rifiutato pure 8 milioni. Ma chi è che oggigiorno rifiuta 8 milioni?
0: Lascia un contratto di 8 milioni, sì, non è cosa da tutti. Non è cosa da
3: tutti. Ma noi veramente siamo in gradi, io non lo so, allora ci siamo i borghesi di troppo.
0: Ah, vabbè,
3: veramente.
0: Ma Giuseppe ha questo pensiero molto forte,
3: no,
0: per
3: non
0: carità.
3: È l'unico, vi garantisco che non è l'unico, io ho litigato con molti colleghi.
0: Infatti c'è stato anche qualche messaggio che erano d'accordo con Giuseppe, l'abbiamo letti, quindi voglio dire, per carità, è una discussione molto aperta. Sassati,
3: io avrei legato che Antonio Conte andava in nazionale,
0: lo so, peccato.
3: Una cosa per non vederlo su un'altra panchina. Poi seconda cosa,
0: non sento bene, tutto chiaro Salvatore, mi dispiace, non sento bene, sono anche in ritardo, pubblicità, Ciro Froio, tra poco parte finale del Bar dello Sport.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci ritornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Ciro Froio in cabina di regia, ancora pronto, si è scatenato davvero una discussione clamorosa dopo l'intervento molto forte da parte del nostro amico Giuseppe, che ha scatenato la reazione da parte di tutti quanti voi. 081 546 6873 per intervenire in diretta, e tanti messaggi, sto cercando di leggerne quanti più possibili al 342 00 00 100. Uno spettacolare Festival Bar dello Sport ci ha accompagnato, e un saluto e un forte abbraccio ad Armando, Raffaele, Andrea, non mollate nulla, un bacione alla dolcissima Vittoria, buona giornata a tutti, grazie a Spalletti e a Conte, buongiorno, complimenti a tutto il Festival Bar. Come posso stare 3 settimane senza sentire le canzoni di Federico 49, ci scrive l'amico Antonio da Gerola. Tutti bravissimi, ma noi avvocati dobbiamo ritenerci fortunati che vediamo il centenario del Napoli, che ne pensa Gennaro? Sì, è vero, è un appuntamento bellissimo. Non me li legge chiù, questo è Enzo Esposito, come al solito vado alla festa, quella del 31, organizzata dai tifosi, Napoli e della gente, possono accedere tutti. Enzo Esposito, saluta i miei fratelli di Curva B, lo faccio volentieri. Ma che vogliamo di più da De Laurentiis? Qua nessuno investe, al Bayern c'è l'azionariato popolare, perciò abbassiamo le pretese e non andiamo dietro anche al pezzotto. Paolo da via Alessio Mazzocchi, che emozione le lacrime di Mister X, è vero, sono state emozionanti. Io, è stato un Festival Bar meraviglioso, e queste lacrime di Mister X nel pezzo per i 100 anni sono assolutamente da sottolineare, hai ragione, hai fatto bene a dirlo. Ci sarà pure lei, novità, Fabio ce lo scrive. Sì, c'è una conferenza stampa al Comune di Napoli il 3 agosto per il Napoli Basket. E poi Vincenzo Senior, cambiare le regole per i ragazzi poveri che non possono pagare le rette delle scuole calcio. Diego Maradona viveva nelle favelas dell'Argentina, speriamo che Zola lo capisca, speriamo. Guido, come stai?
9: Buongiorno, ciao, tutto bene, Guido, grazie.
0: Guido, stamattina qua ci sta un po' di tensione al Bar dello Sport.
9: Ho visto, sì, ho sentito.
0: Metti un po' di pace, metti un po' di pace.
9: Metto un po' di pace, Conte ha vinto a Napoli, cosa vogliamo di più?
0: Bravo, dillo.
9: Ho capito.
0: Cosa vuoi dire a Giuseppe, Guido?
9: A Giuseppe, voglio dire, quando lui viene a Napoli e vince è sempre il ben accetto.
0: Hai visto? Bravo.
9: In tutte le cose che ha fatto, un po' gli infortuni sono stati un pochino troppo, comunque. comunque ci ha fatto vincere. Ed è un grande allenatore.
10: Bravo Guido, ecco.
9: È un grande allenatore, è un uomo del sud.
10: Bravo Guido.
9: Questa è l'importanza.
10: Okay.
9: E poi Conte non ha fatto mai 3-4 anni a una parte. Ha fatto 2 anni e se n'è andato. Cioè lui è fatto così. Capito? Ma deve sempre cambiare. Cioè non è un allenatore che
10: dopo un paio d'anni, massimo 3, insomma.
9: Massimo
10: poi
9: 2 anni, 3 anni deve andare lì perché deve cambiare aria.
10: Va bene, grazie Guido, grazie.
9: Cioè lui voglio fare gli auguri a Sofia, a Giorgio, a Andrea, al Mando che non mollano mai.
10: Esatto, bravo.
9: A Domenico, alla prendere di Casoria.
10: Esatto.
9: A padre Federico, a Manda Anna Capri. A Pasquale, a Marcello Benzi, a tutti i tifosi del Napoli.
10: Ciro...
9: faccio un grande auguro a voi queste 3 settimane di riposo.
10: Però io venerdì ti voglio sentire, l'ultima puntata ti voglio sentire.
9: Speriamo che se riesca a prendere la linea.
10: Sicuramente, grazie.
9: E forza Napoli, e non ci arrabbiamo.
10: No, non ci arrabbiamo. Bravo Guido, bravo. Il saggio Guido ha dato, ovviamente. Buongiorno, vorrei avere più disastri alla Conte. Grande, forza Napoli, la nostra Maria da Fuorigrotta. Poi vado a salutare un po' di amici. Grande il Festival Bar, come si fa a stare 30 settimane senza il 3 settimane, non 30, 3 settimane senza il Festival Bar dello Sport. Enzo 58. Poi fantastico Festival Bar stamattina, è vero Martina da Napoli, molti avete apprezzato questo Festival Bar. E poi sono un brutto caso Massimiliano, un ragazzo speciale, ecco, lui ha scritto un altro: io non riesco a indossare la maglia del mio Napoli né replica né originale perché noi che insomma abbiamo qualche problema, non ci sono le maglie Super X, non è possibile per noi. Max, anche questa hai ragione, è un dato di fatto, purtroppo dobbiamo chiederlo se fanno una Super XX per qualcuno che ha qualche problema. E poi vado da Giuseppe che è in linea. Giuseppe, buongiorno.
11: Buongiorno Gianluca.
10: Buongiorno caro, buongiorno a te.
11: Allora, io dico la verità, volevo chiamare soprattutto, io vi ascolto tutti i giorni,
10: sì.
11: Raramente chiamo e raramente prendo la linea, e quelle poche volte è sempre un piacere. Volevo augurarvi buone ferie a tutti voi e a tutti noi soprattutto.
10: È un grande Giuseppe, grazie.
11: Allora, volevo solo dire una cosa, proprio ieri sera mi è capitato di girare i soliti TikTok ed è uscito i gol di Lukaku. Io vorrei fare un plauso anche a questo attaccante che è stato molto criticato, ma dal primo gol a Parma che ci ha consentito la rimonta, l'ultimo gol del 2-0 a Cagliari per blindare la vittoria, per me è stato uno dei giocatori determinati dello scudetto. Come anche Conte, che tutti lo vogliamo criticare, ma non è da tutti, appunto, non farsi un altro anno a 8 milioni a quello che poi poteva tra virgolette prendere. E dico la verità, secondo me un po' di rammarico c'era anche lui, perché tutti i soldi spesi e tutta la squadra fatta era per imporsi anche un po' in Champions League, però purtroppo ha dovuto fare di necessità virtù.
10: Ragazzi,
11: volevo solo dire questo, volevo salutarvi, un abbraccio.
10: Ma tu sei molto caro, ti saluto, ti ringrazio di cuore, ci sentiamo poi ovviamente prestissimo. E io ribadisco, noi non conosciamo le cause, le situazioni eccetera, ma noi molto spesso sottovalutiamo il discorso. Cioè il Napoli ha giocato senza Lukaku per tutto l'anno, senza De Bruyne per 5 mesi, Anghissa 4-5 mesi, poi quando è tornata Anghissa era la fotocopia. Cioè voglio dire, è davvero clamoroso quello che è accaduto quest'anno. E ribadisco l'inizio di quest'anno. Noi siamo un po', ovviamente stiamo pensando alla festa dei 100 anni, adesso Castel di Sangro, la gioia, l'entusiasmo, la nuova stagione. Ma l'handicap del Napoli, ecco perché il Napoli sta cercando di intervenire sul mercato subito, almeno per quanto riguarda il centrale difensivo. Cioè senza Buongiorno e Bekema, insomma non è semplice, con tutto il rispetto per Rafa Marino e per Marianucci, poi deve ancora arrivare Oliveira, voglio dire Neres non è pronto, Gilmour non è pronto, insomma non è semplicissima la situazione sotto questo aspetto. Poi vado a salutare Enzo che è in linea perché vedo che manca poco se il countdown è giusto. Ok, abbiamo, quindi hai 30 secondi per te, Enzo, vai caro.
12: Gianluca, buongiorno.
10: Buongiorno.
12: Sono Maddaluni.
10: Oi, che bello, che piacere. Ciao. Enzo, vai.
12: Buongiorno, ho chiamato solo per augurarti buone vacanze, a te e a tutti. come disse il famoso principe, mi raccomando, onorevole, le sue tre ore se le faccia strette, la famosa scena del treno.
10: La famosa scena.
12: Le tue tre settimane, fatte le belle strette, strette, strette, torna con noi.
10: Strette, strette, grazie. Vabbè. Grazie Enzo, grazie.
12: Un abbraccione, buona giornata.
10: Grazie, grazie. Allora, vado a salutare ancora un po' di amici in questi ultimi 30 secondi. Franco da Mugnano che dice: noi ultra cinquantenni siamo la categoria più fortunata del mondo, abbiamo avuto la fortuna di ammirare Diego e di festeggiare adesso. Poi ci sono anche le maglie 5XL, grazie Jason, lo dico per l'amico che aveva chiamato prima, il nostro amico speciale. Saluto un po' di amici, anche Simone, il ragazzo speciale, buona vacanza a tutti, sarà un anno speciale, come te caro Simone. Voglio chiudere con questo tuo messaggio meraviglioso e devo ringraziare Ciro Froio in cabina di regia in una puntata davvero molto interessante del Bar dello Sport. Ci vediamo domani mattina amici alle 9 puntuali su Kiss Kiss Napoli con il nostro Bar dello Sport. Un grande abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, inizia Yes and Nogis Kiss, puntualissimi anche oggi. E oggi è molto casual, potremmo dire. Modalità, sono vestito da VIP che non vuole dare nell'occhio, ma lui dà nell'occhio lo stesso perché è troppo bello. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Soffrisco, possiamo riassumere così, era il sub Lil, soffrisco su 7-6 del digitale terrestre, venite a vedere soprattutto le signore senza toccarvi accanto a lui, ma
0: raccomando,
1: pensa cano, lo dico per i vostri compagni, i vostri mariti, che non vi tocca. È passato.
0: E ha guardato anche con un occhio un po' così.
1: Posta, che sta dicendo? Marco Pesacane.
0: Eccoci qua, buongiorno cari amici, buongiorno a Ciro Froio in regia che sta curando la parte tecnica. Volevamo anche ringraziarvi perché sulla pagina Instagram di Kiss Kiss Napoli c'è il video della notizia dell'anguilla che ha avuto un successo clamoroso.
1: Ci fosse stato un messaggio a favore dell'anguilla.
0: Niente. Quindi se per caso vi siete persi questa notizia,
1: i cani sì, l'anguilla no.
0: Quindi potete andarvelo a vedere lì. Nel frattempo ci sentiamo una canzoncina e poi nuova giornata, nuove notizie. State con noi che fino alle 12 c'è Yes and No Kiss Kiss.

0: subito con una domanda giustissima, una cosa a cui non abbiamo pensato, perché la nostra redazione esterna, ovvero Pio Russo, il nostro buon Pio Russo dice: ragazzi, in quanto redazione esterna ritengo di dover fare una settimana di ferie con te e una con Rosario. Cosa ne pensate?
1: Ma no, chi te pava, no? se vieni spesato puoi stare proprio con me tutte e due le settimane, no.
0: vedi chi paga, chi paga, in questo caso chi la paga la redazione?
1: Sam, cioè se mettiamo là c'è Sam, Pio, e
0: andiamo. C'è un problema, noi non glielo diamo lo stipendio alla redazione esterna, quindi non...
1: No, pure perché sa zippo, poi diventa interessante, poi dopo diventa interessante.
0: Ciao Pio, allora, buongiorno.
1: Allora, prima notizia. Allora, Amafauna morto, Pisacane.
0: Ecco qua, benissimo. Iniziamo con ottimismo.
1: La fine dello dinosauro, Amafauna.
0: Pure?
1: La fine dello dinosauro, sì. Sì, ormai è la fine, siamo morti. Allora, record storico di ascolti per Temptation Island.
0: Sì,
1: share più alto di sempre. Pensate, si è toccato il 34,05, addirittura il 41,9. Abbiamo fatto 4.390.000 spettatori, ma siamo arrivati a punte di 5.105.000 spettatori. Che sono statistiche, ma la cosa che più mi rattrista, che veramente mi fa una morte proprio bruciata, ma mi soffre negli anugiani, mi muri a mezza cottura. I giovani, quelli là, che il 58,8% di questi sono giovani che vanno dai 15 ai 34 anni. Allora, vedere un giovane di 15, 16, 8 anni, poi ricimma che chi se vanno a delinquere. Allora, Temptation Island torna in onda martedì 28 luglio, già andato in onda,
0: vabbè, sì, è andato 9
1: luglio, è così. Ma forse solo questo, Pisacane. Molti locali, lidi e pizzerie all'aperto organizzano serate con maxi schermo. In Campania vai a scassare, ma se vuol turno proprio,
0: diciamo,
1: l'epicentro proprio.
0: Il Jova Beach Party è niente a confronto dei raduni che si fanno per Temptation Island.
1: C'è un lido che non facciamo il nome per ovvi motivi, per non fa pubblicità, ma anche Salerno propongono formule con cibo maxi schermo, cioè ti metti là e
0: o malessere.
1: Ti metto là e ti metto a vedere cose lì, di balneari, bar e pub, pizzerie, ristoranti. Poi c'è un altro studio che dice: agli italiani piace vedere le corna in televisione.
0: Si
1: conferma anche il successo che ha avuto Beautiful per tanti anni, no? Vedere la suocera che si fa il genere del ballet con la cognata che si tiene ognuno,
0: poi scoprono che sono fratello e sorella,
1: poi si scoprono che fratello e sorella sono stati amanti, roba varia, e la gente stanno là e si vedono sì cosa, come si fosse vero.
0: Sì, Brooke è stata con tutti, se ci pensi, è una roba
1: che però è una fiction, dice, è scritto con l'autore, questa qua, cose che stai a scrivere sotto, guardate che tutto quello che state vedendo è frutto di autori, però non te lo scrivono,
0: no.
1: Che molti, tutti i 5 milioni e 10 per le persone che stanno là dicono: no, ma chissà chi là, gapa a voi. Uno si assetta là e si mette a raccontare i fatti suoi,
2: anche se non dai l'occhio, ralla sempre un capro.
1: Sì, chi hai?
0: meglio andare avanti. Meglio andare avanti.
1: È così, insomma, voi pensate che Temptation Island sia vero? Fateci sapere al 342 00 00 100. Veramente pensate che là facciano cose? Veramente?
0: Sicuramente ci sta, secondo me, una parte di realtà.
1: Insomma, lasciate un po' così all'improvvisazione.
3: Ma io essere un man bello e buono da smogliare in da stanza, ma si proprio una merda. No. Fai schifo poco. Facci di tutto quanto vuole, facci di schifo. Ma che è successo? No, chi la sa passata a chi la tendesce la mata, ciro.
0: Ma che c'entri tu che stavi per fatti tu?
1: Ha ragione, cioè gente che si personifica, entra in questa cosa, quindi ma fa una morte, insomma, speriamo, signore, preghiamo, signore, no. Mannaggia, una babum, in un attimo, no. Perché qua bisogna riformare un'altra volta tutto, mi sa
0: canta. Però diciamo...
2: Cosa, ma qua morta lenta. Morte subito, Putin, Minal, Trump, in casa.
1: Trump, così ingasato.
0: Allora, il discorso è che va dato merito, per quanto poi sia
1: sì. Ammettiamolo, siamo diventati più cretini.
0: Ma sai cosa?
1: Siamo cretini.
0: Guardiamo un attimo alla società di oggi. Purtroppo...
1: Ma non è che uno va a offendere a chi sa arriva, sicuramente c'è qualcuno in ascolto che si sta venendo, però ammettiamolo.
0: Ammettiamo che però che abbiamo un problema, in che senso? Nelle relazioni nostre personali di tutti i giorni non
1: ci
0: sappiamo
1: piace un giudice, ci piace
0: a parte
1: un
0: questo, però spesso non sappiamo come comportarci di fronte a certe cose. Allora, quando guardiamo questi programmi, un po' cerchiamo di capire se abbiamo la stessa situazione, un po' ci piace l'inciucio, un po' magari qualcuno cerca addirittura una soluzione, perché ecco, vede una situazione dove c'è stato lui o lei che ha scritto a quell'altro o che ha fatto la posteggia a quell'altro. E vuole capire.
1: Veramente pensi che a Rai 1, a Rai, a Canale 5, io faccio con Canale 5, andando a 5 milioni di cristiani e va a dire non vita anche corno. Oppure con quello che sta prendendo vidi, ci faccio il corno a quello sapendo che quello povero vidi. Cioè, ma si ti scimi, cioè,
0: non offendere nessuno.
1: Bisogna dirlo, bisogna dire la verità.
0: Secondo te è così?
1: Secondo voi, sapendo che è la fidanzata mia, roppo ve lo vedi, ma mocco che là,
0: sono edizioni ed edizioni che lo fanno e continuano a farlo. Quella è la cosa
1: qualcosa da succedere.
0: E l'anno prossimo.
1: Ci credono.
0: E l'anno prossimo ce ne saranno delle altre di persone che andranno lì.
1: Ah, ma sicuramente
0: ci faranno la stessa cosa.
1: La mamma degli idioti è sempre incinta. Allora ci fermiamo un attimo perché mangiamo. No,
0: 0815466873 andiamo, vediamo.
1: Tutti pure che rindo proprio.
0: Stanno arrivando vocali, Ciro, mi raccomando. Rosario, in un paese in cui milioni di persone hanno creduto al taglio delle accise, ti meravigli se 5 milioni credono a Temptation Island?
1: Cioè, va pure quest'altra cosa, vabbè. Il governo ha detto che non hai soldi. Mamma sa guadagnato in da 2 settimane 10 miliardi con l'aumento del, perché lo Stato guadagna l'ira di Dio con questo aumento della benzina.
4: No, 10 miliardi non te ne so. No, è che all'anguilla gli sto fare confronto con la dittatura.
0: Sarebbe da fare, andrebbe fatto. Scusate, mi sento in colpa. Ieri in TV la sala era accesa e sincronizzata su Canale 5, quindi volontariamente anche io ho fatto aumentare la percentuale dello share. Farei pagare una tassa a chi guarda questi programmi. Scusatemi ancora per l'inconveniente. Salvatore da Macerata, che credo abbia un locale a questo punto, che ha trasmesso.
1: No, è figura, ti è figurato.
5: Ragazzi, ma non date importanza a chi si talk show, si programma di TV spazzatura, Islanda, come cacchio si chiama, ma perché non fanno una lampa?
1: È che fanno un falò, appunto, fanno il falò, Allora, perché c'è una situazione che è lampante, no? Che è preparata.
0: Io a secondo questo messaggio, perché ho visto qualcosa anche io. Rosario, ti invito a vedere quello spagnolo. È un film porno, sì, è verissimo. Ho visto qualche clip anche io. Cioè, tu dici il bacetto. Là in quello spagnolo si vedono proprio quelli sotto le lenzuola che fanno i criceti.
1: Ah, beh, noi facciamo con il Grande Fratello, la stessa cosa. Cioè, ma loro fanno il Temptation, noi lo
3: facciamo. Rosario, parla così perché si sono a Marius.
1: Sì.
3: Che piace a te, a sta mesetta indatrice a Fotrenino.
1: Ma sì, ma così, però sappiate che non è vero. Cioè, è show, è tutto un recito, è tutto un finto, come diceva Biagio Izzo. È tutto allora, barzelletto per rito.
0: Adesso ci vorrebbe un autore di Temptation Island che ci chiama in diretta e ci dica.
1: E noi come regola non c'è se ne assai gli autori, no?
0: Ci sono
1: se è tutto vero, c'è se ne assai là,
0: ci sono sempre, là,
1: l'autore che fa? Inventa, no?
0: Allora 342 00 fateci sapere se avete seguito con passione o meno anche voi questa edizione e se credete che sia tutto vero lì dentro.
6: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata a sapere.

0: Andiamo a vedere un po' che cosa ci state raccontando. Se volete, le linee sono aperte: 081 546 6873. Buongiorno, io penso che ha da chiovere benzina e ha da lambia.
1: Sì, ha da chiovere benzina e ha da lambia. Pronto?
0: Pronto?
2: Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea, ciao.
2: Buongiorno, raga, bella frase, ad Alambià.
1: Ad Alambià, sì, da chiovere, no, ben da detto Platone, sì.
2: Cioè, sì, vabbè, d'accordo che è tutto finto, d'accordo con Rosario. Io pure, io assisto, io ho una bambina adolescente.
1: Che se la
2: una ragazza adolescente che a casa mia non si vede, però poi si organizzano a casa di per vederla.
1: È quello che mi fa paura, si organizzano dei gruppi di ascolto.
2: Ragazzi, è un fenomeno sociale, purtroppo, attenzione, cioè qua poi dopo, allora io faccio una premessa, io faccio l'allenatore
1: sì.
2: di pallavolo femminile,
1: okay,
2: e tu le senti parlare, e io quando parlo di loro, no, hai sentito, hai fatto, quello ha detto, quello ha messo, cioè, io le spotto, le prendo in giro, però poi dopo queste ragazze e i ragazzi vengono influenzati.
1: E come?
2: Perché secondo me l'obiettivo è quello di creare, cioè di influenzare e dire parliamo di questo.
1: Eh no, perché più pruriginoso lo fanno.
2: Ragazzi,
1: sì.
2: cioè, noi, da dove veniamo? Cioè, almeno noi che siamo della generazione, non so manco come ci chiamano,
1: siamo
2: di gente che faceva posteggio, faceva cose
1: sì.
2: e nessuno ci diceva niente. Qua c'è sta gente che addirittura alla zanzara si è detto uno mi deve mandare l'email per essere corteggiato.
1: Ah no, vabbè, sì,
2: stanno perdendo la capo, cioè voglio dire.
1: Allora,
2: se però questo
0: cambiano i tempi, ragazzi.
2: Viene decantato come normalità, cioè 5 milioni, sì, ragazzi, sono 5 milioni di ignoranti.
1: No, ignoranti, insomma, sono influenzabili,
2: Sì, però Marco, cioè ignoranti si intende, cioè che come ti devo dire, cioè è preoccupante 5 milioni,
1: Sì, perché io da me mi ha preoccupato. Sì.
2: Io non lo so come funziona lo scelto.
1: Tende a crescere.
0: Scusami, milioni... tu di che anno sei? Di che
1: tende
0: anno
1: a crescere.
2: Io sono allora, ragazzi,
0: quanti anni hai? Ah?
2: Io sono del 78.
0: Ok, io sono dell'83.
2: Quindi ho visto, come voi, ho visto quello e quello.
0: Allora, tu sei un po' più generazione Beverly Hills. Tu te lo vedevi Beverly Hills?
2: Come no?
0: Poi sì, hai visto. Aspetta.
2: Però finiva là.
0: Fermo, ti faccio fare un ragionamento. Dawson's Creek, per esempio, lo vedevi?
2: No.
0: Ok, quella è già un'altra generazione, però per dirti, quando noi guardavamo queste serie televisive, al di là delle storie eccetera, noi lo guardavamo perché in quegli anni dell'adolescenza cercavamo il confronto per capire un po' anche la gestione delle nostre emozioni, delle nostre relazioni.
1: In un film, sai che nel film c'è la finzione, qua è tutto, tu dai la sensazione alla gente come se fosse vera,
2: sì,
1: quella
2: però,
1: cosa,
2: però,
1: la gente ci crede.
2: La serie televisiva dell'epoca... Cioè io per esempio vedo pure altre cose, no? Per esempio mia figlia esce, ok? E si fa la chiacchiera con Marco Pesacane.
0: Sì.
2: Poi dopo, quando uno tornava a casa, finiva là, oggi si continua su WhatsApp.
1: Certo.
2: Quindi è un continuo, è un continuo chiacchierare, un continuo parlare.
1: Cambia.
0: Anzi, paradossalmente,
1: quando
0: parli su WhatsApp, poi sei anche un po' più, tra virgolette, intimo, ok? Perché non hai quella difficoltà del vis-à-vis e quindi magari
2: si
0: parli.
2: Si nasconde dietro al telefono e si dicono pure delle cose che magari faccio e faccio non siamo capaci di fare. E questo è problematico, quindi c'è
1: questa altro argomento questo, vai.
2: C'è questa tendenza ad influenzare i giovani di oggi.
1: Ti ringrazio, diamo un po' di spazio anche ad altri.
0: Ciao.
1: Pronto
3: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, quell'articolo che hai detto mi è successo ieri sera. La moglie quest'anno per la prima volta lo stavo guardando, The Shawn Island.
1: Sì.
3: E ieri sera, cioè io ho portato il cane a fare la pipì, tutti i parcheggiatori delle pizzerie da zona si sono lamentati che c'erano le serate piene e loro avevano saputo i clienti l'1 e 1:30 perché chiudevano i locali, ma loro stavano ancora rinda a guardare la Temptation Island se stavano appiccicando perché le casuccerevo.
1: Sì.
3: No, ma io ho detto, vabbè, no, gliel'ho raccontato che giustamente tu porti a fare la pipì al cane e diventi amici dei parcheggiatori, tutti si lamentavano, 3 o 4 ristorantini.
1: E questo rincoglionimento generale che mi fa paura.
0: Però aspetta, non è che adesso
1: siamo diventati stupidi.
0: Non è che adesso dobbiamo raccogliere la lamentela del parcheggiatore abusivo su Temptation Island.
3: No, era per dire.
0: È una battuta la mia.
1: Ah, è una battuta.
0: Chi lo voleva la mano? Chi se ne va io, parcheggiatore?
3: Veramente si lamentavano che non se ne andavano perché doveva finire la puntata.
0: Sono problemi sociali questi, c'ha ragione.
3: no, e poi lo sa veramente mia moglie quando ha scoperto pure che lo spagnolo ha detto no, ma dovrei puntare in spagnolo perché cala là è peggio dell'italiano.
0: Sì, vanno oltre, li vanno molto oltre.
3: Ma è assurdo.
1: No, noi lo facciamo con l'altro, come si chiama? Con il Grande Fratello, doccia nuda, queste cose
0: no,
1: qua.
0: Vabbè,
3: ma che cos'è? Grande Fratello, non ci sta nel corno.
0: Bravo, devi vedere qualche spezzone.
1: Degradiamo ancora di più. Va bene, ciao amico mio. Ciao.
0: Va bene, 0815466873. Ragazzi, buongiorno. Purtroppo ieri non c'erano molte alternative valide in TV, a parte due film d'azione: Bastardi senza gloria e Tarantino.
1: No, ma questo è un tacito accordo.
0: 007 Casino Royale,
1: questo
0: molto
1: è un
0: bello
1: tacito accordo che hanno secondo me i vari gruppi. Insomma, non faccio concorrenza a te in certe cose, tu mi fai concorrenza a me appunto per fare ancora più audience, questo sono sicuramente convinto di questa cosa qua.
0: Di certo non
1: è diventato un solo editore ormai l'Italia.
0: La teoria è che non ti vai a giocare un programma o un film forte quando sai che c'hai una certa concorrenza dall'altro lato.
1: Sì.
0: Allora, qualche altro messaggio, però Casino Royale
1: se può fare pure a così sta cosa.
0: Ragazzi, però 007 Casino Royale è un film bellissimo,
1: ma ci voglio capire, prendo i corno, no? Pronto? Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Comunque buongiorno, cioè come a noi uomini negli anni, no?
1: Sì.
3: Ci hanno attaccato alla passione del calcio e femmine che corno stanno facendo la stessa cosa.
1: E femmine, no, l'uomo, ma che sia
3: pazzesco. No, ma è femmine, è una cosa esagerata.
0: E femmine, le donne.
3: Le donne con queste serie.
1: Femmina, non si può dicere.
0: Sì, sì.
1: È scorretto.
0: No, è femmina, femmina, un po'.
1: E perché un po' che cosa? Scusa.
0: Le donne.
3: Non lo so.
1: Esatto. Ma chi c'è femmina? Quella è femmina, non si può dicere. Cioè.
0: Se si è corretto.
3: Allora cambiamo argomento, cioè quella poesia di Salemme e femmina volessimo censurare.
1: Ma no, chi è che dice siccome bella e buono, Marco, bella e buono sconnette. Vabbè, ci fermiamo un attimino. Che ci sta pubblicità e torniamo subito, vai.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, siamo soltanto all'inizio di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli, un Napoli che spesso e volentieri vede associare il suo mercato a figure francesi. Allora noi ci affidiamo a chi il calcio francese e i giocatori francesi riconosce davvero molto molto bene, Bruno Saten. Ciao Bruno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Senti, Bruno, Baria Scile è un calciatore che ormai è sul taccuino di Manna da un paio d'anni, un calciatore che ormai conosce molto ma molto bene, però è anche di una squadra che non ha di solito bisogno di vendere troppo, soprattutto quando si tratta di calciatori così talentuosi. Che calciatore è secondo te se il Napoli farebbe davvero un buon affare procurandosi un difensore simile?
1: Ma è un ragazzo che è uscito abbastanza giovane dal Monaco e dopo era veramente per il Chelsea un giocatore in prospettiva. Forse non è arrivato al livello che sperava il Chelsea e dunque è diventato un giocatore più per la rosa che un titolare fisso. Dunque ovviamente il ragazzo sta cercando un po' di tempo di gioco e dunque in questo senso potrebbe essere un'opportunità per lui andare a Napoli, sicuramente
0: un'opportunità che gli permetterebbe poi tra l'altro di lavorare con Allegri e accanto ad Amir Rahmani, che nel corso degli anni abbiamo sempre detto migliorare i calciatori che giocano con lui. Era accaduto con Koulibaly, poi Kim. Quello che dà sempre però equilibrio alla difesa azzurra è sempre Amir Rahmani. Che potenziale di crescita secondo te Baria Scile?
1: Ma ancora tanto, secondo me cosa può far cambiare di categoria la possibilità di giocare ogni settimana in una squadra forte, ovviamente potrà giocare le coppe europee, dunque è questa possibilità che lo può far crescere, perché è ancora un ragazzo abbastanza giovane e lui è sempre stato con le nazionali francesi fino alla grande e dunque sì, dipende che prezzo vuole il Chelsea, non lo so.
0: Infatti
1: bene, le ha pagato 40 milioni.
0: 38 milioni all'epoca per quanto riguarda questo ragazzo. Adesso la valutazione potrebbe essere intorno ai 14, però ovviamente per quanto riguarda le valutazioni di Transfermarkt, poi bisogna capire quella che sarà la valutazione del Chelsea. Un'operazione che con le squadre di Premier non è mai semplice, a meno che non si tratti di esuberi, no Bruno?
1: Sì, però su questa posizione il Chelsea ha tanti giocatori, non ha mai trovato la coppia giusta, giocatore dell'Academy, Colwill, adesso stanno parlando di prendere Lacroix, che è un altro francese che è al Crystal Palace,
0: molto forte.
1: Va via Chalobah, che è un buon giocatore pure, c'è ancora Di Sassi, ma hanno un grande numero di giocatori di centrali, però non sarebbe una brutta scelta per il Napoli.
0: Senti, Bruno, tra i vari giocatori accostati al Napoli c'è anche per l'ennesima volta, e tu ne sai qualcosa, Todibo. Credi che per questa sessione di mercato, considerando quello che è il mercato e come sta andando, possa essere la volta buona, oppure eventualmente consiglieresti il Napoli di andare su altri obiettivi?
1: Ma penso che sinceramente questa volta potrebbe essere la volta buona, nel senso che il suo club è sceso in Championship.
0: Sì.
1: E ovviamente un ragazzo che vuole giocare al massimo livello se è possibile, dunque forse è il momento giusto.
0: Un'occasione di mercato, diciamo, alla Anghissà, come quando successe che retrocesse col Fulham, praticamente una cosa
1: assolutamente
0: così. Senti, un nome, visto che dicevo che sono tanti calciatori francesi accostati al Napoli, l'ultimo è quello di Theo Hernandez. Più che interessamento del Napoli, direi che è interessamento da parte del suo procuratore, che lo vorrebbe riportare in Europa e magari riportarlo in Italia. Napoli che ci provò prima che poi lui

0: scegliesse Milano sponda rossonera per regalarsi questa esperienza italica. Dopo solo un anno vorrebbe tornare in Italia, guadagna 20 milioni a stagione, ci credi a un ritorno in Serie A di Teo Hernandez?
1: No. Risposta abbastanza
0: secca,
1: facile, perché,
0: risposta secca.
1: Perché immaginando che anche se il Napoli vuole fare uno sforzo importante per prenderlo, sta guadagnando tanto che non si può neanche avvicinare su queste cifre. Dunque deve essere ancora pagato al 75% dal suo club lì in Arabia. La vedo difficile, però.
0: Vabbè, effettivamente, dopo solo un anno, permettere alla Teo Hernandez di ritornare, pagare 15 milioni così per vederlo giocare altrove, effettivamente è difficile. Senti, un'ultima, Bruno, visto che non se ne parla proprio più, probabilmente anche a causa del rinnovo di Anguissa, possiamo definire invece concluso il sogno Rabiot. Un peccato, perché con Massimiliano Allegri c'era quel feeling che magari qui a Napoli sarebbe esploso ancora di più, considerando il livello della squadra che avrebbe trovato.
1: Sì, però ha fatto una buona Coppa del Mondo con la Francia, è stato titolarissimo, sì, forse era un'occasione per prenderlo con Allegri, che il suo papà, il suo sponsor, però purtroppo sì, adesso con il rinnovo di Anguissa credo che il reparto sia a posto.
0: Assolutamente sì. Grazie Bruno per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie davvero a Bruno Satenna. E io ritrovo, e devo dire la verità, qui per la prima volta, anche perché poi ci siamo incrociati già ieri, però per la prima volta in onda, direi che ritrovo in onda quello che è uno dei nostri pilastri di Kiss Kiss Napoli, ma quello che sarà il mio di pilastro personale, perché a noi sarà affidata una bella responsabilità. Lui ci è già passato, io invece no, sono all'esordio, però so di avere una chioccia di tutto rispetto. Paolo Del Genio, ciao Paolo.
2: Ciao Vincenzo, grazie.
0: Grazie a te.
2: Grazie a te. Ho fatto questa scelta anche perché c'era la possibilità di farla insieme a te, mi fa piacere. Non so, il ruolo di chioccia non mi interessa, mi fa piacere farla insieme a te. Non è detto che in qualsiasi caso accettavo, quindi in questo caso ho accettato, sia perché mi fa piacere tornare a fare il commento tecnico, partecipare alla radio cronaca, ma anche perché veramente mi fa piacere farla con te.
0: E io di questo te ne ringrazio, e sai che è assolutamente ricambiato, visto che ormai è un bel po' di tempo che i nostri percorsi lavorativi si intersecano, quindi mi fa piacere davvero. Senti Paolo, ritornando invece al Napoli, domani è cambiato il programma, non si partirà la mattina ma si partirà al pomeriggio, perché evidentemente qualche test atletico in più prima della partenza di Castelvetrano fa piacere a Massimiliano Allegri, per monitorare anche dopo questi due giorni di riposo che sono stati concessi agli azzurri dopo Di Maro.
2: Ma allora sì, va bene, questa è una notizia, è giusto darla. Quella che aspetto io è quella dell'elenco dei convocati per Castelvetrano. Voglio capire un po' di cose che al momento non sono in grado di capire, voglio aspettare dal comunicato ufficiale, cioè con la lista dei convocati. Faccio fatica adesso a capire, per far posto a quelli che arrivano, chi sarà tenuto a casa. Ci sono tante situazioni, sono anche dei giocatori che non sono stati a Di Maro ma che sono ancora giocatori del Napoli, quindi è una situazione abbastanza ingarbugliata. E direi che un po' di idee ce le chiarirà la lista dei convocati.
0: È vero, perché sono ancora tanti, fai bene a sottolinearlo Paolo, i calciatori che il Napoli ha al di là di quelli che poi sono arrivati a Di Maro. Uno, giusto per farvi capire, gente come Khedira poi ha raggiunto dopo, a causa dell'infortunio di Lucca, i propri compagni di squadra, ma altrimenti rimanevano a Napoli in attesa poi di trovare l'offerta giusta per partire. Quanto è complicato Paolo lavorare con tanti calciatori e anche e soprattutto con qualche partente? Ci facciamo aiutare da un allenatore, da un grande amico di Radio Gol, perché abbiamo Davide Dionigi al telefono con noi. Ciao mister, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Buongiorno a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Siamo con Paolo Del Genio che ti saluta.
3: Ciao Paolo. Buongiorno.
0: Senti mister, sì. È sicuramente complicato, no? Lavorare soprattutto all'inizio del ritiro con calciatori che magari sai che ti lasceranno in attesa di chi magari deve arrivare dopo le vacanze o dopo il mondiale, come per esempio è capitato quest'anno, e magari in quel caso sei un po' frenato lavorativamente parlando nel tuo ruolo da allenatore.
3: Assolutamente sì, perché poi sai che alleni gente che non avrai nelle partite di campionato, ma penso che poi la difficoltà ancora maggiore dipende, te la possono creare questi giocatori che poi vanno via, se siccome li devi allenare per i vari regolamenti stipulati con l'associazione calciatori, li devi allenare, se poi il loro atteggiamento diventa anche un atteggiamento diciamo non professionale, perché sanno che vanno via, quindi non ti danno il massimo di quello che uno pretende, diventa un problema ancora maggiore. Ti devi ritenere fortunato da allenatore se questi che rimangono, questi qui che poi dovranno andare via, comunque ce la mettono tutta e si mettono a disposizione, allora sarebbe già un qualcosa. Però sia da un punto di vista che poi non li avrai, da un punto di vista che tante volte trovi persone che insomma non danno il massimo, ti diventa un problema.
0: Paolo Del Genio per Davide Dionigi. Paolo,
2: volevo chiedere, io preferisco questa che sto per dire, volevo chiedere se anche lui come allenatore la vede migliore. Preferisco che per arrivare a un numero, non so, 27-28 giocatori, meglio tenere dentro, sempre rispettando gli accordi con l'associazione dei calciatori ovviamente, è meglio tenere dentro dei giovani che si sa che non giocheranno, però sono dei giovani che hanno voglia di apprendere. Io farei così, e cercherei di trovare le soluzioni per quelli che hanno possibilità zero di permanenza a Napoli. Io cercherei di trovare la formula giusta, farli allenare da qualche altra parte, ma non li porterei mai in ritiro. Che ne pensi?
3: Assolutamente sì, sono d'accordo con te Paolo, anche perché poi dopo sai quando è chiaro che questi che vanno via sono scontenti, poi la scontentezza poi se la portano anche nello spogliatoio, nel gruppo, creano malumori, perché è la storia che dice questo, non è che lo dico io, per tanti motivi, ma forse è anche una cosa fisiologica, no? Avere, sai, quando hai gente scontenta o sai che deve andare, la parola detta fuori luogo, a volte può diventare anche può far diventare un terreno minato anche per chi poi rimane lì, quindi io sono assolutamente d'accordo. Purtroppo fa parte del calcio chi non fa parte del progetto per qualsiasi motivo, adesso non sto a sindacare qual è, secondo me non deve far parte del gruppo squadra, poi che per l'amor del cielo che abbiano tutti i diritti come hanno, no? Assolutamente tutelati, di allenarsi, di fare la preparazione, di tutto quello che gli deve essere messo a disposizione a livelli di regolamento, però come dici tu preferirei avere ragazzi giovani anche della primavera, anche perché poi te li guardi e non si sa mai che un domani mancanza di qualcosa li puoi sempre aggregare.
0: Senti mister, non è
2: io
0: più
2: posso dire una...
0: vai Paolo, vai.
2: Io veramente non riesco a capire perché le soluzioni mi sembrano a volte facili e poi ci saranno degli impedimenti oggettivi che a me sfuggono e queste decisioni non vengono prese, ma io credo che la soluzione a tutto quello che stiamo dicendo sarebbe, se fosse possibile farlo, quella lì di far chiudere il mercato addirittura prima che iniziano i ritiri, invece il mercato addirittura chiude dopo due giornate.
3: Assolutamente sì Paolo,
2: ma ad agosto si fa a fine luglio, non vedo qual è l'impedimento, ma ci sarà.
3: Beh, sicuramente sotto ci sono interessi che come in tutte le cose che vanno un po' a bloccare questa cosa qua. Per noi allenatori è tanto che ci battiamo, che lo diciamo, cioè purtroppo il periodo estivo è troppo lungo, tanto le operazioni le devi fare lo stesso, quindi sì. non è che il tempo le fai in un tempo ridotto ed è uguale, è normale che forse anche il fatto dei mercati stranieri proprio più o meno chiusura, apertura, più o meno ci stiamo un po' tutti allineando, però io penso sarebbe una cosa molto più snella e secondo me daremo adito anche a molte meno polemiche nel gruppo squadra, anche a livello di stampa, e diventa una cosa un po' più snella, soprattutto per noi allenatori, perché sarebbe bello iniziare il ritiro o perlomeno entro fine luglio, ecco, entro fine luglio. Tu sai che agosto c'hai già la squadra che in 20 giorni la prepari per il campionato.
0: Sono d'accordo con te, mister, sarebbe molto più semplice.
2: La partita scorsa, vince, che tu hai raccontato, Napoli Carrarese, e alla fine guardavo la partita e vedevo in campo un Napoli, soprattutto quello del secondo tempo, dove la considerazione era abbastanza facile, cioè al massimo di questi 11 due giocatori faranno qualche minuto, gli altri 9 non giocheranno nemmeno un minuto. È inutile che adesso io vi faccio l'elenco, ma c'erano 9 giocatori in campo ad allenarsi, a fare una partita amichevole, un test amichevole con il Napoli, giocatori che poi faremo il confronto con il caso, non giocheranno un minuto in questa stagione con Napoli.
0: È vero, tra questi calciatori nel secondo tempo, poi alla fine si è fatto male, è uscito in via precauzionale, c'era anche Vergara, mister. A me sorprende ancora, non tanto ormai nel modo di giocare, però nella sua onestà intellettuale, della sua completa dedizione al lavoro. Al termine del primo match aveva detto in una nostra intervista esclusiva: a volte il mister mi chiede delle cose che io in questo momento non so fare, però mi sto impegnando al massimo. Una crescita anche sotto il profilo personale di questo ragazzo davvero incredibile, è un grande professionista.
3: Assolutamente sì, Antonio l'ho allenato, è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo che apprende facilmente, però anche il fatto di ammettere che all'inizio non è nelle cose non gli vengono, perché giustamente casomai è la prima volta, però già ammetterlo significa che ha voglia di mettersi a disposizione dell'allenatore per inserire dentro di sé questi concetti, ma non avevo dubbi. Penso che quest'anno potrebbe essere un anno importante per lui, dove può fare ancora, avere più spazio e far vedere il suo valore, che secondo me è veramente importante.
0: Mister, grazie davvero per essere stato con noi, alla prossima.
3: Grazie a voi, ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao,
0: grazie davvero a Davide Dionigi. Paolo, domani inizierà questo nuovo ritiro, dicevi tu, la curiosità di conoscere chi saranno i convocati, però a giudicare, diciamo, da tutte le sedute a porte chiuse, lì si comincerà a fare sul serio sotto il profilo tattico per preparare al meglio quello che poi sarà l'esordio del 22 agosto.
2: Sì, ci alleniamo pure noi a quello che poi sarà il destino dei giornalisti, cioè non vedere più allenamenti per tutto l'anno, però questo è condiviso con tutte le altre società, e quindi niente, c'è stato questo momento dove qualche cosa siamo riusciti a scorgere a Di Mara, adesso abbiamo altri 3 amichevoli da seguire, però poi, come dico sempre io, ma non è che lo dico io, lo dicono tutti quelli che seguono il calcio con attenzione, poi vada la appena vada male un amichevole, piaccia o non piaccia una sessione di allenamento, sono tutte cose che si deve fare nel migliore dei modi, ma non è detto che ti diano grandi indicazioni della stagione, poi conta sempre quando iniziano le partite ufficiali.
0: È vero, è verissimo, e quando inizieranno le partite ufficiali è davvero con grande orgoglio che posso dire che le racconteremo io e il signore al telefono, ovvero Paolo Del Genio, per tutta la stagione, campionato, Coppa Italia e Champions League. Grazie Paolo, ovviamente buon lavoro.
2: Ciao Vincenzo, grazie.
0: A stasera Paolo Del Genio ritornerà puntuale a partire dalle ore 18 con il suo 442 e avrete la possibilità con il filo diretto di dialogare con lui. Tra pochissimo invece dialogherà con Enzo Bucchioni, il nostro Riccardo Catapano in redazione, e allora giusto un minuto e mezzo e poi ritorniamo con Radio Gol.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Torniamo in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Tra poco andremo in collegamento anche dal direttore Enzo Bucchioni, ovviamente per analizzare quello che sta succedendo a casa Italia, perché quest'oggi è giornata di conferenza stampa per quanto riguarda il nuovo CT della nazionale, vale a dire Roberto Mancini, che sarà affiancato anche da Claudio Ranieri. Ovviamente capiremo anche quello che sarà poi lo staff di Roberto Mancini per questa sua seconda avventura in nazionale. Non mancano ovviamente le polemiche per questo ritorno, anche perché insomma ci ricordiamo anche l'exit strategy dello stesso Roberto Mancini, che non è andata giù davvero a tutti quanti. Quindi insomma saremo davvero molto curiosi oggi alle 18 di ascoltare le sue parole. Sono ore, come dicevamo, travagliate per quanto riguarda il destino della nazionale, perché insomma si è passato attraverso la solita bufera prima con la scelta insomma di affidare la rinascita di questa nazionale, ma in generale del movimento calcistico italiano, dopo la nomina di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC, la scelta di andare su Maldini e Leonardo. Appena 16 i giorni di lavoro, hanno provato a convincere Pep Guardiola inutilmente, ancor prima l'annuncio di aver tentato anche di parlare, o meglio di trovare un accordo con Carlo Ancelotti, che però un contratto di fatto ce l'ha, e anche di quelli importanti, essendo il CT del Seleção del Brasile. Poi la virata su Andrea Pirlo, una virata che insomma ha portato dietro diverse problematiche, soprattutto dal punto di vista politico, con questa sponsorizzazione che ormai è diventata famosa dallo stesso Andrea Pirlo, e che poi ha portato di fatto a uno scontro interno. Ieri Malagò ha detto: ci siamo lasciati in tranquillità con Maldini e con Leonardo. Di certo lo stesso presidente della FIGC ha deciso poi insomma di prendere la situazione in mano, di fare una scelta di quelle forte, tornando di fatto a quello che era l'idea di partenza, vale a dire affidare il futuro della nazionale a Roberto Mancini e in questo caso anche a Claudio Ranieri. Ma come vi dicevo, di tutto questo e tant'altro ne andiamo a parlare con il direttore Enzo Bucchioni, che vado a salutare e a ringraziare. Ciao direttore, buon pomeriggio, come stai?
10: Ben ritrovati, è sempre un grande piacere, ciao a tutti.
9: Ho provato a fare un po' una sintesi di quelle che sono state, non sì, parlo di ore, ma parlo di mesi ovviamente frenetici, perché ci si aspettava una scelta per tempistiche e per modi diversa. Ovviamente non mi riferisco alla scelta di Roberto Mancini, del quale insomma ne abbiamo spesso parlato e sapevamo fosse, abbiamo qualche problema con il direttore Bucchioni, riproviamo ovviamente a rimetterci in collegamento con lui, altrimenti andiamo di telefonica semplice. Detto questo, insomma, al direttore volevo chiedere, tra un poco glielo andrò a chiedere, le tempistiche sono state di certo credo sbagliate in questo momento per la nazionale, perché se riavvolgiamo il nastro, l'Italia è stata eliminata di fatto dalla qualificazione mondiale in quella partita contro la Bosnia a fine marzo, e abbiamo dovuto aspettare il 28, anzi per l'ufficialità il 28, quest'oggi le prime parole di Mancini. Insomma direttore, come ti dicevo, tempi e modi sbagliati, ma non per la scelta in sé di arrivare a Roberto Mancini, ma per come ci si è arrivati poi a dare la nazionale a Roberto Mancini.
10: Sì, un po' per tutto, è un grande caos che non ci saremmo aspettati. Io ho grande stima di Malagò e continuo ad averla, credo che un po' tutti dobbiamo riconoscergli la grandezza di quanto ha fatto alla guida del CONI, quindi pensavamo che arrivando in Federcalcio potesse applicare gli stessi metodi, lo stesso carisma, la stessa autorevolezza, e risolvere quantomeno le cose nell'immediato da risolvere, nominare il commissario tecnico. Invece si è perso in un mese di contraddizioni, di un atteggiamento per certi versi assurdo, perché eravamo tutti contenti di Maldini, di Leonardo, personaggi di livello, però il presidente federale non può delegare in toto la scelta di un allenatore, non può condividerlo e non può non capire, non sapere e Maldini è un personaggio particolare, l'aveva già dimostrato nel Milan, che vuole decidere solo lui e diventa irremovibile. Un manager a quel livello lì deve avere anche delle qualità diverse, deve capire che ci serve il dialogo, la condivisione e quant'altro. Quindi si è infilato Malagò in un cul-de-sac dal quale ha fatto fatica a uscire, se non con una scelta che avrebbe già dovuto fare all'inizio, perché Mancini può essere non condiviso, può essere, anzi, ho visto i suoi sondaggi, mi dicono che l'87% degli italiani non l'avrebbe rivoluto, neanch'io l'avrei rivoluto, per una questione etica, non parliamo al morale, che siamo poi andiamo troppo in largo, perché nel calcio oggi è un business e 25 milioni l'avremmo presi forse tutti, però una scelta sicuramente impopolare. Però mi chiedo, in questo momento c'è bisogno di fare tanti discorsi dal punto di vista etico o essere molto più pragmatici? Ecco, quello è mancato a Malagò. Avrebbe dovuto nominarlo un mese fa e dire: per me, signori, al di là di tutto, questo è l'allenatore giusto. Mi va meglio anche di Conte, che era quello che poteva essere l'alter ego di una situazione. Non potevi andare su Pirlo, su altri profili. In questo momento la nazionale deve ripartire subito, deve provarci. Poi i programmi sul calcio alla lunga li faremo, ci vorrà del tempo, le riforme e tutto, ma nell'immediato serviva un allenatore, o Mancini o Conte, non ce ne sono altri, da questi non potevi uscire nel momento in cui ti ha detto di no Guardiola. Quindi la scelta, ti ripeto, io non l'avrei fatta, io avrei preso Conte, però è in questo momento, come diceva Montanelli, turiamoci un po' il naso, perché c'è da dare un CT autorevole all'Italia. E Mancini lo è, perché 5 anni fa ha vinto un europeo sorprendendo tutti. Quindi a questo dobbiamo attaccarci. Poi che Malagò sia partito col piede sbagliato è talmente evidente, e che abbia, ecco, chiudo, non mi dilungo troppo, ma la cosa che mi preoccupa di più è la guerra che è già scoppiata a un mese dalle elezioni di Malagò, perché ha diverse componenti contro. Sì. Abbiamo saputo che ieri alcuni hanno abbandonato il Consiglio federale, alcune delle componenti. Ha contro il ministro Modi è contro chiaramente Malagò. Quindi come potrai lavorare, come potrai fare tutto quello che devi fare per il calcio italiano nei prossimi mesi, io sinceramente non lo so.
9: No, ma questo è proprio lo scenario che insomma non ci auguravamo dopo la sconfitta e l'eliminazione contro la Bosnia, perché serviva coesione di intenti per quello che era poi il porre le basi per la rinascita, diciamo così, del sistema calcio italiano. Tu giustamente hai parlato di riforme e credo che quello sia, al netto della nomina di Mancini e del suo staff, il vero punto di non ritorno per capire in che direzione andrà il calcio italiano. Mancini ha dimostrato di essere un selezionatore, perché poi i risultati è ovvio che parlino per lui. C'è stata questa uscita sicuramente errata, e dal punto di vista anche mediatico dello stesso Roberto Mancini una scelta è stata fatta. A me quello che preoccupa è anche il botta e risposta, abbiamo visto, tra Malagò e lo stesso Abodi, perché si è detto si sceglie Malagò anche perché ha un peso politico. E beh, mi sembra che in questo momento, anzi, il grosso scoglio da superare sia proprio questo, il politichese dello stesso Malagò. Insomma, dei problemi che io mi auguro che nel corso dei prossimi mesi, non solo con i risultati sportivi ma anche quelli delle riforme, potranno essere superati, perché direttore mi sembra che il futuro in questo momento sia piuttosto un'incognita per il nostro movimento.
10: Sì, io guarda, non sono ottimista, cerco sempre di esserlo, perché il famoso bicchiere per me è mezzo pieno sempre. Questa volta non lo sono, sai perché? È abbastanza facile capirlo, perché il ministro è contro per un motivo molto semplice e pratico: avrebbe voluto commissariare la Federcalcio. Sì. E siccome c'è una guerra fra i due che dura da 20 anni, per ragioni private, per ragioni personali, non ci interessano, e non è stata neanche negata la guerra, Abodi l'ha detto chiaramente che Malagò è un nemico, e quindi lui, il governo vuole il commissario, farà di tutto Abodi per far cadere Malagò e per mettere questo commissario, che per ora non è stato possibile nominare perché non c'erano gli elementi tecnici per farlo, ma li troveranno prima o poi. E se questo è il clima, come potrà lavorare Malagò? Guarda, dovrebbero venire immediatamente dei risultati importanti per la nazionale. La nazionale dovrebbe battere la Turchia, dovrebbe battere il Belgio, ritrovarsi immediatamente quasi miracolosamente.
9: Dovrebbe far 3-3 con Belgio, Turchia e Francia praticamente, direttore.
10: Quindi mi fermo, guarda, la Francia mi basterebbe anche un pareggio. Tanto prendiamo gli altri, comunque, per dire, certo. È il campo che deve dare una risposta, perché solo il campo può aiutare Malagò, perché se Mancini dovesse toppare queste partite con il clima che c'è attorno io sono pronto a vedere una pentola che salta un'altra volta tutto.
9: Purtroppo sì. Direttore, ti abbraccio con la speranza, insomma, nei prossimi collegamenti anche di trovare una situazione più semplice.
10: Poi
9: ci avvicineremo anche all'inizio.
10: Sì. Poi non abbiamo parlato di Ranieri, che è appunto scelta di retroguardia.
9: Io aspetto le loro dichiarazioni oggi, poi le commenteremo sicuramente. Direttore, un abbraccio forte.
10: Grazie,
9: buon lavoro.
10: Piacere.
9: Grazie mille al direttore Enzo Bucchioni, che ci accompagna anche alla chiusura della prima ora dell'informazione sportiva. Il tempo di ascoltare un disco, Cesare Cremonini con Logico, e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol e il nostro Vincenzo Perna.

0: E rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Inizia questa seconda ora di Radio Gol. Un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV o anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio la venuta di Simone Zagaria alla regia audio, per la regia video invece Anello Iorio, così come in redazione a Riccardo Catapano, Gianluca Miranda, Marcello Galvano e a Lucio Pengue. Siamo pronti per andare a salutare il nostro prossimo ospite. Tra pochissimo poi in studio invece ci raggiungerà un amico di Radio Gol. Intanto molti di voi ci stanno chiedendo a proposito della festa di domani in Piazza del Plebiscito per i ticket gratuiti. Vi vogliamo ricordare che attraverso la piattaforma di Ticket One sarà possibile prevedere gratuitamente l'accesso all'interno di Piazza del Plebiscito, dove però ci saranno degli ingressi limitati, quindi a partire dalle ore 15 scatterà la corsa al tagliando. Fate presto perché purtroppo sarà a numero chiuso, e non per volere del Napoli, però per una questione ovviamente di ordine pubblico, quindi in qualche modo si potrà sicuramente godere in maniera libera di quella che sarà la sfilata da Piazza Carità fino a Piazza del Plebiscito, di una delegazione che prevederà non soltanto ex calciatori del Napoli ma anche quelli attuali, nonché la dirigenza attuale, così come i grandi protagonisti del Napoli e di Napoli, e quindi con tutta la creme della creme partenopea che sfilerà per tutta via Toledo fino ad arrivare in Piazza del Plebiscito, e qui si potrà godere della cosa in maniera totalmente gratuita, così come gratuitamente poi si potrà anche a Piazza Municipio godere non solo dei maxi schermi per assistere alla serata, ma anche godersi una sorta di pizza fest gratuito in piazza. Quindi tante iniziative per questo centenario del Napoli. Anche lui ha fatto parte della storia azzurra, da ex calciatore del Napoli, Matteo Gianello. Ciao Matte, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, grazie.
0: Grazie a te per essere nel nostro pomeriggio. Matteo, stiamo vedendo un Alex Meret ritornato titolare, se lo vogliamo definire così, visto che l'anno scorso avevamo capito che era diventato Vanja Milinkovic-Savic il titolare. Il serbo invece sembra essere in partenza, e chissà, magari che la società azzurra non ci regali qualche sorpresa per andare a coadiuvare Alex Meret, che lo ricordiamo è il portiere scudettato, più scudettato tra l'altro della storia azzurra. Immagino, tu che ci hai sempre detto di stimare molto Alex Meret, di essere contento, no, di questa nuova investitura del numero uno azzurro.
1: Beh, certo, sono contento perché insomma io è un professionista, l'ha dimostrato, ed è sempre stato protagonista anche di questi scudetti, di quest'annata. L'anno scorso la conosciamo, l'annata com'è andata, un po' una scelta tecnica, no? Questo ballottaggio, poi anche l'infortunio ha fatto sì che lui non avesse questa frequenza, no, in campo, però quando è stato chiamato in causa Vincenzo l'ha dimostrato di essere sempre il Meret che abbiamo ammirato in questi anni. L'arrivo di Allegri sicuramente lo sappiamo tutti, no? Sia i giocatori che i portieri, quando arriva un allenatore che ti dimostra stima e ti dà, diciamo, la maglia da titolare, sicuramente il giocatore dà sempre quel qualcosina in più, anche se di norma lo deve dare a prescindere, no? Però sa, avere la stima e la fiducia dell'allenatore fa sì che anche ci va in campo con una maggiore tranquillità, una maggior sicurezza, e fa sì che tu dimostri, diciamo, le qualità che hai. E Meret di qualità ne ha tante, l'ha dimostrato in questi anni.
0: È vero, è verissimo, tant'è vero che oltre ad essere stato il portiere titolare di due scudetti conquistati, prima con Luciano Spalletti e poi con Antonio Conte, è anche stato di fatto il vice Donnarumma in nazionale ormai da un bel po' di tempo. Poi bisognerà pensare a un suo vice, perché Milinkovic-Savic non credo che rimanga. Ti immagini un vice ingombrante, e quindi a quel punto magari per lui qualche piccolo problema? Oppure secondo te stavolta il Napoli potrebbe andare su profili diversi e quindi magari mantenere un basso profilo?
1: Beh, i nomi ce ne sono tanti, c'è da dire una cosa, l'hai detto tu Vincenzo all'inizio, prima c'è da vendere Milinkovic-Savic, perché insomma cercare un altro prospetto, insomma bisogna far sì che ci sia un buco, no, da colmare. Io andrei su un vice non ingombrante, perché insomma se Allegri ha detto e ha dichiarato che Meret è il titolare, quindi sicuramente il Napoli cercherà un profilo, ecco, anche se le competizioni sono tante, le partite sono tante, le annate, cioè l'annata è lunga, però io confido che il Napoli andrà su un profilo con, che darà massima affidabilità. So che siano fatti tanti nomi, anche lo stesso Falcone, no? Non so se adesso è una pista che è andata un po' a scemare, però secondo me il Caprile, il Sirigu, che erano stati in passato, no? Quando Meretta era titolare, erano quelle garanzie che nell'eventualità di un infortunio, di un piccolo acciacco o di una piccola influenza, facevano sì che la porta del Napoli era sempre sicura e blindata.
0: Senti, Meret non è un portiere diciamo ingombrante, no? Come personalità, però è un portiere affidabile, è un portiere che abbiamo detto più e più volte essere davvero molto forte anche tecnicamente, come ci hai raccontato. Secondo te potrebbe essere ingombrante oppure no? Un portiere capace di spesso e volentieri, anche nella sua esperienza italiana, di non essere titolare ma al tempo stesso essere considerato tale, e attualmente alle spalle di Oblak, calciatore sicuramente che conosciamo benissimo, anche se sul viale del tramonto, come Juan Musso, che tra l'altro nella sua esperienza con l'Argentina adesso annovera anche di essere vice campione del mondo.
1: No, beh, sicuramente sono profili che possono dare, che danno esperienza, come lo era Ospina, no? Ospina è venuto, per carità, ha trovato la titolarità, però non era il Meret che conosciamo adesso, no? Meret ha acquisito in questi anni sicurezza giocando, insomma, ha vinto scudetti, è stato protagonista. Però sono convinto che se dovessero venire quei profili che hai appena detto te, sono profili che possono sicuramente aiutare Meret a confermarsi e a consacrarsi in campo. E come ho detto, se succede come se sono passato l'anno scorso, l'infortunio, no? La contrattura, perché insomma si gioca ogni tre giorni, gli allenamenti sono intensi, si fa sì che l'Oblak o il Musso sono portieri che danno grandissima affidabilità e anche tranquillità, perché hanno un'esperienza, insomma, alle spalle molto importante.
0: Tecnicamente che calciatore è, prima di salutarti, Matte, Juan Musso?
1: Ma è un portiere moderno, no? A differenza di Oblak, che Oblak ha un pedigree molto importante, però conosce il campionato italiano, ecco, ha giocato in una delle squadre che in questi anni con Gasperini aveva dimostrato di, insomma, faceva un gran calcio, no? Ci deliziava con un gran calcio. Sicuramente se viene un portiere che conosce già il campionato italiano, conosce anche le dinamiche, sicuramente può essere di aiuto, ecco. Non che con questo, che se dovesse venire Oblak non sia di aiuto, anzi, insomma, il portiere ormai, se anche i portieri europei hanno un pedigree, hanno un'esperienza che si possono consacrare, possono dimostrare in qualsiasi campionato di essere veramente bravi.
0: Matteo, grazie come sempre, grazie per essere stato con noi, un abbraccio fortissimo.
1: Buona volta.
0: Alla prossima, grazie davvero a Matteo Gianello. Allora, vi avevo promesso che in studio mi sarebbe venuto a trovare un grande amico di Radio Gol, e allora, anche a vantaggio di chi ci sta seguendo in TV al canale 76, il digitale terrestre della Campania, su KissKiss Napoli TV, voglio andare a salutare e ringraziare Michele Inserra. Ciao,
2: buon pomeriggio, grazie Vincenzo, grazie sempre.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito, per essere qui nei nostri studi. Tra pochissimo ti chiedo anche di Musso, perché sentivo, cioè vedevo con la coda dell'occhio che mentre parlava Matteo Gianello lo stavi ascoltando e stavi provando a scrutare, ecco, anche tu la situazione Musso, e tra un po' ci arriviamo. Intanto però per salutarti ti chiedo subito di questo avvio di Allegri. Si è concluso il ritiro di Di Maro, tra pochissimo, domani si partirà per Castel di Sangro, ve lo voglio ricordare, al pomeriggio, non si parte più la mattina ma si parte al pomeriggio, primi test atletici la mattina per la squadra prima della partenza poi per l'Abruzzo. Che te ne è parso di questo avvio sulla panchina azzurra di Massimiliano Allegri?
2: Vedo Allegri abbastanza motivato, insomma, sa che lui deve valorizzare una rosa, sa che l'anno scorso il Calcio Napoli ha fatto degli investimenti abbastanza importanti, non tutti hanno portato risultati, e oggi Allegri è chiamato a far fruttare alcuni investimenti che ha fatto il Calcio Napoli. Alcuni andranno via, io credo che Milinkovic-Savic, dove si è speso abbastanza, si è investito abbastanza, sia il portiere in partenza. Io non so se lo vedremo per tutto il ritiro di Castel di Sangro, immagino già che a metà ritiro Milinkovic-Savic sarà ceduto. e arriverà il nuovo portiere.
0: Bisognerà però, come ricordavi tu, trovare un'offerta importante, perché è un calciatore che è costato un bel po' e ovviamente bisognerà poi rientrare all'interno di quello che è l'investimento per il calciatore. O a Musso ti piace? Calciatore giusto?
2: Musso tantissimo, sono d'accordo con Matteo, perché conosce il campionato italiano, è un portiere di assoluta affidabilità, è un portiere internazionale a mio avviso, è un calciatore moderno e quindi è adatto per la piazza di Napoli in questo momento.
0: Sì, un calciatore molto, molto moderno, e sappiamo quanto ormai il calcio vada in una determinata diciamo direzione, quindi sarà importante mantenere quel livello di standard per poter competere, rimanere competitivi all'interno del campionato italiano e nel campionato europeo, perché poi per quanto riguarda diciamo Massimiliano Allegri è stato chiaro, ci sarà un titolare in questo momento, credo che Alex Meret sia assolutamente il titolare, ma quelle 15 partite che spesso volentieri gioca il suo sostituto possono essere altrettanto determinanti sia in campionato ma anche in Champions League, e avere un ragazzo che conosce molto bene il diciamo l'aspetto internazionale del proprio lavoro può essere ancora più importante, Michele.
2: Sì, ma Musso è una garanzia secondo me in Europa, e sicuramente verrà impiegato più volte durante la Champions. Meret è un signore portiere, io per me è stato sempre l'erede di Dino Zoff in Italia, un portiere che meriterebbe di fare anche il primo nella nazionale, mi auguro che Mancini ne tenga conto.
0: Beh, lì c'è
2: perché tecnicamente a me piace Meret più di Donnarumma.
0: Piace più Meret che Donnarumma. Via, capito? No, io devo dire la verità, Donnarumma è davvero molto ma molto bravo, però Alex è sicuramente un portiere molto forte tecnicamente, come ci aveva sempre detto a qualsiasi tipo di ospite che ha fatto il portiere di mestiere, ci ha sempre detto: ragazzi, tecnicamente questo ragazzo è un fenomeno.
2: È un ragazzo, è un professionista, e altro che fragilità mentale, quello che insomma,
0: cioè, tutto quello che ha passato qui
2: ha sopportato Meret è un qualcosa di incredibile. Un portiere fragile mentalmente, insomma,
0: anche no.
2: Certo, ha fatto anche degli errori, come l'hanno fatto tutti i grandi portieri. Anche Donnarumma ha fatto delle gran belle papere, direi, no?
0: Sì, quindi, sì, come, però, no, insomma, come no, come no. Ma è il destino dei portieri.
2: È il destino del portiere, qui.
0: Sono sotto la lente di ingrandimento, quindi qualsiasi cacchiata fanno ovviamente può determinare un gol. Se invece un giocatore, un terzino, sbaglia un controllo, la palla va in fallo laterale. Se il portiere sbaglia un controllo, la palla va in porta.
2: Tu l'errore del difensore lo dimentichi, quello
0: esatto.
2: Del portiere no.
0: No, quello del portiere no, non lo puoi mai dimenticare. Oddio, alcune te le ricordi, tipo la cascata di Mario Rui a Parigi.
2: Ah, quella poi... sì, quella... lì è parte ormai della storia,
0: quello te lo ricordi, però poi dipende, a volte riesci anche a andare avanti. Senti, Massimiliano Allegri ci ha fatto, almeno personalmente a me, però come un po' a tutti i tifosi del Napoli che reclamavano ormai da anni, torniamo al 4-3-3, giochiamo col 4-3-3, abbiamo gli uomini del 4-3-3, ci ha fatto un gran regalo. Però devo dire la verità, una cosa che mi ha sorpreso ancora di più del 4-3-3 che mi aspettavo, il fatto che gli ha dato subito la palla, li ha fatti subito giocare, una completa scissione rispetto al passato, via gli allenamenti dei carichi, si va subito a giocare al pallone.
2: E la rottura col passato è importante, perché memore anche di alcuni errori forse fatti in passato con un carico del lavoro che poi ha portato comunque a degli infortuni che si sono protratti per mesi. Oggi palla a terra, si gioca e vediamo un po' cosa sanno fare questi ragazzi e chi merita di giocare e soprattutto che tipo di difesa oggi inventarci, perché con Buongiorno che si infortuna, insomma, il Napoli deve comunque metterci una pezza. Posso dire una cosa impopolare?
0: Vai.
2: Juan Jesus ritorna.
0: No. No, ma non per Juan Jesus, no, ci mancherebbe.
2: Lo meriterebbe, però.
0: No, più che altro per nell'insistere, hai capito, su sta roba. Cioè, nel senso, sarebbe per il classico prontuario, però servirebbe anche guardare un po' più in là. hai capito? Cioè,
2: quello sì,
0: dare però un po' di prospettiva oltre che diciamo pensare a quello che ci serve, che ci serve oggi.
2: Però mi sarei tutelato in questo momento già con lui.
0: Quindi sei più per l'uovo oggi che la gallina domani?
2: Esatto,
0: tu.
2: Per ora sì.
0: Io invece no, io preferisco pensare un po' più dal futuro. Senti, del futuro del Napoli so con te di poterne parlare perché ti farà piacere, c'è ormai da tra due giorni il centenario. Questa giornata sarà speciale non soltanto per i tifosi del Napoli, probabilmente sarà speciale e la ricorderemo perché potrebbe essere una data storica per Napoli. Arriva tra l'altro in agosto, dove sappiamo esserci tantissima richiesta sotto il profilo turistico, un grande spettacolo che abbraccerà praticamente tutto il centro, ma come svelato anche dalla Società Sportiva Calcio Napoli, tutta la città di Napoli sarà protagonista di questa giornata, e manco a dirlo, il 31 si aprirà il tutto, io avrò il piacere di potervi partecipare da inviato con la festa dei tifosi. Di questi due giorni, 31 e 1 agosto, tu che ti aspetti e che impressione hai in prospettiva futura?
2: Io mi aspetto una grande festa di civiltà come quella dello scudetto vinto con Antonio Conte, dove tutti devono parlare e tanti devono tacere, sul Napoli e sul calcio Napoli. Sarà una festa non solo per Napoli, ma è la festa del sud, è una festa italiana dove la sana economia del sud dimostra che si può fare impresa senza barare, senza taroccare i bilanci, mantenendo i conti in ordine. E oggi Napoli, il calcio Napoli, in tutte le sue espressioni, da quella sportiva, da quella politica, da quella civile, sta dimostrando che può essere una città europea, se non addirittura una delle prime città europee di questa nazione.
0: È vero, anche perché ormai anche nel rapporto con il governo, nonostante ci siano due visioni diverse politicamente parlando tra Manfredi e Meloni, nonostante questo Napoli è stata scelta dallo Stato per rappresentare l'Italia per la Coppa America. Siamo un po' indietro con i lavori perché una piccola tiratina d'orecchie è arrivata anche da parte di New Zealand, lo ricordiamo, ci saranno già a settembre le prime regate, sebbene con le barche ridotte, poi l'anno prossimo ci sarà la vera e propria Louis Vuitton Cup e poi la finale di America's Cup, però direi che già questo già questa annata, ecco, di preparazione a quel grandissimo evento mondiale che ci metterà sotto la lente di ingrandimento di tutto il globo, già credo che siamo su un'ottima strada.
2: Beh, io farei una battuta, il ritardo fa parte della tradizione comunque, quindi rispettiamo anche questa tradizione dei ritardi, però è un palcoscenico internazionale unico per Napoli, e il fatto che già un governo di destra e
0: un'amministrazione centro-sinistra
2: si mettano d'accordo, insomma, per il bene del Napoli, per la capitale del sud, che merita, insomma, di prendere un volo e consacrarsi definitivamente lontani dai soliti stereotipi, delinquenza, furti, eccetera. Cioè, Napoli è altro, quella è una sparuta minoranza che va gestita e, insomma,
0: e in qualche modo, diciamo, arginata anche attraverso quello che deve essere la dimostrazione.
2: E vediamo anche il lavoro della Procura di Napoli che sta facendo.
0: Sì, tra l'altro con Gratteri, devo dire la verità, ancora una volta, diciamo, abbiamo dimostrato di poter essere all'apice anche nella lotta alla criminalità. Senti Michele, manca forse quello che in tante città è un po' il fiore all'occhiello. Ormai è diventato così, quando vai a visitare una città di solito visiti lo stadio. L'unica città dove questa cosa non si può fare, si è fatta per due giorni grazie alle giornate del FAI, ma il Diego Armando Maradona non è visitabile e probabilmente è anche un po' troppo vetusto rispetto a quella che dovrebbe essere una fruizione moderna di un impianto calcistico. Tra l'altro oggi De Luca in conferenza stampa mi annuncia la candidatura di Salerno per ospitare gli europei 2032, mettendosi in concorrenza proprio con Napoli. Napoli si dice sempre serena sotto questo aspetto, la Ricchi non ha possibilità di superare quelli che sono i progetti napoletani per lo stadio Diego Armando Maradona, però un impianto moderno manca in questa città.
2: Napoli può stare serenissima da questo punto di vista, con tutte le battaglie che può fare Vincenzo De Luca per la sua Salerno, ma Napoli è Napoli, Salerno non è Napoli.
0: No, beh, non è che Salerno non è che sia, è che non è Napoli, ecco. Non è, penso che questa sia la Salerno è una città bellissima, meravigliosa,
2: due realtà che hanno caratteristiche e bellezze diverse,
0: sì.
2: Quindi sono belle nella loro diversità. Lo stadio Diego Armando Maradona non è uno stadio europeo assolutamente, se vai già in Germania, in Francia, in Spagna, trovi dei gioielli, non trovi ancora uno stadio che mostra tante carenze e criticità, nonostante i lavori di restyling che sono stati effettuati e che si faranno. Però Napoli merita uno stadio europeo, questo sì. Non lo è.
0: No, non lo è, anche perché dalle altre parti hai l'esempio di vere e proprie navicelle spaziali, esteticamente e tecnologicamente, cosa che purtroppo da queste parti non abbiamo. Questo dispiace, il progetto del comune lo vedo assolutamente ottimo, però c'è sempre quell'idea di De Laurentiis, della Kuwait, sulla quale anche il comune di Napoli ha detto non offriremo ostacoli, però ci propongano qualche progetto concreto. Tra l'altro spesso e volentieri è stata contattata anche l'amministrazione della Kuwait attraverso Marco Di Lello, insomma magari lì si riuscirà a vedere qualcosa, sebbene chissà se lo riusciremo a vedere noi, non lo so, però magari si riuscirà a vedere prima o poi un progetto concreto.
2: Io in questo caso preferisco insomma avere un, forse è più realistico il fatto di vedere uno stadio Diego Armando Maradona un po' più europeo, perché farlo diventare europeo e ci vuole ancora tanto.
0: No, è complicato, anche perché determinate infrastrutture sono complicate. Poi sicuramente vedere già allo stadio di Armando Maradona il pubblico vicino a 7 metri al campo, cioè se già così di solito il Maradona si fa sentire, immagino cosa potrebbe accadere, Michele, se i tifosi fossero così vicini al campo.
2: Già quello è un'apparente internazionalizzazione dello stadio, ma avere il pubblico vicino è, anche per i calciatori è una motivazione in più sicuramente, ed è anche dal punto di vista visivo
0: molto meglio, quello sicuramente. E tra l'altro avere poi un impianto ancora più moderno al di là del Napoli ti permette di essere ancora più attrattiva per i grandi eventi. E penso in tal senso a quello che è stato detto a proposito dell'assessore allo sport, di una candidatura del Napoli di supporto a quella che è la candidatura di Roma per le Olimpiadi. Cioè avere delle gare qui a Napoli, alla Scandone, che è un fiore all'occhiello delle piscine, addirittura la terza in Europa come piscine, avere eventualmente, chissà, magari ce l'auguriamo, un palazzetto dello sport, avere un Maradona riqualificato, abbiamo comunque tantissime altre strutture da poter valorizzare, un golfo meraviglioso, cioè tu ti immagini il Napoli che mi fa da supporto a Roma per le Olimpiadi?
2: È un sogno, ma è un sogno realizzabile, perché Napoli-Roma insomma distano così poco, insomma. E abbiamo una capitale dell'Italia, una capitale del sud, che possono coesistere in questa meravigliosa avventura, che è un'avventura che porta visibilità, è un volano per l'economia, insomma, che fa bene a tutti.
0: Farebbe bene, infatti, non soltanto, perché a volte spesso si dice no, ma la politica, le cose, no, ricordiamo che grandi eventi come questi ti lasciano dietro una scia che non riguarda soltanto il beneficio di pochi. Penso alla Coppa America a Barcellona, si è lasciata una coda di 2 miliardi e mezzo, più o meno diciamo 1,8 se non vado errato, a Valencia tanti anni fa, quindi vuol dire che l'indotto che ti lascia un evento del genere può essere davvero incredibile per tutti.
2: È una grande boccata d'ossigeno sicuramente per la città, per la provincia, ma per la regione, perché tutte le strutture sono chiamate poi ad ospitare persone che verranno qui non solo per la Coppa America, ma anche per visitare tutte le bellezze a Sorrento, a Capri, a Ischia, Costiera Amalfitana, insomma è un giro di soldoni, insomma.
0: È vero, è verissimo. Michi, siamo arrivati alla pubblicità, ti voglio salutare e ringraziare per essere
2: grazie
0: stato nei nostri studi.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: E a te buon lavoro. Grazie davvero a Michele in Serra, noi ci fermiamo un pizzico di pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate.

0: Senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: arrivo di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiskis Napoli. Ancora un saluto da Vincenzo Verna e vado a salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite che è Carlo Verna. Ciao Carlo.
1: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio a te. Senti Carlo, ma vorrei il tuo giudizio su questo primo ritiro da parte del Napoli a Di Maro. Poi lo sappiamo, è soltanto una fase interlocutoria, probabilmente si comincerà a spingere sull'acceleratore a Castellisangro. Proprio per questo spesso e volentieri gli allenamenti saranno a porte chiuse, però mi pare che subito abbia voluto dare il suo imprinting alla squadra Massimiliano Allegri in Trentino.
1: Ma guarda, io penso che si vince con le idee nuove, come ha dimostrato la Spagna. Quelle di Allegri sono un po' datate, ma fra coloro che hanno idee datate Allegri è il migliore, e soprattutto nella gestione, anche nei rapporti con i giocatori, anche se ha avuto delle difficoltà con Leao o con qualcun altro, ma credo che al Milan ci fosse un ambiente un po' particolare nella scorsa stagione, anche quella sconfitta rispetto all'obiettivo Champions sul filo di lana dimostra un po' questo. Quindi io ho abbastanza fiducia, premesso che avrei fatto una scelta di tipo diverso, provo di idee nuove, però ripeto, Allegri lo stimo perché nelle sue idee datate è il numero uno, nessun paragone con Conte, che non ha mai capito quello che è cambiato nel calcio dopo il Covid, cioè si gioca in 16. Allegri ha già chiarito questa situazione, il calcio attualmente si gioca in 16, quindi io mi aspetto dei piani gara che siano un po' diversi da quelle sostituzioni parziali all'ultimo minuto, a giochi già fatti. Quindi secondo me Allegri ci porterà qualcosa di nuovo, pur nella sua concezione un po' datata. Da questo punto di vista sono assolutamente fiducioso. Mi ha fatto piacere che abbia subito nominato un giovane come Marianucci da rilanciare. Io gli

0: direi anche occhio ad altri giovani, per esempio questo Prisco, questo centrocampista che è stato già utilizzato dalle nazionali giovanili, è uno da tenere d'occhio. Vorrei vedere meglio Rao, che non ha giocato da queste parti. Credo che comunque un qualcosa che assomigli ai lanci che la Spagna, perché torno alla notizia del mese, che la Spagna campione del mondo, Cubersì, la Mignamal, voglio dire, se non ci sta anche un po' di cantera, non si va poi lontani lontani, soprattutto in Europa. E noi soprattutto in Europa immaginiamo che il Napoli debba cambiare nettamente rispetto all'anno scorso. Il 30° posto dietro i ciprioti del Paphos proprio non va bene per una squadra che ha vinto la Coppa UEFA all'epoca di Maradona, quando la Coppa UEFA aveva un valore quasi simile alla Champions, allora Coppa dei Campioni. Quindi, come dire, penso che deve lavorare soprattutto Manna in questa fase, perché l'organico va sfoltito. E poi non ho mai visto un allenatore, Vincenzo, che non porti perlomeno un paio di giocatori arrivando, no? Che sono suoi fiduciari, sono quelli che...
1: Capito. A me avrebbe fatto piacere molto Rabiot, però vedo che si smuove poco.
0: Le scorie, della la precedente gestione pesano molto, perché tu per ripartire devi in qualche modo poi rientrare nei 25 secondo gli slot che sono stabiliti dal regolamento, e non puoi tenere gente fuori, non puoi neanche dire che comunque non lavorerai, perché li svaluti ulteriormente sul mercato. Quindi lavoro difficilissimo di Manna, e il povero Allegri è sicuramente in salita, però io ho fiducia nelle sue qualità, ripeto, nel contesto datato del suo gioco. Penso che però possa fare bene. Bisogna superare questa fase. Credo che quest'anno il ritiro di Castel di Sangro sarà molto più importante del ritiro di Di Maro, credo che anche negli ultimi anni lo sia stato, ma in questa fase ancora di più, perché sostanzialmente lui a Di Maro, tra i tanti giocatori che aveva a disposizione, che non si sa se poi sarebbero rimasti, dovevano soltanto più o meno essere valutati, e quelli che invece non aveva a disposizione nessun acquisto, sostanzialmente ha fatto più che altro una conoscenza con i giocatori, ha mostrato quelle che erano le sue idee a chi aveva con sé, ma adesso a Castel di Sangro si faranno i giochi.
1: Senti, Carlo, ritorno un attimo sul concetto che dicevi tu, è uno degli allenatori più moderni di quelli che hanno le idee un po' datate, e anche sulla questione giovani. Lui è uno che quando ha un talento lo sa riconoscere, lo abbiamo visto nell'ultima occasione, ad esempio con la questione Bartesaghi, è uno che non si fa tanto il problema a togliere da mezzo uno che è stato pagato 30 milioni come Stupinian e far giocare un giovane. Certo che guardare però alle sue spalle, vedere che invece la primavera del Napoli alla fine addirittura retrocede, e quindi quest'oggi, quest'anno giocherà in Primavera 2, non è semplice pensare di avere dei talenti poi da poter lanciare. E quindi, giustamente, come ricordavi tu, bisogna puntare un po' di più sul vivaio se si vuole far uscire qualcosa di buono.
0: Eh sì, questo però è un discorso più complessivo che riguarda il calcio italiano, non solo il Napoli, che è un po' una punta d'iceberg, perché tu vedi una squadra che è stata due volte campione negli ultimi quattro campionati e che però sta in A2, che non ha un centro sportivo, e questo è sicuramente un limite al quale dovrà essere posto rimedio quanto prima. Però siamo in un contesto complessivo dove la nazionale arranca pure perché ci sono pochi azzurrabili, perché nessuno veramente punta sui giovani. Anche da questo punto di vista, pure da Malagò, che io, avendo raccontato 8 Olimpiadi, ben conosco e ho sempre apprezzato, mi sarei aspettato un approccio diverso nella rifondazione di una nazionale che per 3 volte, ivi compreso con alla guida chi è stato poi scelto come commissario tecnico, perché Mancini non si qualificò alla mondiale, come non si sono qualificati Gattuso, Spalletti, questa gestione a Mezzadria e Ventura, e voglio dire, anche lì insomma mi pare che si sia partiti col piede giusto, e il piede giusto secondo me è la valorizzazione dei giovani. Mi aspetto la chiamata di Vergara in nazionale.
1: Senti Carlo, ti voglio chiedere a proposito del Napoli e di quelli che sono i calciatori in organico, di un calciatore che però adesso ancora non è rientrato, lo farà a Castellisangro, ha diciamo così giocato il mondiale e quindi ovviamente aveva dei giorni di ferie in più rispetto agli altri. Kevin De Bruyne, come ti immagini che possa essere gestito, se effettivamente sarà gestito con volontà da parte di Massimiliano Allegri?
0: Poiché Massimiliano Allegri sa gestire, ribadisco questo concetto e ribadisco la fiducia in questo allenatore che ho conosciuto, diciamo, ho lambito quando è stato giocatore nella Napoli un anno un po' sfortunato, ma insomma credo che Allegri abbia la capacità di chiedere a De Bruyne quello che De Bruyne può dare. Tra le cose, vedi, poco fa ho citato Vergara, tra le cose che può fare De Bruyne, pensa a Zola quanto crebbe giocando nella squadra di Maradona e sì, poi fu il suo successore. Io vedo De Bruyne anche un po' come una chioccia e quindi immagino che qualche giovane come il Prisco che citavo prima e soprattutto come Vergara, che ritengo già maturo per la nazionale, possa assolutamente crescere in maniera esponenziale avendo la possibilità di trovarsi a giocare con De Bruyne. Poi De Bruyne non è che possiamo pensare che potrà giocare tutto il campionato e tutta la Champions, e spero vivamente che si competa su più fronti. Come vedi sono molto polemico con la gestione Conte, adesso lo posso dire liberamente, sanno i radioascoltatori di Kiss che ho evitato di intervenire per mesi proprio per questo, perché sapevo come sarebbe poi uscito di scena quel tecnico, avevamo precedenti all'Inter e in altre situazioni, ed ero pronto poi a difendere i colleghi che giustamente, dopo averlo anche troppo esaltato, l'avrebbero sicuramente criticato. Sapevo come sarebbe andata a finire, sono molto critico con la gestione Conte, e quindi penso che adesso possa arrivare, nonostante, ribadisco, le idee non siano estremamente innovative, però la saggezza di Allegri mi fa assolutamente confidare.
1: Io lo voglio ringraziare Carlo Verna per essere stato con noi. Ciao Carlo, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a te, grazie, alla prossima.
1: Grazie davvero a Carlo Verna. Stiamo parlando di De Bruyne, chi conosce il calcio belga molto bene, il nostro prossimo ospite che è stato anche dirigente all'Anderlecht, ovvero Vincenzo Sollitto. Ciao Vincenzo, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno a te. Senti, sicuramente la gestione di Kevin De Bruyne sarà importante per Massimiliano Allegri, tra l'altro calciatore che noi abbiamo sempre detto probabilmente arrivò l'anno scorso a parametro zero nel Napoli, non tanto per Antonio Conte ma perché in un certo senso il Napoli provò a cautelarsi qualora avesse scelto di andare via Antonio Conte e dovesse già l'anno scorso puntare su Massimiliano Allegri, calciatore che fu preso proprio per Massimiliano Allegri, quindi in tal senso diciamo questa può rappresentare una buona base per il nuovo allenatore del Napoli.
2: Assolutamente sì, volendo seguire questa tesi, a maggior ragione io terrei quest'anno Kevin De Bruyne, e poi ribadiamo ancora una volta, Massimiliano Allegri è un grandissimo gestore di calciatori e di campioni, quindi sapendo anche che dovrà dosarlo sia per l'età sia perché reduce da infortuni, io credo che non discussione, almeno se da un punto di vista sportivo non sia in discussione la permanenza di De Bruyne. Se poi volessimo andare sul piano finanziario ed economico, allora lì andiamo su un altro campo, così come potrà esserlo Lukaku. Io lo metterei assolutamente in discussione, anche se sarà e partirà come alternativa ad Højlund, a meno che, ribadisco, anche su di lui De Laurentiis non faccia un discorso economico, l'ho pagato tanto, mi costa tanto, perché credo che il cartellino sia ancora sugli 8, il ingaggio sia ancora sugli 8 milioni netti per il calciatore, allora è a scadenza, 8 milioni sono tanti, allora per un discorso economico proverei a cederlo, ma ad un punto di vista sportivo l'uno lo terrei perché è tenuto in grande considerazione da Allegri, l'altro perché anche se dovesse fare l'alternativa è una grande alternativa.
1: Sarà un'alternativa o credi che il destino sia lontano da Napoli? Romelu Lukaku è un calciatore che conosciamo ormai molto bene, però sembra, ecco, non avere più Napoli nel destino, nonostante lui dica diversamente di non avere intenzione di andare altrove.
2: Io credo che sia più 60 out e 40 in per varie cose, sia perché non sta male a Napoli ma ha bisogno di nuovi stimoli, sia perché De Laurentiis sicuramente spingerà per una cessione, quindi io lo vedo più fuori dal contesto Napoli, ma ribadisco, per tante situazioni non legate direttamente al campo, allora lo vedo molto più fuori che dentro al progetto.
1: Guarda, io sai perché? Perché semplicemente considerando quello che è stato capace di fare al mondiale, avendo quell'impatto in quei 10 minuti, che secondo me per quei 10 minuti è un calciatore ancora mostruoso, cioè entrare 10 minuti e fare la differenza non è da tutti, lo possono fare solo i grandi campioni come lo è stato Romelu Lukaku. Pensare però di essere il titolare o poter fare un minutaggio maggiore in questo momento non me la sentirei di poter mettere la mano sul fuoco che se lo può permettere.
2: No, ma infatti viene a quello che dicevo io: se lui accetta di buon grado di essere l'alternativa, e che alternativa, e se appunto De Laurentiis non punta solo sul lato economico, io lo terrei alla grande, e Massimiliano Allegri lo terrebbe alla grande, però poi, come ci siamo detti, ci sono anche altre situazioni da andare a valutare. Al mondiale entrando al 65esimo, gli ultimi 20 minuti spaccava sempre le partite, ha fatto sempre comunque una certa differenza, poi adesso andando a regime, entrando in condizione con Napoli di Allegri, dovesse andare così, sarà più a regime, quindi ribadisco, è una grande alternativa.
1: Grazie davvero a Vincenzo Sollitto per essere stato con noi. Alla prossima.
2: Grazie,
1: Vincenzo.
2: A voi, alla prossima, buona serata.
1: Grazie davvero a Vincenzo Sollitto. Noi ci andiamo in pubblicità, tra pochissimo ritornerà in studio il nostro Riccardo Catapano, ma adesso un piccolo mini break, poi un disco e poi ovviamente prosegue Radio Gol. State lì.
3: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
4: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
3: Ma...
4: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
3: E se...
4: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Torniamo in diretta per il rush finale della seconda ora di Radio Gol, salutando come sempre il nostro Simone Zagaria in regia. È il momento di parlare di calciomercato, ma non solo, perché insomma gli ultimi nomi che sono stati accostati agli azzurri per quanto riguarda anche l'emergenza difensiva, nonostante il Napoli stia facendo delle valutazioni sui calciatori attualmente in rosa, in particolar modo su Luca Marianucci e su Rafa Marin, insomma arrivano due nomi, o meglio piacciono due nomi in particolare agli azzurri, che giocano proprio in Premier League. L'ultimo, diciamo, è un ritorno, perché il Napoli da tempo su Todibo, calciatore che prometteva davvero cose importantissime e che ha avuto però qualche difficoltà nel corso della sua carriera. E poi c'è Badia Shil, ovviamente, del Chelsea. Per parlare di questi due profili, ma non solo, ci affidiamo alla conoscenza della Premier League e del mondo inglese del collega Mark Ryan. Ciao Mark, come stai?
1: Ah, bene, ciao a tutti. Sì, Badia Shil è uno strano, non so se lui è un giocatore per Napoli, perché i primi sei mesi al Chelsea è stato forte, però dopo quel punto sono arrivati un sacco di infortuni e ha giocato poco, non ha giocato tanto bene. Quindi se chiede a un tifo del Chelsea... Vuoi che lui rimanere o va al Napoli? La maggior parte della tifoseria del Chelsea dirà no, va a Napoli.
0: Anche perché Marco ha giocato davvero molto poco l'anno scorso in Premier League, appena 8 presenze al netto degli infortuni.
1: Solo 8 partite, sì, pochissimo, perché ha sempre dei problemi muscolari, ha solo 25 anni. Qualche volta un giocatore può avere troppo muscoli, se mi capisci. Bisogna un preparatore atletico molto, molto bene, molto bravo. E quindi in Italia è possibile che lui può migliorare fisicamente, perché c'è la cultura un po' diversa. E se ricordiamo che ha giocato molto bene nei primi sei mesi al Chelsea, c'è un po' di speranza. Però secondo me va meglio quell'altro del West Ham.
0: Todibo, entrambi ovviamente francesi. Tra l'altro anche lo stesso Todibo ha una carriera abbastanza simile ai due, perché Badia Shil ce lo ricordiamo al Monaco, dove fece davvero benissimo e poi insomma convinse il Chelsea a prenderlo, primi sei mesi ad altissimo livello, e poi, come ci hai raccontato tu, qualche problemino per lui. Todibo è un altro che invece insomma da giovanissimo sembrava dover spaccare davvero tutto, un calciatore fortissimo, poi ha vissuto un po' di alti e bassi la sua carriera. Come è andata invece l'ultima stagione al West Ham per Todibo?
1: Sì, però ha solo 21 anni, se non sbaglio, è un po' più giovane, forse più capacità. Secondo me sarebbe meglio fare qualcosa con lui, perché non so, lui ha un po' di più.
0: Quindi ti preferiresti Todibo, che poi anche lui ha 26 anni, sono entrambi over. È ovvio che poi il calcio inglese in qualche modo poi è diverso, no, da quello italiano, l'abbiamo visto, no Mark? Perché poi tanti calciatori, stesso a Napoli, ma abbiamo gli esempi di McTominay, di Gilmour, ma lo stesso Anguissa, che sono abituati ai ritmi inglesi e arrivano poi nel campionato italiano e ne traggono effettivamente beneficio, facendo poi la differenza.
1: Sì, la cultura è diversa in Italia, poi... Quando uno arriva a Napoli c'è tanto amore per quel giocatore, c'è tanta speranza, voi date di tutto per far bene un giocatore, per far uscire il migliore di quel giocatore. È una cosa che in Inghilterra non c'è sempre tempo per questo, non so perché. E quindi i giocatori, quando arrivano lì in Italia, sanno già che c'è la possibilità di giocare il migliore lì in Serie A a Napoli.
0: No, certamente, insomma, d'altronde Mark, sappiamo anche che in Premier League insomma alcuni di questi calciatori vorrebbero riprenderseli, vedi lo stesso Scott McTominay, che è stato pagato circa 30 milioni dal Napoli, poi è diventato MVP dell'anno dello scudetto, insomma un calciatore davvero totale, tant'è che il Napoli sta cercando di blindarlo per il rinnovo di contratto. Però sappiamo anche che per esempio il Manchester United è uno dei club che è molto intenzionato e molto attenzionato insomma allo stesso Scott McTominay. Secondo te perché McTominay faticato così tanto allo United, poi è arrivato qui a Napoli e è diventato insomma un calciatore di livello davvero mondiale?
1: Perché si è sentito molto amato, c'era rispetto dal Napoli, invece al Manchester 50% della tifoseria non lo voleva più. Quindi poi subito arrivando a Napoli,
0: Però secondo me quel 50% adesso lo rivorrebbe McTominay.
1: Dimmi di nuovo?
0: Secondo me quel 50% che prima non lo voleva allo United adesso lo rivorrebbe McTominay allo United.
1: Appunto. Hai ragione, sì. È stato un sbaglio grandissimo e non solo quello, cioè, c'erano anche gli altri. Però McTominay si sta così bene al Napoli, secondo me un'altra stagione in più per lui, per la vita personale, tutto contento lì in Italia, lui può rimanere bene e fare un'altra stagione fortissimo lì a Napoli.
0: Assolutamente sì, insomma l'obiettivo del Napoli, ma anche dello stesso McTominay, di trovare ovviamente un accordo per il rinnovo, visto che lui è vero è stato praticamente adottato qui a Napoli, insomma è uno dei beniamini della piazza. Marc, tu che poi segui anche molto da vicino quelle che sono le vicende del calciomercato, e qui in Italia rispetto alla Premier League insomma si sta spendendo pochino, si sta aspettando un poco prima di entrare nel mercato, perché ci sono tante difficoltà economiche, bisogna fare attenzione alle liste. Solitamente da agosto in poi il mercato accelera, anche perché i club di Premier League insomma in questo momento hanno delle rose anche lì un po' extra large. Ti aspetti che parecchi club italiani vadano un po' a pescare in quelli che sono gli esuberi di club di Premier League? Vedi insomma il Napoli su Badiashile, ci sono tanti altri esempi. Tanti calciatori della Premier aspettano anche agosto poi per ricevere proposte dalla Serie A, secondo te? Cioè ci saranno parecchi trasferimenti?
1: Può darsi, sì. In generale Premier League è il primo posto di giocare lì, quando giochi qua in Premier League è il massimo, perché non so, tutti i giocatori migliori in generale giocano in Inghilterra a questo punto, però c'è quel punto quando incomincia l'allenamento, poi forse l'allenatore ti fa sapere che non sei nella prima 11, sei in panchina. Poi un giocatore può parlare un po' con il procuratore, con la gente, e poi vediamo se c'è qualche occasione in Italia, per esempio. Quindi hai ragione, in agosto si vede bene, le cose cambiano, le cose diventano più accelerate per il mercato, e vediamo quello che succederà.
0: Sì, tra l'altro sarà una Premier League, prima di salutarti, molto molto interessante, perché il Liverpool ha cambiato allenatore, non c'è più Guardiola ovviamente sulla panchina del City, è arrivato anche De Zerbi su quella del Tottenham. Ma che aspettative hai tu per il prossimo campionato di Premier League, che poi come sempre scatterà prima di tutti, perché credi che le gerarchie possano un po' cambiare in Premier quest'anno?
1: Sì, quest'anno può essere un Premier League veramente ottimo, perché non è ovvio chi vincerà stavolta. Come dici tu, Guardiola non sta più al City, c'è Liverpool, c'è Manchester United, c'è Chelsea, tutte queste squadre hanno qualche occasione per vincere lo campionato quest'anno.
0: Vedremo ovviamente che stagione sarà anche in Premier League. Io intanto voglio salutare, ringraziare e augurare buon lavoro al collega Marc Ryan. Ciao Marc, alla prossima.
1: Auguri a voi.
0: Grazie mille a Marc Ryan. Di certo, insomma, guardando in questo momento la potenza di fuoco della Premier League, nonostante ci siano stati tanti cambi in panchina, c'è tanta incertezza, però sappiamo che i campioni, basta vedere anche quanto hanno speso in questo momento già in Premier League, magari anche squadre di non primissima fascia, insomma sarà davvero un'altra annata molto interessante, e ci auguriamo che la Serie A quantomeno possa tornare a mettersi, non dico in scia, ma a non a fermare un poco questa distanza che continua ad esserci tra i due due campionati. Detto questo, tra poco le ultime sul meteo, poi torna il nostro Vincenzo Perna per la terza e ultima ora dell'informazione sportiva. Dobbiamo parlare ancora di nazionale, perché alle 18 poi parlerà anche il CT, nuovo CT Roberto Mancini. Ascolteremo anche il presidente dell'Asso Allenatori Renzo Ulivieri e poi le ultime sul mercato del Napoli, assolutamente da non perdere, ricordandovi che da domani scatta anche il ritiro di Castel di Sangro. Detto questo, giusto un pizzico davvero di attesa con le ultime sul meteo e poi torna in studio il nostro Vincenzo Perna con la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Salute e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rinforza l'anticiclone africano sulla Campania, permette condizioni di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno nelle prossime ore, ma soprattutto gran caldo, intenso, pesante, con anche alto livello di umidità. La giornata di giovedì sarà ancora asciutta, ben assolata, ma soprattutto con temperature diurne elevate in diverse zone, soprattutto nei grandi centri urbani, prossime ai 37-38 gradi, da segnalare anche afa accentuata e un caldo tropicale anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale. Valori minimi non inferiori ai 28-29 gradi. Dettagli sulla per i Trebi Meteo.
4: Terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna e ovviamente un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Napoli TV, così come anche chi ci sta seguendo attraverso la nostra app di Kiss Napoli. Saluto e ringrazio proprio allo scoccare delle ore 15 il nostro Riccardo Catapano in redazione, che vi ha deliziato con il contributo di prima, e ovviamente un saluto e ringraziamento anche a Lucio Pengue, a Marcello Galvano e a Gianluca Miranda in redazione, così come anche a Simone Zaccaria che sta curando la parte tecnica audio e a Nello Iorio per la parte video. E vado a salutare il nostro prossimo ospite, che è Marco Civoli, e abbiamo al telefono con noi. Ciao Marco.
5: Sì, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a te. Senti Marco, quest'anno ricorreva il ventennale dalla vittoria, tra l'altro proprio a luglio, di quello storico mondiale a Berlino, che ti vide proclamare anche in diretta TV l'Italia campione del mondo. A distanza di 20 anni invece abbiamo assistito non solo alla mancata qualificazione quest'anno per la terza volta consecutiva, ma anche a tutto un teatrino che ci aveva regalato un nuovo corso che è naufragato addirittura prima di iniziare, a quanto pare.
5: Beh, direi che abbiamo festeggiato molto bene la ricorrenza.
4: Certo.
5: Come nelle migliori tradizioni, a parte le battute, oggi facevo una sorta di riflessione, sembra quasi che si siano messi a giocare al gioco dell'oca, non sai, il gioco dove hai caselle, eccetera, eccetera, e quando arrivi al numero 58 c'è lo scheletro, devi pagare la posta e ritornare al punto di partenza. Direi che una prima parte di questa lunga ricerca di un commissario tecnico, ma di non solo di quello, anche di un grande progetto, si è fermato sullo scheletro. A questo punto lo scheletro possiamo dire che è quello di Andrea Pirlo, e da lì si è ripartiti con quello che poi, non nascondiamocelo, è sempre stato
4: l'obiettivo numero uno,
5: il volere di Malagò, cioè quello di affidare comunque la nazionale a Roberto Mancini. Capisco poco, ma qui è tutto in divenire, credetemi, non è facile mettere insieme oggi tutti i puzzle, che cosa ci aspetta al di là degli impegni prossimi, perché pur con tutto il rispetto per un uomo che ha dato tantissimo al nostro calcio, non solo al nostro calcio, vorrei capire esattamente quali sono le funzioni di Claudio Ranieri, perché è chiaro che ce lo spiegheranno, ecco, sarà in divenire. È sembrato
4: ce lo spiegheranno, era un'affermazione o era un auspicio?
5: Ce lo spiegheranno, era un auspicio.
4: Ah, ecco.
5: È chiaro che prima parti con un progetto che prevede un ticket Leonardo Maldini, prevede un assalto a Guardiola, che però prevede, abbiamo sentito Ancelotti, poi scendi su Pirlo che è come se avessero toccato, come dire, una peste bubbonica, e da lì poi si azzera tutto, il gioco dell'oca, si azzera tutto, si riparte e vai su quello che era l'obiettivo, diciamo, primario. Però è stato tutto un grande ballo, un grande valzer. Non,
4: ecco, Marco,
5: non ha fatto bene, direi, a tutto il movimento. Sono anche rimasto piuttosto, come dire, urtato dalla reazione della Lega Calcio, come se la Lega avesse promosso Conte, per cui doveva essere Conte perché noi abbiamo proposto Conte. Le scelte sono da parte della federazione in totale autonomia. È vero che le varie componenti eleggono il presidente federale, ma tu eleggi un presidente federale, quindi un consiglio, perché poi comunque l'autonomia è d'obbligo. E quindi guarda, un gioco molto molto molto tortuoso, con mille soluzioni che poi sono diventate mille problemi. Davvero non mi aspettavo quest'estate un balletto simile.
4: È vero, devo dire la verità, e non mi aspettavo, quando è stata presentata poi questa coppia Maldini-Leonardo, che venisse fuori da parte di Maldini il fatto che avessero contattato, come hai ricordato tu, Ancelotti. Contattare uno che ha un contratto con un'altra nazionale per allenarla, personalmente già lì mi venivano dei dubbi su quella che poi doveva essere la direzione tecnica di questo Club Italia, che evidentemente sembra essere più allo sbando. Però comunque, al di là di tutto, oggi ci spiegheranno probabilmente ancora una volta meglio, perché già l'ha fatto Malagò l'altro ieri, speriamo che stavolta ce lo spieghi meglio quello che è accaduto, e magari cercare di capirci un po' su quello che può essere il nuovo corso di una federazione che in questo momento fa acqua da tutte le parti, se non a livello giovanile. Perché invece a livello giovanile, devo dire la verità, nel corso degli anni, Marco, qualche successo lo abbiamo portato a casa, ci siamo sempre dimostrati all'altezza. Com'è che poi non si riesce a fare quel salto, no? Dall'Under 21 alla Nazionale Maggiore, dove evidentemente qualche problema i nostri ragazzi lo trovano?
5: Beh, allora, innanzitutto l'Under 21 non vince un titolo europeo dal 2004.
4: Questo pure è vero.
5: Ecco, non partecipa alle Olimpiadi dal 2008. Abbiamo visto in questi anni anche delle Under 21 interessanti. Io ho seguito diversi cicli. Siamo arrivati a un certo punto e poi chiaramente abbiamo visto anche avversari superiori nelle fasi finali. Ricordo per esempio quella del 2019, che eravamo in Croazia, se non sbaglio, adesso non riesco a ricordarmi bene. Comunque, insomma, eravamo diciamo che eravamo presenti nelle fasi che contavano, più le altre giovanili, l'Under 20, l'Under 19, sfiorati titoli, eccetera eccetera. E manca l'ultimo step, però qui a questo punto uno dei nodi fondamentali, che è sempre stato detto e ridetto, la collaborazione di tutte le componenti. Quindi io adesso mi auguro che con un CT non gradito alla Lega Calcio, che voleva Conte, che non si mettano di mezzo ancora i club a fare ostruzione nel comunque essere aperti, nel fornire giocatori, nel mandare senza riserve giocatori alle nazionali, nello spirito di una collaborazione che comunque ci deve essere. Io mi auguro semplicemente questo. Credo che comunque non sarà facile ricucire tutto, e qui ci vuole chiaramente la diplomazia, l'arte del savoir-faire di Giovanni Malagò, e soprattutto le scelte poi di Roberto Mancini, perché è vero che siamo addirittura partiti, o eravamo partiti, da un progetto quasi decennale di Paolo Maldini e di Leonardo, ma è evidente che i prossimi impegni sono in Nation League fra un mese e mezzo più o meno, quasi due direi. E lì però i risultati bisogna cominciare a farli, perché poi è così, perché poi il pubblico, la gente, non interessa quello che c'è stato, ma soprattutto quello che sarà.
4: Marco, grazie davvero per essere stato con noi. Buon lavoro, alla prossima.
5: Grazie.
4: Grazie davvero a Marco Civoli, e ben ritrovato invece al presidente dell'Asso Allenatori, Renzo Olivieri. Ciao Renzo, benvenuto.
6: Grazie.
4: Eccoci, mister.
6: Tutti i nostri ascoltatori, buonasera.
4: Buonasera a te. Senti, mister, è successo un gran clamore, no? A proposito di tutto quello che è accaduto sul commissario tecnico della nazionale. C'è stata questa levata di scudi sulla possibilità di vedere Pirlo allenatore, vuoi o non vuoi, un po' sotto il profilo della natura tecnica. Poi è venuta fuori questa questione dello sponsor. Adesso la guida della nazionale affidata a Mancini, me lo dai un tuo giudizio su quello che è, le tue sensazioni su quello che è accaduto nel corso degli ultimi giorni?
6: No, faccio fatica perché è una storia che non mi è riuscito ancora da capire. Quella di Pirlo probabilmente ci capisce un pochino di più, perché insomma c'è stata una questione della quale non si sapeva nulla, che non sapeva nulla nessuno, poi è vero che si era visto che avevano, si era ritrovato poi successivamente anche qualcuno che l'aveva contestato per questa cosa, però dentro, ma credo che neanche il suo procuratore sapesse, vorrei sbagliarmi, però è venuto fuori questa cosa, e Pirlo quindi era nelle condizioni di la federazione era nelle condizioni di non chiudere,
4: di tirarsi indietro.
6: Pirlo era l'allenatore proposto da il direttore tecnico Maldini, il suo assistente, così io dico, loro se ne sono andati perché non è stato scelto questo, loro che erano partiti da quello che dicono, dal sentire.
4: Però questa è la cosa che non mi è chiara, no Renzo, perché se ammettiamo il fatto, no, che questa sponsorizzazione, questo ruolo da brand ambassador di questa società di betting russa aveva a quel punto tolto la possibilità a Pirlo di diventare commissario tecnico della nazionale, perché diciamo, non essendo, diciamo, stata una questione proprio ostativa di altro genere, poi si arriva alle dimissioni di Maldini e Leonardo?
6: No, arriva, non è la federazione, sono Maldini e Leonardo che hanno scelto.
4: Appunto, io questo che non riesco a capire.
6: Va domandata a loro.
4: Sì.
6: Come fa a rispondere per
4: no me? No, dico, a me viene il dubbio, cioè non capisco, forse magari perché non erano stati capaci di capire che c'era questo problema di fondo, forse io un'idea non riesco a farmela,
6: credo,
4: sinceramente
6: credo che loro volevano un allenatore tipo Pirlo o tipo altri, ma altri erano partiti da Ancelotti e poi voglio dire, non ci sono riusciti, questo che la federazione Malagò dice, questo non si può prendere per queste ragioni, e loro senza poter mettere un allenatore di loro fiducia hanno preferito lasciare l'impegno.
4: La mia sensazione, Renzo, è che...
6: E anche dare le dimissioni, hanno preferito lasciare l'impegno.
4: Esatto, hanno preferito lasciare l'impegno, come verrà ribadito, come ci ha detto lo stesso Malagò ieri, verrà ribadito anche quest'oggi con ulteriori dettagli nel corso di questa conferenza stampa, nella quale verranno presentati sia lui che Claudio Ranieri, altra persona che tu conosci molto bene, no Renzo, e che comunque conosce molto bene il calcio italiano.
6: E si conosce molto bene tutti, è una persona di grandi valori, morali soprattutto, di lui io ho anche delle cose personali, ma basta ricordarsi quando, avendo vinto a Bari l'ultimo minuto con il Cagliari, e i tifosi del Cagliari sbeffeggiavano quelli del Bari, lui si era alzato e aveva detto ai suoi tifosi di smetterla, e Ranieri è questo, ecco.
4: Senti, Renzo, la mia sensazione però è che guardando a tutto quello che è successo, anche alle voci di corridoio che danno i presidenti di Serie A che volevano Conte e non Mancini, la sensazione è che anche con la venuta di Malagò determinati dissapori e determinate lotte intestine all'interno della federazione siano rimaste e non si riesca in qualche modo a remare tutti nella stessa direzione. Questa è la mia impressione.
6: Credo che sia un'impressione. D'altra parte la Lega di A è stata la prima che ha sostenuto Malagò,
4: certo,
6: insieme a noi associazione calciatori e associazione allenatori. Questa è la maggioranza sicura che ha Malagò, per cui credo poi che ci possa essere un frainteso o un malumore. Noi siamo abituati a farlo in silenzio, non in silenzio, andando direttamente alla persona. Poi può succedere, altri sono abituati a farlo pubblicamente, questo è un modo di comportarsi, però non credo che da parte della Lega di Milano ci siano delle questioni, ecco.
4: Vedremo, noi ovviamente, Renzo, non possiamo augurarci che il nostro calcio possa...
6: La federazione
4: certo,
6: ad attenere. Un discorso tecnico, credo sì, ma insieme al discorso tecnico non credo, sono sicuro, perché ci sono anche questioni di bilanci e la federazione deve guardare tutto.
4: Non può di certo pensare soltanto a determinate questioni, ma in termini dover governare, di governance di tutto il calcio italiano, vanno tenuto conto di tante cose. Speriamo comunque di uscire fuori da questo marasma, mettiamola così.
6: Io vorrei dire questo, ma a tutti, noi bisogna che la maglia azzurra ce la sentiamo addosso tutti. Che vuol dire? Associazione allenatori, associazione calciatori, lega di dilettanti, che si ritrovi l'amore per questa maglia. Quindi che cosa? In tutti noi, Forza Azzurri, e basta con le polemiche. Se si vuol durare ancora qualche giorno sì, però poi bisogna ripartire con questo spirito.
4: E io ricordavo che proprio quest'anno ricorrono i 20 anni dall'ultimo successo mondiale della nostra nazionale. Grazie Renzo e ovviamente buon lavoro.
6: Arrivederci.
4: Grazie davvero al presidente dell'ASO allenatore Renzo Olivieri, è un piacere ritrovare in diretta con noi un grande scrittore, un grande amico di Kiss Kiss Napoli come Maurizio De Giovanni. Ciao Mauri.
7: Ciao Vincenzo, ciao, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Un abbraccio a te, vorrei tanto essere nei tuoi panni, devo dire la verità, perché sarai tra i protagonisti.
7: Sarebbero molto larghi sempre.
4: No, ultimamente non lo so. Senti Mauri, che emozione sarà questa festa? Perché sicuramente ne sai più di me, ma immagino da cuore azzurro ti stia salendo quell'emozione che ovviamente tutti i tifosi proveranno a partire dalla mezzanotte del 31 luglio.
7: Innanzitutto lasciami dire che per quanto mi riguarda la festa comincia il giorno prima, perché io sarò presente anche all'incontro organizzato dal tifo.
4: Saremo in due, caro il mio Maurizio, ci vedremo lì, quindi.
7: Il 31 luglio, quindi io sarò felicemente in mezzo al mio popolo con grande soddisfazione personale. Poi sarò anche sul palco il 1 agosto, sarà una bellissima festa, mi piace tanto il simbolismo della partenza alle 19:26, l'arrivo alle 20:26, l'incontro con la città, l'abbraccio con la città, chiaramente organizzato in maniera diversa, ma sarà identicamente forte, identicamente importante. Io sono felicissimo di entrambe le cose e soprattutto sono felice che questo centenario trovi il Napoli in salute, perché non era affatto detto, se pensi a come stava la situazione 20 anni fa, 25 anni fa, ciclicamente non era detto che il centenario sarebbe arrivato invece con un Napoli così ben messo, con uno scudetto recente. due scudetti in tre anni, con un secondo posto, con una Supercoppa e con ottime prospettive per l'anno prossimo. Quindi Napoli in Champions, Napoli forte, Napoli saldo, Napoli senza titubanze, senza zoppie, e quindi insomma dobbiamo essere fieri di arrivare, di essere testimoni di questo centenario.
4: È vero, è verissimo, e anche di aver visto un pezzetto di storia vincente, se vogliamo, diciamo, per tanti di noi, aver visto quasi tutti i successi, soprattutto quelli lì più importanti. Un pezzo di quella storia ci guarderà da lassù e immagino che venga celebrata in tutte e due le occasioni, no Mauri? Perché il nome di Diego è indissolubilmente legato alla storia di questa squadra, ma come non accade per altri campioni è legato quasi soprattutto alla città oltre che alla maglia.
7: Sì, è un elemento identitario, Diego, della città, lo sai, è dovunque, la sua immagine continua a riproporsi stabilmente in tutte le iconografie che riguardano Napoli e il Napoli. Io lo ricorderò dal palco e gli rivolgerò il saluto che è necessario rivolgergli, perché ancora adesso, Diego, è il Napoli dovunque, siccome il Napoli è Napoli in moltissimi luoghi, in maniera transeunte, proprio in maniera di passaggio, Diego diventa una parte importante della nostra identità. Ecco il motivo per cui noi non lo dimentichiamo, non lo dimenticheremo nemmeno in questa occasione. Farà parte di noi, è l'uomo che ci ha insegnato a vincere. Prima di lui non sapevamo vincere, né come squadra né come città, purtroppo. Dopo di lui invece abbiamo rialzato la testa e non l'abbiamo più abbassata.
4: 100 anni di storia sono un grande traguardo, ma sono l'ennesimo punto di partenza da dove ripartire nella prossima stagione. Mauri, si è appena concluso il ritiro di Di Maro, si partirà domani pomeriggio per Castel di Sangro per la seconda parte di preparazione. Agli ordini di Massimiliano Allegri si uniranno alcuni calciatori importanti, altri invece ancora no, e pensare che c'è una lista lunghissima di calciatori che hanno saltato il ritiro di Di Maro e alcuni che ancora non riusciranno a raggiungere il resto dei compagni per questi primi giorni di Castel di Sangro, inizia con qualche difficoltà di troppo la nuova stagione di Massimiliano Allegri.
7: Io facevo, hai ragione perfettamente, io facevo una sorta di calcolo spannometrico a proposito del ritiro di Di Maro, no? A Di Maro mancavano i nazionali, mancavano gli infortunati, mancavano anche i lungodegenti che si spera rientreranno, sì, e che comunque il Napoli tiene. Quindi diciamo mancavano anche quelli che tutti quanti gli operatori dicono essere necessari, cioè 5-6 acquisti, si parla con forza di 5-6 acquisti necessari che possano compensare. Tra una cosa e l'altra sono 15-16 elementi tra gli infortunati, i nazionali e gli acquisti che arriveranno. Quindi questa squadra, così come ha fatto il ritiro di Di Maro, rispetto a quella che verrà proposta, non dico ai nastri di partenza, ma nel corso della stagione, diciamo, è proprio un'altra squadra, un'altra lista, un'altra faccia. Sono 15-16 elementi tra infortunati nazionali e nuovi acquisti, che se li compri per farli giocare o per metterli in lista, rispetto alla lista attuale, che pure è fortissima. Questo dà la dimensione di quella che sarà l'enorme opera che è sulle spalle di Manna e di chi lo assiste, perché piazzare tutti quanti i giocatori che sono evidentemente in esubero o che non faranno parte della lista dei giocatori che ci saranno, unita a quella di rimettere in piedi il prima possibile gli infortunati, faccio un esempio, buongiorno, una cosa è che manchi 2 mesi, una cosa è che ne manchi 5, cioè la stagione potrebbe prendere una piega totalmente diversa tra 5 mesi, e quindi il Napoli deve provvedere a mettere prima possibile in mano ad Allegri la squadra che lui dovrà portare al termine della stagione.
4: Erano tanti i calciatori sotto osservazione a Di Maro, perché tanti potevano essere, chissà, magari ritenuti ancora da Napoli da parte del nuovo allenatore. Tra questi c'era, sotto la lente di ingrandimento, anche Marianucci. Secondo me ha fatto un buon ritiro, anche nelle amichevoli ha dimostrato di avere ottime doti tecniche, come avevamo già visto quando era ad Empoli, e poi convinsero quelle caratteristiche il Napoli a un buon investimento. Secondo te, sotto la guida di Allegri, può fare quel salto di qualità mentale che gli chiedevano non soltanto Antonio Conte, che non era soddisfatto dal ragazzo, ma anche lo stesso Silvio Baldini, che non l'aveva più convocato in Under 21?
7: Sono convinto di sì. Marianucci, tra l'altro, è un Under, se non sbaglio.
4: Sì, sì.
7: È un 2004, quindi copre un posto in lista innocuo, dal punto di incruento, dal punto di vista delle decisioni.
4: Certo.
7: Quindi Marianucci va tenuto senz'altro. Io credo peraltro che Marianucci abbia avuto la sfortuna l'anno scorso di dover giocare con una difesa a tre, che non è il suo ruolo naturale. Io sono convinto che Marianucci possa fare tranquillamente la sua parte, quindi a mio modo di vedere Marianucci va tenuto. Un ripensamento in più lo farei su Rafa Marin, che ha di nuovo fatto un ritiro non del tutto soddisfacente, si è anche fatto male, dicono tutti che abbia fatto un'ottima stagione con Villarreal l'anno scorso, ma non è stato riscattato, però è stato rimandato al mittente, il che mi fa pensare che una così grande e luccicante stagione non l'abbia fatta poi Rafa Marin nella Liga. Quindi io credo che lui, che prende un posto invece nei famosi 17 over, non debba essere conservato. Invece penso che il Napoli debba comprare qualcuno, un difensore mancino, perché con Oliveira, Marianucci, tu puoi pensare di, diciamo, il Napoli soppontare, no? Cioè puoi pensare
4: in qualche modo, sai, si riesce a fare
7: un certo coprire un ruolo per 5 mesi.
4: È vero, è vero. In tal senso Benoît Badiachile, devo dire la verità, centrale mancino, tra l'altro di 1,94 m, chissà, potrebbe essere una soluzione. Beh, vedremo.
7: Questo è uno storico infortunio agghiacciante.
4: Pure questo, sì. Però come piacciono a noi, no? Che si devono fermare ogni 2-3.
7: Sì.
4: Grazie Mauri, ti abbraccio forte, alla prossima.
7: Un abbraccio a te, a tutta la redazione.
4: grazie davvero a Maurizio De Giovanni. Noi ci fermiamo, un po' di pubblicità, un disco e poi l'ultima mezz'ora di Radio Gol. State lì.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
8: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
9: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
10: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: fatto dei vostri tatuaggi. Ad esempio, Pierpaolo ci ha mandato un tatuaggio sul braccio pieno di note musicali con una sorta di pentagramma, sì, però ondeggiante, con un microfono e la frase "vivo per lei".
1: Vivo
0: con...
1: per lei.
0: Sì. Sì, sì, non è che la devi cantare, la sanno tutti.
1: Quindi immagino proprio per la musica.
0: Potrebbe essere per la musica, essendoci anche il microfono, però potrebbe avere anche un'altra valenza, non solo quella, perché poi molte volte può capitare anche di
1: vivo
0: di
1: per
0: avere,
1: lei, cioè, da se no
0: se lo va a togliere il tatuaggio, okay, se continui a cantare così. Poi Mary, ciao raga, io se fossi obbligata, visto che non ho tatuaggi, sicuramente farei in primis una su un milione come frase di Alex Britti, perché è stata la canzone della mia storia più importante, che accompagnava l'estate della nostra prima fuga d'amore last minute. Viva la fuga, e sì, che Dio la beneduga. Uno zainetto, la moto e una nave, direzione Grecia, all'avventura senza avvisare nessuno, la più bella vacanza della mia vita, che ricordi. Oh, bellissimo aver condiviso con noi questo, Mary, ci hai fatto entrare in quel mood lì.
1: Bel messaggio, ascoltiamo.
2: Amici, buonasera, Antonello il camionista.
1: Tanto.
2: Ovviamente tatuaggio rigorosamente nelle parti intime.
1: Perché?
2: Con la canzone di Mina, l'importante è finire.
0: Sì, però là secondo me fa malino, Poi dipende che resistenza al dolore hai. Io zero, infatti ogni volta che faccio un tatuaggio sembro un imbecille.
1: Ma dove diceva lui? Nelle parti intime, cioè praticamente zona farfallina di Belen.
0: Oh mio Dio! Io ho fatto la farfallina per la farfallina, Santiago!
3: Non me ne ero accorta!
0: Ma questo Nellino è un messaggio, ce l'hai messa tu? Ah, è un tuo guizzo, bravo Nellino, così ci piace.
3: Amici!
0: Vai Terry!
3: Io lo farò, mi tatuerò la frase "se bruciasse la città da te
0: wow,
3: e i tre puntini". Ciao!
0: Ah, proprio "se bruciasse la città da te puntini sospensivi".
1: E che vuol dire?
0: Non lo so, che valore dai ai puntini sospensivi?
1: Tony, dacci una spiegazione.
0: Nel senso significa inizia a cantare poi completa tu la canzone, non lo so, vabbè.
4: Allora, il tatuaggio per me dovrebbe essere i Port Utre Road.
0: Sapevo che
4: arrivava. Bellissimo Tony D'Amaro.
1: Maestro.
4: Perché comunque faccio il corriere da 15 anni, quindi ci sta.
0: Ah, ma c'è proprio un vero senso. Bella, ci piace.
5: Ciao amici. La mia frase è semplice, piccola e si può fare un bel tatuaggio. Vivere.
0: Proprio una parola secca così. A me piace.
1: Bella.
0: Si significa tanto. A me poi quando c'è tanto
1: però
0: significato.
1: Poi si capisce che viene da una canzone. Vabbè, lo sai tu, che te frega.
0: O anche dalla fortunatissima soap opera di Canale 5.
1: Ti fa vivere. Quanti di cose.
0: La fortunatissima soap opera. Andava forte. Era fortissima e faceva grandi ascolti. Vivere. No, seriamente.
1: Amici, siete obbligati a farvi un tatuaggio con una frase di una canzone. Quale frase scegliereste? Dove lo fareste?
0: Beh, fermo. Ovviamente qualcuno dice "ma no, vivere di Vasco". Abbiamo capito.

0: lasciarci tuffare però nella pochezza. È ovvio che vivere l'associamo, stiamo parlando di canzoni, però come non pensare anche alla fortunatissima soap opera di Canale 5.
1: È inevitabile. Amici, nel caso in cui lo abbiate già un tatuaggio con appunto delle parole di una canzone, accettiamo anche foto.
0: Sì, mandateci le foto.
1: 342 00 00100.

0: parecchi voi pensate che dice, noi accendiamo le telecamere e diciamo minchiate.
1: No.
0: Anche nel fuori onda.
1: È stato un fuori onda in cui è successo di tutto. Però non siamo qui a narrarvi le nostre gesta.
0: Se ci fossero state le telecamere attive anche nei fuori onda,
1: meno
0: sarebbe
1: male,
0: stato una cosa drammatica.
1: Esatto.
0: Ma non è questo il caso.
1: Ti leggo qualche messaggino a proposito di tatuaggi con frasi di canzoni. Patrizia dice: amici, io vorrei tatuarmi la frase "pregherò per te che più fede non hai e se tu lo vorrai pregherai". Era la canzone che amavano i miei genitori.
0: Eh sì, belli questi significati.
1: Sì. Poi ce n'è un'altra che non conoscevo, o meglio, ora non la riesco ad associare alla canzone di Gabriele che ci manda: buongiorno ragazzi, io tatuerei "l'infinito tu ce l'hai nel cuore, sono l'uomo che cerca Dio", dalla canzone di Massimo Ranieri, "L'infinito".
0: Ah.
1: È una di quelle che adesso non mi sovviene.
0: Credo che Terry invece...
1: Terry la saprà sicuro, quindi Gabriele ha l'approvazione di Terry.
2: Favola
1: poesia. Sì. Esatto.
0: Ogni tanto torna la favola della poesia.
1: Clemente invece, un altro ricordo, molti dedicano queste canzoni a persone care che
0: ci sta.
1: Purtroppo a volte possono anche non esserci più, come nel caso di Clemente. Ciao amici, io mi tatuerei la frase "mi manchi" della canzone di Fausto Leali,
0: certo.
1: Anche se poi "mi manchi" in realtà lo trovi in diverse canzoni,
0: sì.
1: È dedicata alla mia dolcissima mamma che non c'è più. Quindi insomma, tanti significati, alcuni un po' più seri, altri un po' più leggeri.
0: Faceti.
1: Bello, bello. Faceti, ti do l'impronta digitale che è da tanto che non ti dà.
0: Se anche voi faceti dei tatuaggi.
1: Subito si deve rovinare. Ma tu, Mario?
0: Esatto.
1: Ah,
0: esatto.
1: Io ce l'ho. Ma tu?
0: Ascoltiamo.
1: Ma che ascoltiamo? No? Ma
0: ascoltiamo.
3: Ciao amici, sono Carmine da Gragnano. Purtroppo ho attaccato solo adesso con la radio perché ero al lavoro.
1: Non
3: ma
1: va bene.
3: Voglio chiedere perché non facciamo un bel fantacalcio al listone di tutti gli amici.
1: Allora non, non ti diciamo nulla, ti diciamo solo che non sei l'unico ad aver pensato questa cosa. Però work in progress, poi si vede se si può fare, se si fa. Poi vi diremo nel caso, insomma, non sei stato
0: però
1: l'unico.
0: Non spoilerate le novità.
1: L'idea è buona, diciamo solo che l'idea è giusta.
4: Amici, io buongiorno. Io mi tatuerei la frase "questa rete d'oro adesso ha pescato noi, dolci prede pescatori mai". Da una canzone di Renato Zero.
1: Renato Zero,
0: ecco,
1: infatti mi
0: cos'era.
1: Veniva. Ma mica non è "Nei giardini che nessuno sa". Non mi ricordo, perché a volte se non la canti con quella melodia,
0: se
1: è
0: la
1: leggi, tosta,
0: è complicata.
1: Ricordarti, però Renato Zero.
0: Poi noi già siamo rincoglioniti di nostro. Quindi.
1: Renato Zero, grande poeta, quindi sicuramente non sbagli quando vai
0: anche
1: a pescare lì.
0: Di cocco e di granite.
1: Vabbè, ma che. No, ci sono tante frasi di spiagge pure che puoi usare, no, non quella.
0: Fai l'ultimo, vai.
5: Miki, buonasera. Potrei tatuarmi "se tu mi dai la fe, se tu mi dai la fe, se tu mi dai la felicità" del mitico e compianto Federico Salvatore.
0: Sì. È bella anche come...
1: È bella e anche tatuaggio divertente.
0: È bello, sì.
1: Sì, Adelaide ci scrive: io mi tatuerei "fuck you anyway". Delicatissima, se posso.
0: Di quale canzone?
1: Della band... Archive, come si legge? Non lo so. Perché tu chiedi, se io mi fermo, perché non posso approfondire, perché faccio figure di merda. Scusa.
0: Amici,
1: siete
0: obbligati a farvi un tatuaggio con una frase di una canzone. Quale frase scegliereste e dove lo tatuereste? Se lo avete già, mandateci anche una foto al 342-00-00100.
1: Però io sono curioso di sapere.
0: Adesso
1: la tua.
0: Ti dico la mia. Io mi tatuerei la frase.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Friponte, Giovanotti con
1: il tuo DNA, il mio DNA.
0: DNA che non ha delle S all'interno del titolo, quindi
1: desossiribonucleico.
0: Acido desossiribonucleico.
1: Desossiribonucleico. Desossiribonucleico. La canzone pazzesca, amici. È un sacco di tempo,
0: Bravo, sì. Salutare pure i cloni.
1: È un sacco di tempo,
0: Sì, ho capito.
1: Deve rispondere.
0: Dove vai in vacanza, Giovanotti?
1: A Sassari.
0: A Sassari, cioè, poteva andare, che ne so, a Forlì, no, a Sassari deve andare. Sì. Va bene, che dobbiamo fare? Ah, il rafficone finale con i tatuaggi a tema canzoni. Quindi, se vi obbligassimo a fare un tatuaggio con una frase di una canzone, quale sarebbe questa canzone? Serena ci scrive. E si che sta non è amor, ma noi che cambiamo a fa.
2: E si che sta non è amor,
1: vedi?
2: Ma noi che cambiamo a fa.
0: Signor, mettimi gli applausi, mettimeli. Sono stato fortissimo. Perché dice Serena, mi tatuerei questa frase di Pino Daniele, proprio perché come concetto mi piace, perché bisogna vivere amando per dare senso alla vita.
1: Bella, bella, bella.
0: Bellissima. Bella. Poi aspetta, c'è una foto. Questo tatuaggio lo abbiamo qua in quattro di noi, saluti, e c'è scritto Around the World.
1: Around the world,
0: around the world. E ci dice tanti saluti a Alessia e Mellone. Salutiamo sì. Alessia.
1: Ascoltiamo Mellone. Anche qualcosa, dai.
3: Amici, buonasera Ciccio. Amici, io mi tatuerei Iva Capaz pa carciofola. Grande mitico gigione.
0: Sì, ma non la tatueresti mai, io lo so.
1: Però se metti a fianco anche una carciofola.
0: Immagini, tu vai all'estero, ecco, con delle persone. Oh, I like this tattoo. What is carciofola? Ma ce la spiegava. What
1: si
0: is
1: parla,
0: carciofola?
1: No?
0: Sì, ma
1: meno così.
4: Buonasera, amici. Daniele da Terzino.
0: Dani!
4: Anche io mi tatuerei Mi Manchi, però quella originale, cantata da Cristian De Sica. Buonasera.
1: Che abbiamo un piccolo estratto.
0: A te dedico la nostra canzone. Mi manchi. È bella cafonata, in Natale sul Nilo, quindi complimenti.
5: Ciao,
0: per la
5: amici,
0: citazione.
5: Sempre Carmine da Gragnano. Stavolta ho ascoltato la tematica. Mi tatuerei Bersani. In Enex Anax che dice:
0: bella.
5: In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore.
0: Vabbè, Bersani, grande poeta. Anche lì dove vai peschi bene.
1: Fin troppo sottovalutato per quanto mi riguarda, guarda.
0: Sì, però anche lui credo che dopo aver fatto un periodo molto commerciale poi ha deciso di andare un po' più
1: però
0: di nicchia.
1: Poeta hai detto bene.
0: No.
1: Poeta hai detto bene.
0: Certamente.
6: Un pomeriggio di tengo il tatuaggio, ma di fare molto coraggio e facendomi disegnare i vostri profili sopra il braccio. Così scriverei due punti con note annesse. Non mi scuccia, non mi scuccia.
0: Non mi
6: scuccia.
0: Vabbè, il giorno in cui fermatelo.
1: Ammazza tutto le bici.
0: Bravo, è andato proprio. Sì. Fermate quest'uomo. Ok, dicevo, il giorno in cui una persona si tatuerà qualcosa che abbia a che fare con noi, le nostre facce, cose, vuol dire che il mondo starà per finire. No, basta! Basta! Vai, qualche ultimissimo, perché ce ne sono tanti e sono curioso.
1: Sì, vai, raffichiamone. Vai.
7: Amici, buon pomeriggio. Ciao. Io mi tatuerei in fronte la scritta "Che fretta c'era, maledetta primavera", perché sostanzialmente le cavolate più grosse della mia vita le ho già fatte tutte in primavera.
1: Ah, in fronte?
7: Primavera di 5 anni fa ho aperto il mutuo. Tuttora sto chiognendo.
0: Okay.
7: Primavera di 3 anni fa ho chiesto a mia moglie di sposarmi. Senza pensarci due volte, tra l'altro, da un giorno all'altro. E tuttora sto chiognendo. Appunto, senza pensarci, a fretta e con maniera mala creanza. Quindi io tutte le mattine mi dovrei svegliare, guardarmi allo specchio, leggere la scritta "Che fretta c'era, sì, maledetta mia vera a me", e invece mi sciacqua con l'acqua e sta guardando in giro, fa puh, e mi sta sciacqua così.
0: Bene, bene, complimenti per l'autostima, che è un valore importantissimo.
1: Sarà contento la moglie.
8: Mi tatuerei Agamosi, esplosi.
1: Just lose it.
0: Dovrebbe essere Eminem. Dovrebbe.
1: Credo.
0: Dovrebbe.
1: Credo.
0: Impercettibile la differenza.
1: Vabbè. bene, va bene, amici.
0: Chiudiamo qua, va bene, direi di sì.
1: Sono fatte quasi le 5.
0: Direi di sì. Mercy è la canzone che stiamo per ascoltare. Mercy lo diciamo a voi.
1: Sì, in
0: grazie. Grazie per tutti i messaggi che ci sono arrivati. Questo è un tema che affronteremo di nuovo, però, perché sono tanti i messaggi.
1: Ma di cosa parleremo in seconda ora?
0: Allora, in seconda ora so che è una roba pazzesca. Forte, impattante, soluccherante, ma amiche, non mi ricordo, non ci posso fare niente.
1: Fino all'ultima puntata, non ricorderà mai niente.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri tatuati e non Enzo e Mario qui su Kiss Kiss Napoli.
0: Ma io ti chiedo, faresti mai un tatuaggio tu? Stai attento a quello che dici, perché io in passato proprio ero tassativo, no, non lo farò mai, anche perché io ho paura degli aghi. Poi in realtà la vita mi ha portato a farli, cioè addirittura ne ho tre e sto per farmene altri, quindi sicuro. Tu ne faresti mai? Non lo so, dai, dillo, vuoi dirlo.
1: Abbiamo delle notizie.
0: Ma che notizie? Adesso su tuoi piedi mi diresti di no?
1: No, no.
0: Ok, ma non è che ti devo tirare io le parole di bocca, parla, esplica.
1: Esatto, perché...
0: Vabbè, dai, facciamo così, nel frattempo salutiamo fedelissimi ascoltatori e ascoltatrici, salutiamo Arianna.
1: Ciao Arianna!
0: A cui mandiamo un grande bacio e un grande abbraccio, che non solo ci ascolta praticamente sempre, ma addirittura ci segue da quando facevamo le incursioni nelle aule universitarie. E noi abbiamo fatto anche questo.
1: Non raccontiamolo in
0: giro. Ci vestivamo da supereroi o da village people e durante le lezioni entravamo in aula a ballare.
1: Questo però... solamente dopo esserci laureati.
0: Sì, che
1: prima
0: sennò...
1: non conveniva.
0: Già abbiamo avuto problemi alla laurea. Figurati se
1: qui facciamo... a ribadire.
0: Ok, va bene. Comunque salutiamo anche appunto i fedelissimi ascoltatori e le fedelissime ascoltatrici.
1: Ciao Arianna.
0: Gli amichissimi.
1: Parliamo di questa estate. Okay. Sempre più caliente, sempre più caldo. Calor.
0: Sì, fa caldissimo.
1: Farà sempre più caldo, quindi bevete tanta
0: se
1: acqua.
0: Se mi sembra
1: corrente.
0: Il servizio di...
1: Salutiamo. L'estate 2026 segna però una profonda spaccatura, non solo durante la trasmissione di Enzo e Mario, però spacchiamo altro. Ma una spaccatura nelle abitudini balneari degli italiani, stretti tra il desiderio di comfort e l'esigenza di salvaguardare il portafogli di fronte ai rincari che non accennano a fermarsi. Vedi la benzina, la salutiamo, non la faremo mai più.
0: Okay, non la faremo mai più, io andiamo a cavallo.
1: bravo.
0: Vista?
1: Secondo le ultime indagini sui consumi, i prezzi dei lidi attrezzati hanno registrato un aumento medio del 6%.
0: Lidi, che ti dà Lidl?
1: Non si sa. Rispetto allo scorso anno, con picchi che sfiorano il 16%. Sentite il picchi.
0: Questo sia i picchi sia i dati alla Mario che ci stai fornendo.
1: Con picchi che sfiorano il 16% in rinomate località siciliane e sarde. Quindi saluta sia le siciliane che le sarde.
0: Saluto tutti i siciliani. Minchia. E poi che?
1: Veramente, quanta pochezza. Chiedo scusa io ai sardi. Vabbè.
0: Ma scusami, che devo fare?
1: Questa impennata tariffaria ha spinto bene il 35% dei bagnanti a rifugiarsi stabilmente nelle spiagge libere, elette a unica alternativa economicamente sostenibile per molte famiglie, sebbene gli spazi gratuiti e privi di concessioni siano ogni anno sempre più rari e affollati. Sul fronte opposto, il 37% dei vacanzieri dichiara di non poter rinunciare alle comodità dello stabilimento privato. Non gli affa.
0: Non sto dicendo nulla.
1: Era per commentare. Giustificando la spesa con la ricerca di servizi essenziali come docce, bar, cabine di sicurezza.
0: Tutti comfort.
1: Vedi, se deve commentare così, è meglio che non commenti. Il restante quarto della popolazione adotta invece una strategia ibrida, alternando la spensieratezza della battigia selvaggia, diciamo, al relax lettino, a seconda della destinazione o del budget giornaliero, perché chiaramente uno se deve fa i conti in tasca.
0: Bisogna fare sempre i conti. Io voglio dire a tutti gli amici che ovviamente i nostri cloni faranno i loro saluti in questi giorni. Abbiamo avuto Giovanotti, chi c'è stato?
1: Belen,
0: quindi tutti quanti faranno un'ultima apparizione. Però se ci chiedete e se Siani fosse siciliano o sardo, il cervello impazzisce. No, che metti la base? È complicata fa sta roba. Voi pretendete troppo, però potremo provare prima o poi.
1: L'hanno chiesto adesso, però. Maestro.
0: No. Ma sì, che le leggo io queste cose. Amici, mi chiedete se fossi siciliano.
1: Aia.
0: O se fossi sardo. Ti posso dire minchia. Ti posso dire aio, ma io non posso farlo perché io sono di Napoli. E Napoli
1: se blocca.
0: Napoli
1: blocca.
0: È la città più bella del mondo. Fate far capire. Un frate tuo, un frate fidato, frate ma.
1: Sì. La domanda non l'ha cagata proprio, scusa.
0: Ma lui è poeta. Oltre a comico, è poeta.
1: Grazie maestro.
0: o a fare.
1: Non me la ricordo. C'era la dici tu.
0: Aspetta, no, no. Oa, frate. Fa caldo, fa talmente quello cavolo. Fa talmente quello cavolo. Che se me. Se... Non me la ricordo.
1: Amici, aspetta. Fa caldo anche per noi.
0: Se butti a terra. Ah! Se butti a terra un checco di mais diventa subito un popcorn.
1: Va bene, amici, a parte questo.
0: Tra l'altro l'ho fatto un Siani che parla mezzo santagiolese, che è il paese da cui vengo, perché ovviamente io ho quel rimasuglio là di dialetto.
1: No, non è questo, il problema è che il tuo cervello si è annebbiato completamente.
0: Che non mi ricordavo la battuta.
1: Amici, parliamo però di giornate al mare. Cerchiamo di riportare tutti i remi in barca, perché sennò andiamo proprio alla deriva.
0: Sì, sì.
1: Giornate al mare, vogliamo sapere qual è la vostra preferenza.
0: No, sei tutto scritto.
1: Capito? Tu due cose, non te le ricordi.
0: Ok, vai, vado, ti faccio la domanda proprio professional.
1: Ah, fai tu, prego.
0: Sì. Allora, cari amici ascoltatori di Kiss Kiss Napoli, parliamo di giornata al mare. Fate la vostra scelta. Spiaggia libera o Lido? Optate per le spiagge appunto libere, con tutti i pro e contro delle spiagge libere, oppure per i pro e contro degli stabilimenti balneari?
1: Ecco, analizzando pro e contro delle due cose, voi insomma, cosa siete soliti fare? Andare alla spiaggia libera, quindi è libera, ognuno fa che chiacchiere parte.
0: Sì.
1: Oppure scegliete le comodità del Lido, ma chiaramente ha un costo.
0: Mi cavio subito, velocemente ti dico, dipende dalla giornata. Io spesso rispondo così.
1: Ma
0: perché
1: no?
0: è vero, perché a me va bene sia l'una che l'altra. Quando devo farmi, ad esempio, una mattinata più veloce, una mezza giornata rapida, senza impegno, spiaggia libera. Quando invece voglio una giornata sistemata dove posso godere dei privilegi del Lido, preferisco il Lido anche perché...
1: Ma è la domanda!
0: No, anche perché spesso vado in Lidi dove conosco e non mi fanno pagare una minchia e quindi...
1: Signori, lo scroccatore seriale, braccino corto.
0: Aspetta, fa capire, ho frate tuoi, ho frate... Ma...
1: Stato posseduto dal professor Siani. Amici, diteci la vostra preferenza: spiaggia libera oppure Lido? Per cosa siete più soliti optare? 342 00 00 100. 1, 2, 3.

0: Bam Bam Bambina, era questo il titolo.
1: Sì.
0: Abbiamo detto insieme, quindi Elettra Lamborghini featuring Mario Ferrari qui su
1: Ma che Mario Ferrari, ma dai,
0: cosa?
1: Ma non si può continuare così. Allora, amici, promessa, dalla prossima stagione basta pochezza. Quando mai? Dai, ti leggo qualche messaggio.
0: La rifaccio, Mario Porsche. Dobbiamo dirle tu.
2: Sei un porcellone, sei.
0: No, non
2: sei un porcellone.
0: Non
1: allora, amici, parlando appunto di delle vostre scelte che riguardano le spiagge.
0: Our choices.
1: Sì, sulle spiagge.
0: Beach.
1: Tra spiaggia libera.
0: Free beaches.
1: O stabilimento balneare.
0: Yes.
1: Che coglione. Maurizio ci scrive: ciao ragazzi, io ho 11 giorni in Puglia, ho pagato 900 euro per due ombrelloni e quattro lettini, praticamente 80 euro al giorno.
0: Sì.
1: Ma li metto sempre in conto perché io voglio tutti i comfort, non riesco a stare su una spiaggia libera anche perché soffro molto il caldo. Quindi lo
0: 80
1: vedi?
0: 80 euro giornalieri, quante persone ha detto?
1: E che minchia ne so?
0: Allora.
1: Io ho scritto io. Però non penso che da solo.
0: Penso proprio di no.
1: Non so. Ad ogni modo, però, ti devi fare il calcolo. O meglio, lui si è fatto il calcolo, ha detto: è una spesa che affronto volentieri.
0: Però
1: perché se no non sto bene.
0: Prima, se la calcoli prima, già sai.
1: Soffri di meno.
0: Soffri di meno perché già l'hai calcolato. Già quella cifra se n'è andata.
1: Sì. Poi Danila ci scrive: non è la mia ragazza. Danilino già ha fatto la faccia. No, no, non è la Danila che con cui condivido la fine. Montagna. Odio il mare, sabbia, confusione. Ma se proprio devo, il Lido. Eh sì, se tu già odi il mare, il caos, almeno poi vai sul Lido.
0: Spiaggia libera o Lido? Ascoltiamo anche qualche messaggio.
3: Ma quale pro e contro? Ciao, te ne c'è per le consone bonte, senza neve, ma quella spiaggia libera.
1: Prada, ma.
3: In terra, spiaggia libera, un bollone come si chiama? La Lidl. Il desiderio della Lidl lo ci mettiamo in terra.
0: Ma perché?
3: Ma quella spiaggia privata. Consone bonte.
0: Ah, lui dice acquista delle cose, non lo so, per stendersi in relax da altre parti e poi va nella spiaggia libera.
1: Sì, sì.
0: Ha no, detto proprio patafacca.
1: Esatto, è un messaggio che trasudava felicità e ottimismo, devo dire.
3: Ma Enzo, proprio uno scroccatore, mamma mia. E scrocchi dappertutto.
1: Beh, ragazzi,
3: fai un matrimonio in aria e non dai niente.
1: Sì, sì.
3: E Teresa ti porta la parmigiana.
1: Quello sì.
3: A spiaggia vai a spiaggia libera perché non può provare l'ombrellone in una sedia a slide.
1: No.
3: Proprio un califfo.
1: No, ho detto, a parte che. Califfo. E dico dai, è califfare, è califfo. No, io ho detto che vado a spiaggia libera se devo fare una cosa veloce, se no vado al Lido, specialmente quelli dove conosco che non mi fanno pagare. Ma scusa, tanti anni nella musica qua a fare cose a destra e a sinistra, fammi godere dei miei privilegi.
0: Però prendiamo la palla al balzo perché manca davvero poco.
1: Okay.
0: Oggi se n'è andato praticamente e mancano altri due giorni. Noi vogliamo scroccare.
1: Amiche,
0: avete questi ultimi due giorni, anche oggi se ce la fate, avete questi ultimi due giorni per portarci un presente.
1: Devo dire una cosa,
0: cosa?
1: E qua mi fa infervorare, perché state venendo meno ad alcune promesse. Diverse persone, diversi di voi ci avevano promesso, e chi la pizza,
0: la parmigiana,
1: la parmigiana, di un disegno, un ritratto addirittura. Io non mi scordo niente, amici. Dove cacchio siete? Venerdì noi finiamo la stagione. Poi anno nuovo, vita nuova. Quindi avete tempo fino a venerdì alle 18. Ci vediamo sotto la radio, alla radio, per scroccare tutto ciò che ci portate.
0: Nel frattempo continuate a rispondere a questo nostro sondaggio della seconda ora. Spiaggia libera oppure Lido? Optate per le spiagge libere e quindi anche i pro e i contro, oppure per gli stabilimenti balneari.
1: Esattamente, quindi spiaggia libera o Lido al 342 00 00 100.

preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sono d'accordo.
1: Però tu facci caso con la rotonda. La teoria vorrebbe che sì, chi l'ha già imboccata ha la precedenza, però quando tu ti
0: quella è la regola.
1: Quella è la regola, però quando tu ti avvicini alla rotonda sono pochissime le persone che si che rallentano per dare la precedenza, no? Rispettando
0: perché, per esempio, si viene dal concetto della rotonda degli anni 90, che chi stava nella rotonda doveva dare la precedenza, chi stava fuori per farlo immettere. Perché negli anni 90 non pensa che era così.
1: Ma quelli vanno,
2: quelli vanno, se ne fottono proprio un pezzo.
1: I passi, no, no,
2: li ha già passati. No, cioè.
0: Ma fino a un certo punto, ma voi avete visto le ultime rotonde che le fanno sbilanciate su un unico senso di marcia e dall'altro lato resta dritto?
2: No, lo so, però io saci che poi vi faccio, già passa i bus perché vai che presto.
0: No, quello, infatti tu
1: ti guardano con quello sguardo fulminante, sì, dalla finestrina.
0: No, ma è assurdo, per esempio in passato mi è capitato di fare due viaggi con l'auto che sono arrivato fino a Venezia e sotturnato, no?
1: Mm-hmm. Sì.
0: Ma io sono passato Caselli Caserta Nord, non ha aggiustato Claxon quando sono tornato, passato Caselli Caserta Sud, sì, nata moto, e ha aggiustato nata moto dopo 15 giorni.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. È assurdo. Oppure per esempio mi è capitato a Milano, stavo in questa rotonda, questo qua, una Smart si è fermata con le ruote davanti dopo la linea di stop a terra della rotonda. Se fanno che vero, andare a chiedere scuso.
1: Vabbè.
2: Ah, vabbè, pure a Padova, pure sulle strisce, strisce pedonali, no, si fermano 200 metri prima. Sì.
0: No, tu quando sanno che gli altri rispetti le regole, ma tu vivi la
2: strada. Vivi meglio, si vive meglio. Si vive meglio, sì. Senza regole non si vive bene.
0: 3.000 km fatti in una settimana, non l'ho proprio fatto, 200
2: sì, sì.
0: Da casa mia Villa Ricca ha gettato sangue e cazzo, hai chiesto la casa umana.
2: Vabbè, questa è un coppa in strada, poi ci stanno i negozi che mettono la roba fuori, che non portano proprio, quindi cammano a mezza via perché in coppa in marcia piede un po' stagli. Cioè,
3: no, è l'anarchia. Ha ragione, signore, prima, la scuola guida imparano a passare l'esame, è capitato pure a me, due figlie femmine, uno l'è piato centro Parma, e c'è voluto strettamente centro Parma, e sapeva tutto. Ma in dei paesi più piccirilli gli fanno veramente passare sull'esame, ma la seconda è giù di 4 giorni a scuola guida, ma perché le ci vanno a dire? Sono ci manchi ehi. Il problema sono i quiz, imparano i quiz a memoria, ma non sanno niente.
2: Ma le,
3: bisogna
2: ma l'esame
3: fare
2: di quiz non fanno, scusa.
3: A voce.
2: E
3: loro
2: chissà,
3: non sanno proprio niente. Dopo io non è patentato, faccio 4 domande, coppa a 4 non sbaglio 3, sicuro.
2: E per quello che se la pigliate gli anni,
1: ragazzi, ragazzi. Se domani qualcuno decide che dobbiamo tornare tutti quanti a fare così, due patentati, andiamo così a fare i test del codice della strada, verremo bocciati al 70%. Siamo i primi che non si ricordano certe cose.
2: Quindi fatti due in un bar.
1: Bravo, stammoci zitti, ammannanza. Recuperiamo dal 1999 un capolavoro di Britney Spears, Baby One More Time.

0: Ma ci mi ha messo in galera in doppia fila.
1: Ecco, appunto, appunto. Ah, ogni volta che sento sta canzone, guardo sto video, penso che peccato che Britney Spears l'abbiamo bruciata completamente. Vabbè. Allora, 081.
2: Poi ci sapevo che i lati tipica sono pure belli. Io abito in un posto dove c'è, fuori al cancello di casa amici stanno bar, no?
1: Sì.
2: Allora, c'è sempre quello che si mette al suo cancello e sta scritto dovunque, no? Non parcheggiare, un cancello passo con rabbi, si vede che esce nel traso una macchina. E si ferma, no? Tuo bus, esci pure cacato, cioè, dice proprio, stai facendo. Rianna, ma ah, mai un caffè? Una volta mi fermai, tu dici, guarda, sono che casa qua, ma vedi quando è loro un caffè? Cioè, capi? Non è un caffè due,
1: certo.
2: È in generale che tu non sa mettere qua. Però devo dire la verità, si fermano anche le forze dell'ordine. Insomma,
1: guarda, io
2: sono
1: tu devi verificare.
2: Ma almeno chi lo dice scusa, invece che si cade, ma nato mi si hanno ammazzato che mi ha retto pure in faccia.
1: Ah, così proprio?
2: Sì, sì. Allora,
1: poi dici che uno buca le ruote, vabbè,
2: questa, no, questa è proprio la maleducazione, nel senso che tu sei stato proprio educato male, insomma.
1: Ma per questo ti ripeto, non puoi prenderti il caffè, puoi mettere dove non devi stare, un piccolo danno alla macchina significativo potrebbe essere un promemoria.
2: Pronto?
3: Pronto, Rosario. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
3: Ciao,
1: ciao caro.
3: Ragazzi, anche io voglio raccontarvi un piccolo aneddoto di quando ho preso la patente 2004, quindi ero 18 anni.
2: Sì.
3: Anche per farvi capire un poco, pure una cosa che dovrebbe essere seria, come il controllo dei requisiti a volte nel nostro paese, insomma, è proprio fatta alla rivolta, diciamo. Io l'ho preso da privatista la patente, quindi dato che il papà conosceva un medico dell'ASL per i rapporti di lavoro, e diceva, andate a fare la visita della lista direttamente all'ASL, così non paghiamo la scuola guida, visto che si è fatto tutto da privatista, e ti vai a controllare la lista là. Vado nell'ufficio preposto, busso, sta scena una ragazza che non la dimenticherò mai, io piccolo, avevo vergogna, 18enne, stavo lì a fare questa visita, lui mi dice di entrare, io apro la porta e dico, guardi, sono la persona che deve fare il controllo pulistico per la patente. Quello mi guarda dentro la scrivania, non mi fa neanche entrare, fa, ma io, ma tu sei via? E io portavo le lentine, non sapevo che dovevo dire, sì, ci vedo, e vive in gelombro, senza fare il controllo, senza fare la visita. Io portavo le lentine e mi fece mettere la guida con occhiali, perché lo dissi io che portavo le lentine, ma altrimenti
2: potevi mettere pure la guida senza occhiali, sì, sì.
3: Quindi e questa magari è giovane, magari per qualche conoscenza qualcosa la va a fare una persona anziana che non c'è più i requisiti, e neanche questi controlliamo più dalle parti nostre, questo. Quindi poi parliamo di incidenti stradali, una bavata.
2: Mamma mia.
3: Ragazzi,
2: ciao fratello, ciao
1: caro, ciao. Pronto?
2: Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
4: Sono Daniele.
2: Ciao Dani.
4: Allora, ragazzi, io vabbè, come esperienza personale, io ho 25 anni e ho preso la patente poco fa, e l'ho presa prima che cambiasse la legge, non so, comunque non era più 40 domande con 4 errori, ma adesso è diventata 30 con 3. Che secondo me è molto molto più facile. Però almeno da quello che mi hanno raccontato, pure quello che mi raccontava mia mamma, io sono di Terzigno, dicono che quando facevano loro gli esami passava l'esaminatore con il foglietto in mano, lo buttava in mezzo ai banchi. Vabbè, non parliamo dell'esame pratico, che è ancora più tra virgolette.
2: Cioè, adesso non è stato fatto un esame, mi era tosto sia quello là che si faceva scritto e orale. Era molto. E poi pure quello là di pratica, mi ricordo che abbracciavano facile.
1: L'ingegnere seduto dietro era
2: dietro
1: particolarmente.
2: Poi sarà diventato.
4: Diciamo l'istruttore che sta a fianco fa anche gran parte del lavoro, non ti fa morire la macchina sotto.
2: Ma non lo so, non è esperienza mia. Vabbè, grazie fratello.
4: Molto più facile.
2: Ciao.
1: Allora, ragazzi, però voi state confondendo il saper guidare con la strafottenza del napoletano nel guidare. Che quelle sono due cose diverse.
2: Il
1: napoletano non rispetta il passaggio pedonale, non rispetta lo stop, non sa dare precedenza su una rotonda, egoista. Passa prima lui, purché non rimane bloccato. L'importante è che passa lui, non fa niente che poi blocca tutto il traffico, il parcheggiare su divieto di sosta, eccetera. Insomma,
2: maleducato,
1: senso...
2: è maleducato.
1: Molto,
2: vabbè,
1: molto egoista.
2: Fermiamo un attimo, ragazzi. Canzoncine, pubblicità, canzoncine, veniamo per l'ultima parte, vai.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
1: Ciao, sono Maurizio.
2: Ciao Maurizio, dimmi.
1: Senti, allora volevo dirti. Noi però parlando sempre del fatto dell'educazione, macchine, eccetera.
2: Sì.
1: Perché nessuno parla dei pedoni che camminano
2: anche
1: in come capre?
2: Ah, anche quello come guidano così.
1: Sì. Che attraversano non sulle strisce col telefono in mano,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: si guardano e dicono: ma perché non morire?
2: È vero, vero, sì.
1: Sì. Ma hai da giacidere, non è che da giacidere, da giacidere.
2: C'è da dire allora, che a Napoli abbiamo anche una brutta abitudine,
1: no, a
2: Napoli, non camminare.
1: Ma dappertutto, a Napoli in particolare, perché c'è la maleducazione e il non rispetto. E poi non solo, il marciapiede libero, a destra e a sinistra, sai che ti dicono? Ehi, mica posso salire il coppo marciapiede.
2: Sì, ma camminano in mezzavi, chi sei nato vizio che ti veniva a Napoli?
1: No, vabbè, comunque siamo messi proprio male.
2: Napoli, ma male, male, male, male, male.
1: No, è una di quelle grosse metropoli che per rinascere ha da morire.
2: Putin Mino, ma vai insomma. Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Buongiorno, caro.
2: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Giovanni.
2: Ciao, Giovanni.
3: Senti, allora io volevo dire, intendo palese il fatto che la macchina non la sapevo purtroppo, ok?
2: Sì, sì.
3: E che volevo fare ognuno i fatti nostri.
2: Sì.
3: Però io ti garantisco una cosa, io ho mio figlio che abita al nord.
2: Sì.
3: E in un paese vicino a Vicenza, e ti garantisco che pure là, nelle rotonde.
2: Ah sì, sì, è un fatto generale, sì.
3: Cioè, non guarda, veramente. Cioè, io sono stato là più di una volta. E ti garantisco che non. Cioè, non niente, non.
2: A rotatore. Vabbè, ciao fratello, ciao.
0: Allora ragazzi, buongiorno, io ho preso la patente nel 93.
2: Mm-hmm.
0: E regolarmente tutti i miei amici hanno comprato la patente e mi prendevano in giro. È vero, come dice Stefano, che non conoscono i segnali.
2: So Stefano, come Stefano. Ormai danno gli scontati, mi ha messo. Sì, sì, all'epoca sì, 80-90 hanno fatto la strage patente. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, dimmi.
0: Ciao.
2: Dica.
4: Niente, sono Gianluca da Sant'Antonio Abate.
2: Hola, ciao.
4: Praticamente niente, io facevo una proposta.
2: Sì.
4: Ma sì, è possibile rendere partecipe le scuole guida per circa 10 anni dopo aver preso la patente, in modo tale da così far evitare di regalarle queste patenti alle persone? Cioè, per 10 anni, se io creo problemi, cioè verbale e tutto, devo la scuola guida deve avere conto di quello che faccio e quindi deve rispondere a qualcosa, capito quello che intendo dire?
2: È un po' difficile se c'hai la testa di cacca. Semmai tu, dopo qualche verbale, questo e quello, rifai un'altra volta l'esame, questo sì. Però che la scuola guida risponda di questo, no. Non,
0: secondo me dovremmo proprio rifare tutti quanti l'esame, lo dicevamo prima. Ciro ha detto ogni 10 anni siamo scesi a 5, meglio 3. Cioè, capito? Ogni 3 anni rifacciamo tutti quanti i test, un esame e verifichiamo come stiamo messi.
2: Però se hai troppi verbali, sì, a rifare di nuovo l'esame, pur sarebbe così uno si mantenesse. Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
5: Ciao Rosa, buongiorno Marco, io sono Roberto.
2: Ciao Roberto.
5: Allora, premessa, io faccio l'autista internazionale con il camion dal 2002.
2: Ok.
5: E come dite voi, a Napoli non guidiamo nel modo corretto, ma vi assicuro che in Italia c'è una maleducazione stradale, in tutta Italia e in particolar modo nelle grandi città. Poi se andiamo all'estero, io vi dico che ho trovato meno difficoltà a viaggiare in Inghilterra, che si viaggia sul lato opposto, come ben sapete,
2: sì,
5: e in Italia.
2: Pronto?
5: Andiamo in Italia, sì, in generale.
2: Io ho notato più nel Lazio e nella Campania, a dire la verità, rispetto al nord.
5: Ma però non è vero, lo so, perché io ti assicuro che
2: ti ho guidato in Emilia, in Lombardia,
5: è
2: un po' più sistemato,
5: anche poi strade interne delle città, cioè tu ti metti le mani nei capelli a parte.
2: Cioè, è raro che in da periferia di Bologna ti tagli una strada Misano in Croce. Cioè,
5: non è vero.
2: Non è vero.
5: Ma non è vero, perché nei piccoli paesi è come delle grandi città.
2: Sì, ma ciò non ci discolpa dal fatto che guidiamo una mappina.
5: Non sto dicendo che ci discolpa, però ti sto dicendo che in Italia c'è una bassa cultura. Una bassa educazione in generale e una bassa educazione stradale.
2: Allora, diciamo così, cari scostumati automobilisti in ascolto, pronto?
0: Non ha tutti. Voglio
6: un buongiorno, sa?
2: Ciao, sa, sì.
6: Rosario, ma problema, il problema non è che non sappiamo guidare, Rosa, ma a cavolo, Rosa, mezza vista, carne, capisci a me, Rosa, tagliamo facilmente.
0: Guarda, mi devi credere.
2: E andiamo lì!
0: Hai chiuso in maniera, direi, eccelsa questa puntata, con un'osservazione eccelsa.
2: Vai,
0: va bene.
2: Chiudi, vai.
0: Torniamo domani, sempre tra le 10 e le 12, con lui, Rosario Verde.
2: Anche con lui, Marco Pesacane.
0: Grazie a Ciro Froio, che ha guidato egregiamente, senza commettere infrazioni, queste due ore di Essano Kiss Kiss. Vi lasciamo a Diego C'è, che la felicità sia con voi!
2: Ciao, adiù!

Aiuto, ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro, siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.